0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro intitolato L'amore resiste? La provocazione dell'altro nell'era digitale. Prima di tutto vorrei che voi faceste un grande applauso alla sociologa, professoressa Eva Illouz, per la prima volta al meeting di Rimini, e Sergio Belardinelli, che conoscete già, un amico del meeting. Viviamo dentro a un paradosso e forse lo avvertiamo tutti. Non siamo apparentemente mai stati così liberi di amare e di scegliere chi amare, i giovani in particolare, ma non solo i giovani. Eppure è la prima volta che siamo condizionati da sistemi tecnologici così invasivi che pretendono di conoscere noi meglio di noi stessi. Infatti ci suggeriscono chi desiderare, con quale criterio, in che ordine di preferenza. Quella a cui proveremo di rispondere oggi non è quindi una domanda per addetti ai lavori, riguarda ciascuno di noi. Per intere generazioni la libertà di scegliere e chiamare è stata un ideale per cui lottare ed è diventata una grande conquista. Contro i matrimoni combinati, contro le convenienze di famiglia, Eva Evelluz la chiama scelta positiva, la libertà di dire di sì a qualcuno. Oggi quella libertà in tanti casi si è ribaltata. Nel suo libro La fine dell'amore, Eva Illouz mostra come la libertà offerta ad esempio dalle app di incontri non sia più tanto quella di scegliere quanto quella di scomparire senza dover rendere conto a nessuno. La scelta negativa. Le piattaforme di incontri funzionano come un grande catalogo. Si scorrono profili, vengono impostati filtri, si cerca la persona giusta come si cerca l'articolo giusto in un negozio online. È la logica del catalogo, comoda, rassicurante, efficiente, ma trasforma l'altro in qualcosa che possiamo sempre prevedere, misurare, addirittura restituire se non ci soddisfa, ecco, come un prodotto in garanzia che lo possiamo ridare indietro. In questo scenario la libertà consiste più che nello scegliere, nell'annullare la scelta che è stata fatta. Il sociologo Sigmund Bauman aveva descritto la nostra come una società liquida. Tutto fluttua, tutto è incerto, niente ha più una forma stabile. Eva Illouz va oltre perché parla di modernità esplosiva. Non dunque un'incertezza diffusa, ma lo scontro frontale fra una promessa di libertà senza limiti, puoi essere chiunque, amare chiunque, ricominciare quando e come vuoi, e invece dei vincoli di realtà che restano strettissimi, vincoli economici, vincoli familiari, vincoli di tempo. Ecco, questa frattura che ci viene fra ciò che ci viene promesso e ciò che davvero possiamo vivere genera rabbia. La sensazione sottile di essere stati truffati da una felicità garantita e mai arrivata. In questo clima, incontrare qualcuno, aprirsi all'altro, ricordate che il sottotitolo appunto dell'incontro è La provocazione dell'altro nell'era digitale, dicevamo aprirsi all'altro è un'attività che richiede tempo, pazienza e anche disponibilità a essere vulnerabili, che è una delle cifre del nostro essere umani. E oggi comincia a sembrare un rischio più che un dono. Eva ci parlerà dunque di dinamiche drammaticamente attuali e capiremo perché i legami sentimentali sono sempre più in crisi, perché una delle cose che vogliamo fare qui col meeting, che il meeting da sempre cerca di fare, è quello di provare a capire meglio la realtà che stiamo vivendo. Sergio Belardinelli, da parte sua da anni si interroga invece su che cosa può alimentare e tenere insieme questi legami fondamentali per la vita della nostra società e delle nostre comunità. Ecco, io ho finito, prima di lasciare la parola a loro, due proprio righe di presentazione di ciascuno. Evel Luz, sociologa franco-israeliana, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è direttrice d'études al ES di Parigi. Prima donna a presiedere la Bezalel Academy of Art and Design di Gerusalemme, nel 2022 è stata classificata tra le sociologhe più influenti al mondo. Scrive per Haaretz, Le Monde e Die Zeit. È autrice di 15 libri tradotti in 25 lingue, tra cui Perché l'amore fa soffrire, Modernità esplosiva e La fine dell'amore. Il testo che ispira direttamente l'incontro di oggi. E quindi di nuovo un grande applauso per Eva. Sergio Belardinelli, filosofo e sociologo, dal 2000 è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, si occupa da anni dei grandi nodi etico-politici delle società complesse, bioetica, identità, famiglia, pluralismo culturale. Tra le opere più recenti, La comunità liberale e Il gioco delle parti, dedicato al ruolo della famiglia nella società di oggi, e ricordiamo anche L'ordine di Babele, le culture tra pluralismo e identità, e con Angelo Panebianco, All'alba di un nuovo mondo. Adesso ho proprio terminato e lascio la parola prima a Evel Luz e poi a Sergio Belardinelli. Grazie.
2: Grazie mille. Per prima cosa desidero ringraziare Marco Aluigi e tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo evento. È la prima volta che intervengo qui e spero non sia l'ultima. E sono davvero piacevolmente stupita dalla profondità, serietà di questa organizzazione, nonché dal calore e dall'ospitalità di questo splendido pubblico. Grazie. La storia della famiglia è una storia di crisi perpetua, scrive Melanie Cooper. Questo senso di crisi è stato abbondantemente capitalizzato da varie circoscrizioni politiche, per la destra ad esempio, l'epidemia di assenza di paternità negli Stati Uniti indica il crollo del ruolo del maschio, mentre per i liberali la famiglia è stata oggetto di lotte per riconfigurare l'uguaglianza di genere e la sessualità. E Taylor Swift recentemente ha dichiarato di volere una famiglia ed è stata oggetto di una vera e propria tempesta mediatica, perché ha detto che questa è una cosa repubblicana da affermare, perché lei è conosciuta come democratica. Ecco, questo per mostrarvi fino a che punto la famiglia è diventato anche oggetto di contese politiche. Ecco, al contrario, l'intimità per sé sembra essere stata al riparo da questo discorso di crisi. Il matrimonio è stato ampiamente messo in discussione, ma l'intimità e l'amore sembrano invece rimanere l'utopia delle nostre società. Il matrimonio, appunto, sembra essere politicizzato, ma l'amore no. Il matrimonio è istituzionale, mentre l'intimità e l'amore sembrano essere puramente autentici e rivelare il vero sé. Eppure, come voglio appunto affermare con questa presentazione, in realtà l'intimità va ben oltre il matrimonio e la famiglia rispetto al livello di crisi. Penso che la vita familiare non sia mai stata in realtà così sana come oggi. Il fatto che ci siano tante forme di famiglia oggi, quindi il fatto stesso che oggi la famiglia sia così versatile, mostra quanto sia forte questa istituzione, e si tratta dell'unica istituzione che è sopravvissuta nel corso della storia. Ma, come dicevo, la famiglia è stata profondamente politicizzata e quindi questo discorso di crisi si è come attaccato al tema della famiglia. Dall'altra parte, l'amore e l'intimità invece sono soggetti a una crisi molto più profonda, secondo me, che però è sfuggita al radar della maggior parte degli analisti e dei sociologi. Ecco, il motivo per questo è, credo, che sia molto più difficile concettualizzare l'intimità rispetto invece a parlare di un evento come un divorzio. Ebbene, noi pensiamo di sapere cos'è un divorzio ed è per questo che, pertanto, questo ci dà quasi diritto di parlare di crisi della famiglia, ci legittima in questo. Invece la crisi dell'intimità e dell'amore non hanno confini netti, non hanno determinazioni nette, non hanno una forma netta. Ecco perché ritengo che sia molto più difficile cogliere questa crisi, che invece è molto potente, ciononostante. Ecco, per capire la natura sociologica della crisi dell'intimità voglio appunto dire qualcosa su, innanzitutto, qual era il concetto tradizionale di matrimonio e di famiglia. Quindi, ma cerchiamo di compiere uno sforzo immaginativo per capire qual era il matrimonio tradizionale, che non doveva rispondere quindi a bisogni emotivi o psicologici delle sue parti, e appunto non si presupponeva che dovesse essere al servizio di un progetto individuale, poiché era un'istituzione sociale e quindi uomini e donne sapevano molto bene quali erano i ruoli, sapevano molto bene qual era, diciamo, il copione sociale che era legato a questi ruoli. E John Winthrop, quindi pensatore e avvocato puritano, nel XVII secolo ha scritto: ebbene, la famiglia è come un piccolo commonwealth. E quindi un commonwealth è come una grande famiglia. Con questo intendeva quindi che la società, la comunità, la chiesa, lo Stato erano, diciamo, coinvolti in un buon matrimonio, contribuivano ai suoi valori e quindi il matrimonio rifletteva questi valori della società e quindi gli individui obbedivano, si conformavano a queste regole, a queste norme del matrimonio, e quindi era un riflesso anche di ordine sociale e la società a sua volta quindi dipendeva appunto dal fatto che i matrimoni funzionassero e rispettassero questo ruolo. Poi sì, poteva esserci anche affetto in questi matrimoni, ma in realtà il matrimonio non aveva come scopo avere una espressione affettiva e quindi c'era, diciamo, anche una consapevolezza dei ruoli e soprattutto c'era pochissima comunicazione emotiva. Usando le parole di Timothy Stephen, quindi il matrimonio si basava su una sorta di apartheid domestico, quindi le donne erano al servizio degli uomini che sfruttavano la loro manodopera e le donne non avevano diritti, e questo era molto chiaro, era una divisione proprio anche a livello di diritti molto chiara. Poi, da metà del XIX secolo in poi, il matrimonio si trasforma perché è sempre basato sulle disuguaglianze di genere, però subisce una trasformazione perché assume una valenza affettiva. John Demos appunto parla di una serra proprio affettiva, quindi non c'è più solo l'aspetto morale e sociale, ma la sfera emotiva diventa molto importante. Quindi il matrimonio conteneva ed esprimeva l'individualità delle sue parti, nonché anche degli eventuali bambini, e quindi a poco l'intimità arrivava al centro della coppia, quindi la coppia poco a poco comincia a voler raggiungere e ottenere quindi il sacro graal dell'intimità. Quindi si può dire, in altre parole, che se si guarda la storia della classe media moderna, quindi vediamo che i soggetti riflettono questa evoluzione storica dell'intimità, perché l'intimità esprime proprio uno dei credo fondamentali della società moderna. L'intimità si deve basare appunto sulla libera volontà e intenzione degli individui che appunto ne sono coinvolti, e quindi il libero soggetto si autodefinisce attraverso le proprie scelte libere. Questa libertà che definisce proprio l'intimità nella sua natura. Quindi l'intimità diventa chiamata antistituzionale, perché appunto diventa qualcosa che ha a che fare con l'individuo, e inoltre contiene una nuova modalità di conoscenza del sé, soprattutto attraverso le categorie sociologiche, quindi nei nuovi modelli di intimità. Bisogna in un certo modo conoscere se stessi sempre meglio per potersi esprimere come si è, bisogna riflettere su chi si è, e quindi a poco la psicologia entra in campo e prende il sopravvento nella cultura contemporanea, e quindi vediamo che quando questa conoscenza del sé viene accompagnata a alcune tecniche di comunicazione sostenute dalla psicologia, tutto questo contribuisce a creare una nuova modalità relazionale anche in termini di comunicazione e interazione. Poi a partire dagli anni 70 la comunicazione diventa centrale nella sfera della coppia. Questo significa che ora bisogna che nella coppia ci siano due persone che sappiano come comunicare, che si conoscano e che si coordinino nelle loro interazioni e azioni attraverso la comunicazione, un linguaggio che esprime emotività. Ecco, è questa l'intimità. Quindi quello che appunto sto per dire è che per questi motivi l'intimità è diventata estremamente complicata, e sembra qualcosa di controintuitivo, perché si pensa sempre all'intimità come un incontro di due persone, spesso in un momento molto intimo, ma in realtà l'intimità è diventata una forma sociale molto complessa. Ecco, vorrei appunto essere più chiara e spiegare meglio questo concetto. Alice Faraday ha scritto un romanzo intitolato Intimità. In questo romanzo ci sono Alexandre e Aida, che sono una coppia molto felice, lei aspetta un bambino e appunto ha una amicizia con la sua vicina Sandra. Ha una libreria femminista ed è molto lontana e diversa da questa coppia felicemente sposata. Lei appunto ha rapporti occasionali di natura puramente fisica, è molto bella, ma ha scelto di vivere da sola, non vuole una coppia, non vuole essere in coppia. Ma poi avviene una tragedia verso la pagina 50 del romanzo. Ada, la donna felicemente sposata, muore proprio durante il parto di suo figlio, e la sua morte lascia Alexander solo. Ora deve affrontare la vita da solo, improvvisare, e questo lo porta a diventare, diciamo, il protagonista di una nuova storia della sua vita che deve scrivere. E qual è questa nuova storia? È il fatto che appunto lui deve affrontare appunto la vita in un modo per il quale non ci sono delle regole sociali, quindi si avvicina molto all'amica della sua defunta moglie Sandra, e in un certo senso lei diventa una sorta di madre surrogata per il figlio, e quindi Sandra si prende cura del bambino, appunto consumano i pasti insieme, condivide tante attività con Alexander, ma non hanno rapporti fisici, quindi funzionano in un certo modo come coppia, ma non diventano mai una coppia vera e propria. Qualche appunto anno dopo Alexander si iscrive a un sito di incontri, incontra molte donne, e poi a un certo punto incontra Alba. Alba è una donna molto sofisticata, molto colta, bellissima, e Alexander sta per scoprire che lei non vuole avere rapporti con lui, poiché appunto si è definita come asessuale, è una nuova categoria, ci sono gli eterosessuali, i bisessuali, gli omosessuali, e questa donna si definisce come asessuale. Quindi Alexander quindi è passato da un modello di famiglia tradizionale in cui i ruoli erano piuttosto ben definiti, diciamo il copione era ben definito, a un mondo in cui tutto invece si basa su scelte, emozioni, sessualità, e quindi c'è un costante cambiamento di punto di vista, di angolazioni, e si vede quindi l'intimità della vita quotidiana che può assumere diverse forme, c'è la vita insieme, la sessualità, le emozioni, l'amore, il romanticismo, sono tutti aspetti separati, sfaccettature lontane, che si possono ricombinare in modi diversi. Quindi Alexander, di nuovo, è passato da un matrimonio tradizionale a tante relazioni diverse, in cui si passa dalla sessualità all'amicizia, all'attaccamento emotivo, all'affettività, tutto si frammenta, esplode, diventa frammentato e separato. Tutto questo è una perfetta rappresentazione di quello che definisco come co-complessità. Ebbene, la complessità è un termine molto tecnico. Tutti pensiamo di sapere cosa significa, ma in realtà non è così, perché complessità è un termine molto tecnico per chi analizza i sistemi sociali. Quindi, per capire il termine di complessità, bisogna innanzitutto partire dal suo opposto. Quindi, partiamo da un sistema sociale semplice in cui norme, regole e codici guidano l'essere, il sé, guidano le interazioni e rendono le interazioni facili da prevedere e da gestire. Ecco, questo è un sistema sociale semplice. Nei sistemi complessi, che cosa abbiamo? Cos'è un sistema sociale complesso? È un sistema in cui ci sono tante componenti che interagiscono tra di loro in modi molteplici, seguendo, diciamo, regole che non sono generalizzate. Prendiamo ad esempio il traffico veicolare. È un sistema complesso poiché non si sa in anticipo come si svilupperà il traffico, non sappiamo come si comporterà, perché dipende da tanti elementi. Quindi la complessità è un fenomeno caratteristico in cui ci sono tanti oggetti diversi che interagiscono tra di loro, ad esempio in una folla, ad esempio nel caso del traffico, nei mercati finanziari. Qui vediamo che c'è un'interazione che non segue regole che conosciamo, diciamo, in anticipo. Quindi i sistemi complessi sono costituiti da molte parti e componenti che sono diversificati, quindi abbiamo parti individuali variegate le cui interazioni non sono conoscibili in anticipo. Questo significa che c'è un elevatissimo livello di incertezza. Quello che sto dicendo è che l'idea della complessità, appunto, si adatta benissimo alla descrizione dell'intimità, poiché sempre di più abbiamo due individui, ciascuno, ecco, torno all'esempio del romanzo, ogni individuo quindi ha le sue preferenze variegate, non so, nella vita sessuale vuole certe cose, per le emozioni ne vuole altre. Quindi più sono gli elementi e le componenti riconducibili a ognuno degli individui, più la complessità delle interazioni sarà elevata, e questo crea un sistema complesso. Quindi, perché tutto questo crea incertezza? Perché tutto questo rende molto più complesso capire come evolverà una relazione e che cosa succederà? Ecco, voglio farvi un altro esempio, sempre tratto da un romanzo, e concludere con questo. È un romanzo che ha vinto tanti premi in Francia, di Chloé Delhomme, e abbiamo Adelaide, 46 anni, ha avuto una relazione di 9 anni, ma ora è single e ora è tornata sul mercato, per così dire, per trovare una nuova relazione. Ecco, il romanzo si sviluppa intorno a questo, e quindi lei si chiede: io sono diventato un fantasma nel mercato dell'amore. Questo è il filo rouge che percorre tutto il romanzo. E lei è alla ricerca dell'amore come donna di mezza età e si deve confrontare con la sfera sociale caratterizzata da tantissime possibilità create ad esempio da internet, quindi un mercato di possibilità. E ci sono questi incontri liberi fra questi individui sul mercato dove c'è una vera e propria domanda e offerta, ma lei appunto si accorge che non è molto richiesta, per lei la domanda è bassa soprattutto a causa della sua età, quindi il mercato delle donne di mezza età non è molto fiorente e quindi inizia qualche relazione, ma poi alla fine ciascuna di queste relazioni si rivelano fallimentari e quindi non portano mai a nulla e naufragano. Quindi ogni volta che incontra qualcuno si accorge che è sempre più difficile trovare una compatibilità, perché ogni individuo ha troppe sfaccettature, è troppo specifico, troppo complesso, quindi si rende conto che è molto difficile stabilire proprio una connessione con qualcuno. E quindi lei vive una vita di complessità e quindi si trova anche a soffrire di questa complessità, perché questa complessità non la porta a prevedibilità e certezze. Quindi Habermas, il grande sociologo tedesco, ha identificato la crisi sociale come un fenomeno che avviene quando norme definite a livello consensuale sono così degradate che la società quindi va allo sbando, si trova priva di regole. Significa quindi che quando non riusciamo più a metterci d'accordo sulle regole, sulle norme da seguire, allora c'è una crisi conclamata, perché non sappiamo più come comportarci. Quindi per lui, per Habermas, crisi significa quando non sappiamo come comportarci, perché non abbiamo più norme, punti di riferimento, e allora l'individuo perde la sovranità su se stesso. Guardate il paradosso. Ebbene, prima Marco parlava proprio di paradosso. Abbiamo individui sempre più liberi e gli individui, essendo così liberi, perdono un principio di autosovranità. Per Habermas, quindi, la crisi è qualcosa che viene percepita anche dal sé in primis, e credo che siamo tutti d'accordo su questo. Basta anche guardare i media, credo che ci sia ampio accordo sul fatto che viviamo tempi di profonda crisi, e l'amore e l'intimità sono percepiti dalle generazioni più giovani come cose complicatissime da capire, quindi qualcosa di irraggiungibile, di incomprensibile. E il motivo, credo, stia in modo paradossale in questo, proprio perché la libertà e le emozioni sono diventate così centrali in questi elementi che hanno creato una dinamica estremamente volatile, poiché queste stesse vere emozioni e questa stessa libertà associate alla specificità dei gusti e delle preferenze degli individui che creano questo elevatissimo livello di complessità ed incertezza. C'è stata una complessificazione delle relazioni e questo fa sì che anche il sé, benché sia così libero, abbia raggiunto questo stato appunto di incertezza e autodistruzione quasi. Grazie.
1: Sergio, tocca a te.
3: Grazie. Il modo migliore per rendere omaggio a una collega, a uno studioso, è prendere sul serio quello che scrive e aggiungerei anche quello che dice, solo che io stasera ho sentito la metà di quello che Eva Illouz ci ha detto e quindi ho il timore che quello che avrei voluto fare, cioè riferirmi a quanto avrebbe presentato, possa sembrare qualcosa che invece poi è del tutto campato per aria. Per mia fortuna ho letto bene il libro al quale noi stasera ci riferiamo, La fine dell'amore. Ho anche ascoltato bene il senso in cui Eva ha enfatizzato la complessità della relazione oggi, è dovuta al fatto di un, come dire, emotivismo che ha preso il sopravvento su tutto ciò che noi oggi facciamo e pensiamo. E a me veramente quello che interessa del discorso che ha fatto Eva questa sera sono, diciamo così, i presupposti sociali, perché la prima parte del suo libro è molto intrigante, perché Eva cerca di far vedere come mercato e tecnologia abbiano creato le condizioni per l'affermarsi di quelle che vengono, anche Marco ha richiamato, definite relazioni negative, hanno creato le condizioni perché per ciascuno di noi diventi sempre più normale e ripararci dai rischi, metterci al sicuro dal rischio. Anche questo è un paradosso, perché una società che tanto esalta la libertà e ha paura del rischio è una società che ha bisogno di farsela qualche domanda, perché appunto la cosa che verrebbe quasi spontanea è dire il rischio della libertà, e invece è come se la conquistata libertà, o tra parentesi, una cosa che mi piace tantissimo del discorso che fa Eva, è che non c'è un minimo di nostalgia per il mondo di ieri, sia chiaro, neanche sotto tortura io direi di rimpiangere la famiglia come armonia prestabilita che ho conosciuto nella casa di mia nonna o dei miei nonni. Preferisco di gran lunga il caos che c'è in casa mia a quell'armonia che è giustamente possiamo studiare, possiamo dettagliare, ma non è un elemento per il quale avere nostalgia, secondo me. È nella modernità emotiva che bisogna trovare buone ragioni, eventualmente, per costruire relazioni diverse da quelle che stanno andando per la maggiore. E è evidente che nel momento in cui ci mettiamo al riparo è come se noi esasperassimo qualcosa che già Hegel aveva intravisto quando, parlando dell'individualizzazione crescente nel mondo che aveva lui davanti agli occhi, però dice l'individualizzazione comporta che le relazioni sociali diventano sempre più difficili, sempre più intrasparenti, sempre meno meccaniche. Non è più sicuro che il mio interlocutore reagirà così a ciò che io sto dicendo. Il mondo è sempre più complesso. Hegel parlava non a caso di tragedia del riconoscimento. Aveva visto che il rapporto tra individui, sempre più individui, sempre più chiusi uno rispetto all'altro, sempre più ripiegati su se stessi, poteva degenerare in una tragedia, nel senso che si apre uno spazio infinito alla possibilità dell'incomprensione. E molto prima di Pirandello Hegel aveva intuito che individui di quella natura che parlano tra di loro sono sempre esposti al rischio. Credevo che tu credessi che io avessi creduto. Non c'è più niente di fisso. Ecco, questa incertezza, la domanda che io pongo è: può diventare anche un'opportunità?

E dove inizia il caos morale? Ecco, noi abitanti del XXI secolo, no? Siamo in grado di porci seriamente queste domande e cercando di trasformare l'incertezza costitutiva di una società come la nostra in un'opportunità. Io credo che sia un compito veramente, è dir difficile, è dir poco, però può essere anche un compito esaltante, specialmente se riusciamo a pensare la libertà magari in termini meno emotivistici. Se cominciassimo a pensare la libertà e l'altro in termini magari un po' più relazionali, cioè se ci rendessimo conto, insomma, che non siamo monadi che debbono mettersi al sicuro rispetto agli altri, rispetto al possibile fallimento, ma siamo persone, siamo animali razionali e dipendenti, direbbe un filosofo a me caro, McIntyre. Siamo animali razionali che dipendono dall'altro, che trovano nell'altro le condizioni per la propria autorealizzazione e per un'autorealizzazione magari meno effimera di quella che ci può offrire il livello della pura emotività. È chiaro che se la libertà è la libertà di fare ciò che mi piace, la libertà di assecondare le mie emozioni, è chiaro che se è questo, c'è il rischio che non ne caviamo le gambe, perché questo è parte del problema che dovremmo risolvere. E se per caso però la libertà avesse qualcosa a che fare anche con la libertà di fare ciò che dobbiamo, direbbe Lord Acton, non la libertà di fare ciò che ci piace. Se cominciassimo a ripescare, ripensare ciò che dobbiamo a noi stessi e agli altri per il semplice fatto di essere in relazione. Se ricominciassimo a pensare la relazione come un luogo dove è possibile, tra le altre cose, trovare realmente noi stessi. Non vorrei iperbolizzare troppo la questione, però questo è un tema che mi è molto caro. Io credo che nella relazione con l'altro, un buon criterio di riuscita di una relazione con l'altro, specialmente quando parliamo di relazioni amorose, che sono relazioni difficili, sono relazioni dove la carne e il sangue fanno sentire tutto il loro peso, altro che armonia prestabilita, altro che amore romantico. L'amore è anche un compito, è una fatica, che però può essere molto gratificante. Perché può essere molto gratificante? Perché alla fine ci accorgiamo che troviamo noi stessi veramente in quella relazione. Quella relazione amorosa è il luogo dove noi troviamo noi stessi e dove forse, questa è un po' un'iperbole, però potremmo guadagnare quella forma di libertà che forse è la più alta, anche se la più difficile da conseguire, cioè proprio la libertà da noi stessi. Acquisire quella libertà è una fatica, ma noi sappiamo che quella libertà è ciò che rende la relazione reale, anche esaltante, faticosa. Però ecco, io credo che con tutta la nostra moderna emotività noi dovremmo proprio rientrare in questi termini, scoprire qualcosa che magari nell'assoluta precarietà

0: invece irrompe col carattere di ciò che è definitivo. Quando noi diciamo ti amo, è difficile dire ti amo pensando per ora. Poi domani si vedrà. Eva ha scritto delle pagine bellissime invece sulla dinamica dell'amore oggi, dove in realtà entriamo in una relazione e però pensiamo che comunque in linea di principio ce ne sarebbe sicuramente un'altra più soddisfacente, c'è sicuramente qualcuno che potrebbe soddisfare meglio ciò che abbiamo in testa, trasformando alla fine l'altro in un semplice strumento, anche questa è un'espressione di Eva, di auto, per l'autoespressione, per l'espressione di sé, di noi.
1: Grazie moltissimo Sergio. Come vedete, il tema, anzi la domanda che costituisce questo titolo, l'amore resiste, è una cosa complessa. Resiste, esiste, cioè continua ad esistere, e gli elementi che sia Eva che Sergio ci hanno dato ci fanno capire a che punto siamo anche del nostro, nella società di oggi, nell'affrontare questa cosa. Una domanda bruciapelo a Eva e poi una domanda ad entrambi conclusiva. Eva, veramente questa cosa che ha detto Sergio, cioè cosa pensi tu del fatto che lui dice che questa precarietà, questa difficoltà, diciamo, nelle relazioni può essere anche una opportunità oggi? Perché Sergio l'ha messa in positivo, come una possibilità positiva. Cosa pensi?
2: Non penso alla questione in termini di qualcosa di positivo o negativo. La maggior parte delle volte appunto è un gioco in cui si vince e si perde. Io non sono una filosofa e i filosofi e gli psicologi spesso si concentrano proprio su quello che caratterizza una psiche sana o una vita buona o delle emozioni sane. Io non penso in questi termini. Io sono più interessata a capire quali sono le forze sociali che plasmano e modellano un'istituzione piuttosto che le relazioni, piuttosto le emozioni così come sono. E quindi le affermazioni astratte, questo è positivo e questo è negativo, ebbene, qualcosa che io non sono in grado di fare. Tuttavia, e anzi è interessante, poiché appunto il mio libro, La fine dell'amore, è stato scritto, l'ho scritto più di 10 anni fa, non ricordo con precisione. E uno degli elementi di cui parlo nell'introduzione è quello che chiamo proprio quello della disorganizzazione dell'intimità, e che consiste proprio nella crescente difficoltà per le persone di dare vita a relazioni stabili. E questo avrà un effetto sulla formazione delle coppie, che avrà poi un effetto a sua volta sulla demografia, che avrà a sua volta un effetto sull'economia e la politica. Ecco, questo è nell'introduzione del libro. Ecco, ed è interessante vedere come la questione demografica sia diventata nodale oggi, poiché sappiamo che la maggior parte delle persone laiche, diciamo, non si riproducono più come un tempo. Questo è vero negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Spagna, Italia, Svezia. Ci sono davvero pochissimi paesi in cui la tendenza non è questa. C'è proprio una crisi demografica profonda e conclamata. Una delle cause, ecco, una delle cause di questa crisi demografica è il fatto che non si formano coppie, cioè proprio in prima battuta, ecco, o perlomeno non si formano in un'età in cui le donne possono avere bambini. Ecco, e questo è un tema di cui parlo, poiché con appunto la promozione, ad esempio, di sistemi pensionistici che promuovano il pensionamento delle persone, ed è quello che oggi si dice, quindi Diciamo che bisogna in un certo senso fare qualcosa per stimolare questa demografia affinché appunto i giovani possano svilupparsi, oppure in molti paesi c'è grande preoccupazione per la teoria della cosiddetta grande sostituzione, appunto il fatto che i non occidentali, i non bianchi, i non cristiani ci rimpiazzeranno. E questa teoria potrebbe basarsi anche sul fatto che queste persone non si riproducono più nello stesso modo. Questo è un altro esempio del modo in cui la crisi demografica poi ha un impatto sulla politica. La mia analisi cerca di capire l'origine di tutto questo. Ci sono sicuramente difficoltà maggiori per le persone nel creare relazioni e mantenere le relazioni, e quindi c'è poi appunto un impatto sulla crisi demografica. A me non piace categorizzare in positivo e negativo. Quello che invece posso fare è mostrare l'impatto che ha un fenomeno sulla società. D'altra parte, se invece vogliamo pensare in termini di positivo, e le dico in termini leggermente ironico, lo confesso, l'aspetto positivo di questa disorganizzazione dell'intimità è l'impatto positivo sul business, perché appunto è molto buono per il business delle piattaforme internet, è molto positivo appunto per le persone che si rivolgono senza sosta a consulenti per la sfera psicologica o che cercano costantemente di migliorarsi da questo punto di vista, oppure uomini e donne che si sottopongano a diete o a botox per essere eternamente belli ed essere andare sempre forte sul mercato degli incontri. Ecco, questo è molto positivo per il business, quindi per la cultura consumistica, e questo a sua volta è un esempio di come il capitalismo forse potrebbe alla fin fine non essere in grado di riprodurre la società, poiché appunto la famiglia borghese nel XIX secolo era strettamente legata al capitalismo produttivo. C'era quindi la famiglia e poi si lavorava, quindi si era membri produttivi della società. Ebbene, oltre 100 anni dopo, il capitalismo è diventato un capitalismo consumeristico, tecnologico, quindi che ha portato alla disorganizzazione della famiglia e quindi anche a questa impossibilità di riprodursi per la società. Ecco, questo è un esempio per mostrarvi come io analizzo un fenomeno.
1: Grazie. Io faccio un'ultima domanda ad entrambi. Ed è questa: se la crisi dell'amore, diciamo, se questo amore in crisi nasce anche da una non capacità di riconoscere fino in fondo l'altro, di lasciarsi mettere in discussione dall'altro, Sergio parlava di opportunità invece, imparare ad amare l'altro può essere anche un percorso per avere una relazione positiva nei conflitti più grandi tra culture e popoli. Perché faccio questa domanda? Perché il tema del meeting di quest'anno, l'amore che muove il sole e le altre stelle, parla di un amore così grande che tiene insieme il cosmo intero. Allora, c'è una possibilità che va dalla sfera dell'intimità, della relazione fra due persone, fino ad arrivare a quella che può essere appunto una possibilità per tutti nella società, nei grandi conflitti, perché se c'è una cosa di cui tutti ci rendiamo conto in questo momento è che c'è un conflitto continuo in tante parti del mondo e la rotta, la direzione non sembra prendere una strada positiva. La relazione con l'altro può essere anche una via per iniziare non a risolvere, ma a guardare anche i grandi conflitti di questo nostro mondo in modo diverso? È una domanda che faccio a entrambi. Abbiamo 5 minuti e poi chiudiamo l'incontro. Sergio, prima tu.
0: La tua è una domanda e una risposta. Bisogna proprio crederci che l'amore sia pervasivo, che la costruzione di una relazione amorosa abbia effetti cosmici. Se la vogliamo mettere su un piano più terra-terra, oggi che ci siano luoghi dove comunque si ha ancora il coraggio di parlare d'amore, è la dimostrazione che non tutto è perduto, anche perché il mondo nel quale siamo, ho detto stiamo coi piedi per terra, è un mondo dove la saldatura tra potere politico, tecnologico, militare, economico, sembra rendere tutti questi discorsi poco più che un flatus vocis. E noi invece siamo qui a testimoniare che ciò in cui crediamo non solo è possibile, ma io aggiungo con la convinzione, anche con la convinzione, che relazioni come amore, amicizia, siano ancora oggi, anche oggi, nonostante l'oggi, l'unico modo che abbiamo per mettere al Leviatano i bastoni tra le ruote. Relazioni come amore e amicizia, ci piaccia o meno, sono irriducibili a qualsiasi potere. Con i tempi che corrono, a me non sembra una cosa marginale. È una testimonianza che facciamo.
1: Grazie, Sergio. Eva.
2: Non odiatemi, per favore, per magari non essere molto romantica. Freud scrisse un articolo molto famoso sulla psicologia della folla e fece un parallelismo tra l'energia erotica che viene investita appunto nell'amare qualcuno e l'energia erotica che viene investita nell'ammirazione di un leader, e pensava ai leader fascisti e nazisti nello specifico. Ed è un punto di vista molto profondo, è una riflessione profonda, poiché credo che abbiamo un disperato e profondo bisogno di attaccarci alle persone, agli oggetti, e spesso le persone possono avere comportamenti di abuso nei nostri confronti e quindi utilizzare questo amore che noi abbiamo nei loro confronti per manipolarci e dominarci. Ecco, vi dico in cosa credo. E si tratta proprio di un sentimento cristiano che fu politicizzato durante la Rivoluzione francese. È proprio il senso, il sentimento di fratellanza. La fratellanza è qualcosa di completamente diverso, poiché con la fratellanza non ci si identifica con qualcun altro, identificarsi nel senso di perdere il senso di sé, come avviene ad esempio con un leader o a volte anche con la persona amata. Fratellanza significa riconoscere l'umanità di un'altra persona, riconoscere che quella persona è mia pari e che quindi noi condividiamo un destino comune. Un destino comune che è quello che accomuna l'umanità. Per me questo è un sentimento davvero potentissimo, che potrebbe portarci molto lontano umanamente, moralmente e politicamente, ed è qualcosa di molto diverso dall'amore romantico, che invece sembra quasi voler sempre far scomparire l'individuo in piena simbiosi e fusione con l'altro.
1: Grazie. Grazie. Grazie infinitamente per la vostra sincerità, complesse ma molto centrate, io credo, per capire anche meglio il titolo di questa sera. Un'ultima provocazione, un'ultima cosa. Nella enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, il Papa parla di civiltà dell'amore. La civiltà dell'amore non è un'utopia ingenua, ma un progetto esigente. Essa consiste nel tradurre la carità in strutture di giustizia, nel dare corpo istituzionale alla fraternità e nel considerare l'altro, sia esso persona o popolo, come un alleato necessario per la costruzione del bene comune. Ecco, io penso che con quello che abbiamo sentito, anche proprio come possibilità di approfondire, di capire meglio che cosa vuol dire l'amore, quello che muove, l'amore come possibilità che crei e che cambi la civiltà di oggi. Quindi credo che abbiamo avuto una grande opportunità e quindi di nuovo ringrazio Eva per essere stata qui, Sergio per essere stato qui con noi per questo dialogo. Grazie.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

solo un'ora, da 10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto,

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò. Un messaggio immaginario in un deserto.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

luce. Lei con lui,

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
2: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
3: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.

0: grida lode.
1: Dite a Dio, stupende sono le tue opere. Per la grandezza della tua potenza, a te si piegano i tuoi nemici.
0: A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, mirabile nel suo agire sugli uomini.
1: Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia.
0: Con la sua forza domina in eterno, il suo occhio scruta le nazioni. I ribelli non rialzino la fronte.
1: Benedite, popoli, il nostro Dio. Fate risuonare la sua lode. È lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi.
0: Dio, tu ci hai messi alla prova. Ci hai passati al crogiuolo come l'argento. Ci hai fatti cadere in un agguato. Hai messo un peso ai nostri fianchi.
1: Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste. Ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua. Ma poi ci hai dato sollievo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Popoli, benedite il nostro Dio, è Lui che salvò la nostra vita. Alleluia.
4: Ascoltate, voi che temete Dio, quanto per me ha fatto il Signore. Alleluia. Entrerò nella tua casa con olocausti. A te scioglierò i miei voti, i voti pronunziati dalle mie labbra, promessi nel momento dell'angoscia. Ti offrirò pingui olocausti con fragranza di montoni. Immolerò a te buoi e capri. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A Lui ho rivolto il mio grido. La mia lingua cantò la sua lode. Se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato. Si è fatto attento alla voce della mia preghiera. Sia benedetto Dio, non ha respinto la mia preghiera. Non mi ha negato la sua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ascoltate, voi che temete Dio, quanto per me ha fatto il Signore. Alleluia.
4: Viva ed efficace è la parola di Dio.
3: Più penetrante che una spada a due tagli.
5: Dal libro del profeta Ezechiele. La parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzi, nel paese dei Caldei, lungo il canale Chebar. Qui fu sopra di lui la mano del Signore. Io guardavo, ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente. Al centro apparve la figura di quattro esseri animati che avevano sembianza umana e avevano ciascuno quattro facce e quattro ali. Le loro gambe erano diritte e gli zoccoli dei loro piedi erano come gli zoccoli dei piedi d'un vitello, splendenti come lucido bronzo. Sotto le ali, ai quattro lati, avevano mani d'uomo. Tutti e quattro avevano le medesime sembianze e le proprie ali, e queste ali erano unite l'una all'altra. Mentre avanzavano, non si volgevano indietro, ma ciascuno andava diritto avanti a sé. Quanto alle loro fattezze, ognuno dei

quattro aveva fattezze d'uomo, poi fattezze di leone a destra, fattezze di toro a sinistra, e ognuno dei quattro fattezze d'aquila. Le loro ali erano spiegate verso l'alto. Ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che coprivano il corpo. Ciascuno si muoveva davanti a sé. Andavano là dove lo spirito li dirigeva e, muovendosi, non si voltavano indietro. Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti simili a torce che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. Gli esseri andavano e venivano come un baleno. Al di sopra delle teste degli esseri viventi vi era una specie di firmamento, simile ad un cristallo splendente, disteso sopra le loro teste, e sotto il firmamento vi erano le loro ali distese, l'una di contro all'altra. Ciascuno ne aveva due che gli coprivano il corpo. Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell'Onnipotente, come il fragore della tempesta, come il tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali. Ci fu un rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste. Sopra il firmamento che era sulle loro teste apparve qualcosa come pietra di zaffiro in forma di trono, e su questa specie di trono, in alto, una figura dalle sembianze umane. Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su mi apparve splendido come l'elettro, e da ciò che sembrava dai fianchi in giù mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore il cui aspetto era simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. Tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava.

0: Vidi in alto, come su un trono, una figura d'uomo, e udivo come il tumulto di un accampamento.
1: Benedizione e gloria al Signore del Cielo.
0: A colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli.
1: Benedizione e gloria al Signore del Cielo.
2: Inizio del discorso sui pastori di Sant'Agostino, Vescovo. Ogni nostra speranza è posta in Cristo. È Lui tutta la nostra salvezza e la vera gloria. È una verità questa, ovvia e familiare a voi che vi trovate nel gregge di colui che porge ascolto alla voce di Israele e lo pasce. Ma poiché vi sono dei pastori che bramano sentirsi chiamare pastori, ma non vogliono compiere i doveri dei pastori, esaminiamo che cosa venga detto loro dal profeta. Voi ascoltatelo con attenzione, noi lo sentiremo con timore. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, predici e riferisci ai pastori di Israele. Abbiamo ascoltato orora la lettura di questo brano, quindi abbiamo deciso di discorrerne un poco con voi. Dio stesso ci aiuterà a dire cose vere, anche se non diciamo cose nostre. Se dicessimo infatti cose nostre, saremmo pastori che pascono se stessi, non il gregge. Se invece diciamo cose che vengono da Lui, Egli stesso vi pascerà, servendosi di chiunque. Dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Cioè i pastori non devono pascere se stessi, ma il gregge. Questo è il primo capo di accusa contro tali pastori. Essi pascono se stessi e non il gregge. Chi sono coloro che pascono se stessi? Quelli di cui l'Apostolo dice: tutti infatti cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Ora, noi che il Signore, per bontà sua e non per nostro merito, ha posto in questo ufficio, di cui dobbiamo rendere conto e che conto, dobbiamo distinguere molto bene due cose. La prima, cioè, che siamo cristiani. La seconda, che siamo posti a capo. Il fatto di essere cristiani riguarda noi stessi. L'essere posti a capo, invece, riguarda voi. Per il fatto di essere cristiani, dobbiamo badare alla nostra utilità. In quanto siamo messi a capo, dobbiamo preoccuparci della vostra salvezza. Forse molti semplici cristiani giungono a Dio percorrendo una via più facile della nostra e camminando tanto più speditamente quanto minore è il peso di responsabilità che portano sulle spalle. Noi, invece, dovremo rendere conto a Dio prima di tutto della nostra vita come cristiani, ma poi dovremo rispondere in modo particolare dell'esercizio del nostro ministero come pastori.

0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: In verdi pascoli mi fa riposare.
0: Mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
1: In verdi pascoli mi fa riposare.

0: Preghiamo. O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Quando noi subiamo un torto, la reazione immediata, quella che ci viene spontanea, non è il perdono, è il risentimento, il rancore, soprattutto quando la ferita che ci è stata inferta ha lasciato segni profondi, quelli che durano nel tempo, quelli che ci segnano a volte per tutta la vita. In questi casi la reazione naturale è restituire il dolore che ci è stato provocato. E questo istinto primitivo è quello che ha provocato nella storia duelli, faide interminabili, ha segnato addirittura i rapporti fra i popoli. Il perdono non viene spontaneo, naturale. Noi facciamo fatica a perdonare a noi stessi, perché ci tormentiamo con rimorsi, perché non accettiamo l'umiliazione di una debolezza. Noi abbiamo un'alta concezione di noi stessi e quando questa concezione viene ferita c'è il rimorso, l'autopunizione, che ci fa solo del male. Chi invece ha un rapporto sereno con se stesso riconosce il proprio errore ed è in grado addirittura di recuperare in positivo l'esperienza amara del peccato. Se è difficile perdonare a noi stessi, è molto più complicato perdonare agli altri, perché la delusione, il dolore per un tradimento, il timore che questo poi possa ripetersi sono troppo grandi e l'impulso che spinge a rompere i rapporti e a vendicarsi è praticamente irrefrenabile. E difatti molti pensatori hanno approvato la vendetta, uno per tutti Nietzsche, quale diceva che chi perdona è un debole, è un incapace di far valere i propri diritti, la bontà è una incapacità di ribellarsi, la pazienza è codardia, il perdono è incapacità di vendicarsi. E anche Freud era contrario al perdono, lo riteneva una pretesa assurda e addirittura dannosa per l'equilibrio psichico dell'individuo. Oggi credo che la scienza non sia per nulla d'accordo con questi pensatori. Infatti lo sappiamo, l'odio, i rancori, i risentimenti non favoriscono certo l'equilibrio interiore della persona, non favoriscono un sonno tranquillo e ristoratore e nemmeno una vita serena e felice. Semmai incentivano il ricorso agli psicofarmaci. Ma la domanda più importante è un'altra. Questa, la vendetta, è espressione di umanità oppure ci fa regredire ai comportamenti preumani? Se l'ultimo gradino dell'evoluzione, noi veniamo dal preumano naturalmente, qual è l'ultimo gradino? L'Homo sapiens sapiens? Ma se costruisce bombe, non è ancora uomo, è ancora una belva. L'ultimo gradino dell'evoluzione è l'Homo amans. Soltanto quando ama, l'uomo è pienamente se stesso. Allora, se le cose stanno così, la vendetta è esclusa dai comportamenti umani. Al tempo di Gesù si insisteva molto sulla necessità di mantenere relazioni pacifiche, si condannava la vendetta, l'ira, il rancore e si esigeva la riconciliazione. Chi sbagliava, dicevano i rabbini, doveva riconoscere il proprio errore e andare a implorare il perdono dalla persona offesa e questo era obbligato a concederglielo. Se lo rifiutava, allora chi aveva offeso prendeva due testimoni e davanti a loro chiedeva perdono a colui che aveva offeso. E così lui poteva dimostrare di aver fatto tutto il possibile per vivere in pace. E se la persona offesa moriva prima della riconciliazione, colui che lo aveva offeso doveva andare sulla tomba e dirgli: io ho agito male nei tuoi confronti. Tuttavia, l'obbligo di perdonare era ristretto ai figli del popolo di Israele, non ai pagani. E soprattutto il numero di volte che si era obbligati a perdonare era 3. Alla quarta volta c'era tutto il diritto di ricorrere alle vie legali. Pietro doveva avere capito che anche in questo campo Gesù non si limitava a quello che stabilivano i migliori, i più generosi dei rabbini 3 volte. Doveva averlo capito. Difatti sentiamo cosa chiede al maestro.
2: Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
1: La domanda che Pietro rivolge a Gesù: non dovrò perdonare per caso mio fratello fino a 7 volte, rivela che lui ha cominciato a capire che il maestro vuole oltrepassare tutti i limiti stabiliti dai rabbini riguardo al perdono. Del resto, deve aver già sentito una frase che Gesù ha detto, che ci è riferita dall'Evangelista Luca al capitolo 17. Se tuo fratello pecca 7 volte al giorno contro di te, non 7 volte in tutto, 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte lui ti viene a dire mi pento, tu gli devi perdonare. Pietro è sconcertato, perché lo sa che il numero 7 non è quantitativo, è qualitativo, significa che deve perdonare senza condizioni. E allora chiede conferma a Gesù. Ho capito bene quello che tu intendi dire. La risposta del maestro va oltre ciò che già spaventa Pietro. Gesù dice: non devi perdonare 7 volte, ma 70 volte 7. Il riferimento che sta facendo Gesù è chiaramente al grido tracotante di Lamech, il figlio di Caino, il quale aveva convocato le sue 2 mogli, il primo poligamo di cui ci parla la Bibbia, e aveva detto: Caino si vendicava 7 volte, Lamech 70 volte 7, cioè la rappresaglia di Lamech arrivava all'infinito. Con questo riferimento Gesù dice a Pietro: il perdono deve arrivare all'infinito, come all'infinito arrivava la rappresaglia di Lamech. E a questo punto Gesù chiarisce la propria posizione con una parabola. Ascoltiamolo.
3: Il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.
1: La prima scena avviene nel palazzo regale. C'è il grande sovrano che sta verificando i conti e trova che c'è uno dei suoi servi che gli deve 10.000 talenti, un debito immenso. Il talento non è una moneta, è un'unità di misura di peso, equivale a 58,9 chili d'oro. Se lo moltiplichiamo per 10.000, dà 589 tonnellate di oro. Pensiamo che il gettito fiscale annuale del regno di Erode il Grande, che hanno dovuto costruire città intere, Cesarea, Samaria, ha costruito il Tempio di Gerusalemme, palazzi, fortezze. Bene, il gettito fiscale era di 900 talenti, una somma immensa, quindi volutamente esagerata, perché vuole presentarci l'immensità, l'infinito perdono di Dio. Quando ci viene presentata questa parabola, a volte rimaniamo un pochettino sconcertati, perché ci viene detto: tu non sei capace di perdonare qualche piccolo sgarbo che ti viene fatto da un fratello quando tu hai un debito immenso con Dio. E noi diciamo: ma forse le cose non stanno proprio così, non ho combinate così tante. E poi a volte avviene proprio il contrario. Io so di aver compiuto qualche venialità, mentre altri mi hanno fatto dei gravi torti. Non è questo che ci vuole dire la parabola, lo vedremo poi tra poco. Questo numero vuol dirci una cosa sola: la grandezza incommensurabile del cuore di Dio. La cogliamo bene nella sfumatura di due verbi. Il primo, quello che viene impiegato dal servo, in greco makrothymeson, abbi un cuore grande nei miei confronti, e la descrizione del comportamento di questo grande sovrano che è Dio, che è mosso a compassione. E qui c'è il verbo splanchnizomai. Splanchnizomai vuol dire un immenso amore viscerale. Non un ragionamento che Dio fa dei calcoli, no, ascolta l'amore passionale, quello delle viscere materne di Dio. Abbiamo notato forse una parentesi. Nelle icone bizantine, quando viene presentato il crocifisso, che è sempre molto magro, e poi spesso viene presentato con una pancia prominente, è proprio per indicarci che sulla croce si è rivelato l'amore viscerale immenso di Dio. E chiusa la parentesi, questa prima scena vuole imprimerci ben in mente una sola verità: l'amore di Dio per l'uomo è infinito, per quante noi ne combiniamo, Lui continua ad amarci. La Bibbia dice che Lui non tiene conto degli errori che commettiamo, li dimentica, li getta dietro le spalle, li scaglia in fondo al mare. Non che approva il male, nessuno lo odia quanto Lui, perché il male, il peccato, disumanizza i Suoi figli. Ma Lui non la farà mai pagare all'uomo. Non ci saranno delle rivalse nei confronti dell'uomo, non ci sarà il regolamento di conti, perché Dio è amore e solo amore. Quindi questo numero 10.000 vuole mostrarci com'è Dio, perché poi lo vedremo, il problema sarà sintonizzare il nostro cuore sul suo. Qualcuno potrebbe sollevare l'obiezione su questa immagine di Dio, richiamando alcuni testi dell'Antico Testamento in cui Dio viene presentato come severo, serba rancore contro i suoi nemici, si vendica, non lascia impunito chi fa il male. Ci sono questi testi, ma dobbiamo tenere presente che la Bibbia ci presenta la rivelazione progressiva del volto di Dio. Dio è sempre lo stesso, ma gli uomini sono andati scoprendo gradualmente il suo volto sempre più splendente e luminoso. E la Bibbia ci racconta la storia di questo cammino della scoperta che gli uomini hanno fatto di Dio fino a quando è arrivata la luce piena in Gesù di Nazaret. Sarà sul Calvario che Dio ci dice tutto il suo amore immenso, infinito, quando dopo tutto il male che noi gli abbiamo fatto, lui alla fine ci dice: io continuo ad amarvi. Sono stati gli uomini che hanno commesso questo crimine, ma attraverso questo crimine si è rivelato quanto Dio ci ama. Più in là di questa rivelazione di amore è impossibile andare. Bene. È l'immagine ultima quindi che rimane di Dio. Quelle della Bibbia sono una preparazione a questa rivelazione piena ed è questa ultima immagine di Dio che noi dobbiamo tenere presente e che nella parabola è rappresentata da questo numero, 10.000. Io direi che qualche cristiano forse non è ancora giunto a contemplare l'ultima rivelazione del volto di Dio ed è ancora fermo a metà strada, non ha ancora gioito della notizia che Gesù è venuto a portarci nel mondo. Il cuore di Dio è infinito nel suo amore. A questo punto abbiamo capito il cuore di Dio e adesso vogliamo cogliere il messaggio della parabola. Ma per coglierlo dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo cancellare quanto è successo nella prima scena, ciò che è avvenuto nel palazzo regale. Supponiamo che la parabola comincia adesso con la seconda scena. Ascoltiamola insieme.
3: Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito.
1: Abbiamo detto che volevamo mettere da parte per un momento ciò che è successo nella sala del grande sovrano, la prima parte della parabola. Supponiamo che la parabola comincia adesso. Ci sono due servi. Uno è creditore, l'altro è debitore di 100 denari. E 100 denari non sono pochi. Sono lo stipendio di 3 mesi di lavoro. E il debitore non paga. È come se uno non pagasse l'affitto per un anno intero. E allora che cosa fa il creditore? Lo mette alle strette, poi lo prende a male parole e alla fine lo prende per il collo e siccome neanche così riesce a ottenere ciò che l'altro gli deve, lo caccia in galera. Era il modo come al tempo di Gesù si faceva giustizia e Gesù impiega questa immagine. Quindi il creditore non ha fatto assolutamente nulla di male, ha voluto semplicemente giustizia. Forse poteva essere più comprensivo, poteva dire: beh, vediamo se riusciamo a dilazionare un po' il pagamento. Indubbiamente è uno che ha il cuore duro, però è una persona giusta, agisce secondo le leggi vigenti. Se la parabola cominciasse così, sarebbe tutto logico. Il problema è ciò che è successo prima, nella prima scena, quando lui ha impiegato lo stesso verbo che adesso sta usando il suo debitore, macrothymeson, abbi un cuore grande nei miei confronti. E a questo punto viene fuori il messaggio della parabola. Qui sono accostate due giustizie, quella di Dio e quella degli uomini, che è giustizia, non è ingiustizia, ma è quella degli uomini. E Gesù chiede: su quale delle due giustizie tu ti vuoi sintonizzare? Vuoi essere un uomo giusto o vuoi essere un figlio di Dio? Se vuoi essere giusto secondo gli uomini, hai il diritto anche di strozzare tuo fratello. Chi non è cristiano lo può fare e nessuno lo condannerà perché agisce secondo giustizia. Per lui, chi non è credente, per lui non c'è la prima scena, non c'è il riferimento al Padre del Cielo, lui non conosce il cuore di Dio e agisce con giustizia. Ma per te battezzato c'è la prima scena, tu conosci il cuore di Dio, tu hai ricevuto il suo spirito, la sua vita, tu sei segnato dal suo DNA e quindi è a questo cuore grande del tuo Dio che tu fai riferimento, non alla giustizia degli uomini. E notiamolo, questa immagine del soffocamento rende bene l'idea della sudditanza psicologica in cui è ridotto chi ha commesso un errore. L'offeso lo tiene in mano, gli può togliere il respiro, gli può togliere la gioia di vivere in ogni momento, lo può sempre stringere. Pensiamo, l'errore che può essere fatto in un rapporto di coppia, anche un errore grave. Chi ha subito il torto tiene le mani sul collo dell'altro. Basta un accenno, un'allusione alla colpa commessa e tu puoi strozzare la persona, gli togli il respiro, gli togli la gioia di vivere. Ecco il comportamento che assume chi segue la giustizia di questo mondo. E allora ci chiediamo, ma quale comportamento deve assumere colui che fa riferimento alla prima scena, perché lui conosce il cuore di Dio? Direi, non si devono favorire gli approfittatori, i furbi, per cui per il bene del fratello può essere addirittura doveroso pretendere giustizia. Ma quando non c'è possibilità di ottenere una riparazione, per esempio, non è possibile cancellare una calunnia, un'umiliazione che mi è stata inflitta da chi detiene il potere ed è inattaccabile, allora rimane solo la vendetta, l'attesa dell'occasione opportuna per fargliela pagare, per provare la gioia di vederlo soffrire. La logica di questo mondo mi dice: fallo, prenditi questa soddisfazione. Ricordiamo Nietzsche, Voltaire, questi pensatori, Freud, l'abbiamo accennato prima, ti dicono: prenditi questa gioia. La parabola ti dice che il figlio di Dio non lo farà mai. Lui è chiamato a riprodurre il volto del Padre del Cielo, che è amore e solo amore. Questa logica naturalmente vale solo per chi vuole essere figlio di Dio, non giusto, figlio di Dio. E adesso ascoltiamo ciò che accade nella terza scena.
3: Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
1: La scena conclusiva, diciamoci la verità, non ci piace, è brutta, Le immagini e il linguaggio non sono i nostri, sono quelli del mondo semitico del tempo di Gesù. La letteratura rabbinica è piena di queste immagini drammatiche, castighi crudeli, catene, bastonate che vengono inflitte ai malvagi. E anche Gesù le impiega, non poteva fare altro, se voleva farsi capire doveva adoperare il linguaggio del suo tempo. Non vuole certamente dire che Dio fa queste cose. Cosa ci vuole insegnare con questo linguaggio? Vuole dirci una cosa sola, che chi non sa perdonare in modo incondizionato può essere una persona giusta, secondo i criteri di questo mondo, ma Dio non lo riconosce come figlio, non vede in lui le proprie sembianze. I figli di Dio devono essere misericordiosi, cioè avere un cuore grande come quello del Padre Celeste. Devono amare in modo incondizionato. Chi ama, dice Paolo nella lettera ai Corinzi, non tiene conto del male ricevuto, trova sempre motivo per capire, per scusare chi ha sbagliato, non mette in piazza le cose negative, dà sempre fiducia al prossimo, non perde mai la speranza che ci possa essere un recupero alla vita. Dio ci ha fatti bene. Non siamo fatti per stare soli, ma per stare insieme, in famiglia, nella società, nella comunità cristiana. E dovendo stare insieme, ci facciamo del bene, ma inevitabilmente commettiamo errori, ci indebitiamo gli uni con gli altri. E quindi tutti abbiamo dei crediti da riscuotere, chi più chi meno. Ed è bello essere fatti così. Nei nostri litigi, nei disaccordi, nelle offese fatte e ricevute, a tutti noi è offerta l'opportunità di mostrare che assomigliamo al Padre del Cielo, che siamo Suoi figli. Che bello poter dire a noi stessi: non voglio tenere le mani sul collo del fratello. Rinuncio alla giustizia degli uomini perché io sono figlio di Dio. E chi mi vede condonare 100 denari non potrà che chiedersi: ma costui ha un padre? E se suo padre sta nel cielo, lui condona 100 denari. Ma il padre del cielo deve essere uno che condona 10.000 talenti.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
0: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
5: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore. Alleluia.

0: al Signore. Alleluia.
1: Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anch'Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

0: Il Padre Celeste vi concederà il suo perdono, se perdonerete di cuore al vostro fratello.
1: Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ci ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno e ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Tu che ci hai aperto le braccia della tua misericordia, non permettere che deviamo mai dal sentiero della vita.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Concedici di trascorrere in letizia questo giorno, in cui celebriamo la risurrezione del tuo Figlio.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Dona ai tuoi fedeli lo spirito di orazione e di lode, perché tutta la nostra vita sia un rendimento di grazie a te.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare la

la chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo una frate che da 15 anni sta disoccupata. Chi l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi. Voi che date conforto al lavoro

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di povertà. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo di povertà. Parleremo di poveri. Nella vita di questi nostri fratelli vediamo riflessa la vita di Cristo. E per trattare questo tema ho invitato stamane Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie, grazie per essere anche oggi con noi. Allora, con lei oggi voglio parlare di povertà, di poveri, di carità. Il mondo ha bisogno di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi nel modo più disinteressato, per sconfiggere l'individualismo egoistico, per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo, nel modo più concreto, per non limitarsi alla sterilità delle buone intenzioni e delle belle parole, e anche nel modo più nascosto e direi quasi pudico, per non svilire la sincerità del proprio dono con l'ostentazione, in cui altri possono essere maestri, ma non certo i discepoli di Gesù, Don Tullio.
1: Sì, sono ovviamente profondamente d'accordo. Oggi parliamo di povertà ed è interessante. Io faccio il cappellano, svolgo il servizio del cappellano dell'Istituto dei Tumori. È chiaro che se parliamo di povertà, la prima povertà che viene in mente è povertà di carattere economico, perché oggi parlare di poveri significa, dal mio punto di osservazione, parlare dell'umanità nel senso più ampio del termine. Appunto, parliamo di povertà economica, povertà educativa, povertà sanitaria, e ce ne rendiamo sempre più conto, povertà sociale, povertà relazionale, una serie di situazioni che attraversano il vissuto sociale di uomini e donne del nostro tempo, quindi i nostri fratelli e sorelle. Ed è anche vero che il cristiano, noi che ci definiamo cristiani perciò credenti, siamo chiamati a fare nostro lo stile stesso di Gesù, che non è, dobbiamo anche riconoscere e dire che certamente è uno stile che va decisamente controcorrente, perché se io svolgo il servizio di attenzione al povero, appunto nel senso più ampio del termine, e in qualche modo ci perdo io. Cioè, noi viviamo in una società, ed è vero, profondamente radicata, concentrata sul proprio io, e il rischio di perdere di vista appunto il bisogno dell'altro, proprio perché sono preoccupato della realizzazione della mia vita. La promessa di Gesù è un po' diversa. Gesù mi dice che l'attenzione che tu sei in grado di riversare nei confronti dell'altro, appunto, come diceva lei, in modo anche nascosto, gli altri probabilmente non lo sanno, non lo sapranno, ecco, questo dice l'autenticità di una tensione profondamente cristiana e, mi permetto di dire, autenticamente umana.

0: Don Tullio,
1: i poveri sono nostri fratelli, sono nostre sorelle. Non dobbiamo accontentarci di lasciare loro le briciole della festa. Dobbiamo attingere alle nostre sostanze e non alla nostra abbondanza per aiutarli. Insomma, dobbiamo trattarli come ospiti alla nostra tavola.
2: Assolutamente sì. I poveri, appunto, vanno considerati e riconosciuti come nostri fratelli e sorelle, che sono frasi fatte, semplici da dire, però di fatto per chi riconosce, quindi vive in modo autentico il rapporto alla relazione con Gesù, e questo è il fondamento della nostra fede. E viceversa, rimane qualche cosa distaccato dalla nostra vita che non va a toccare minimamente la vita dell'altro, del fratello, della sorella che incontriamo. Il rischio, appunto, di lasciare ai poveri solo le briciole può essere visto semplicemente come un gesto superficiale, assolutamente insufficiente. Do qualche cosa, tranquillizzo un po' la mia coscienza, la mia anima, e vado avanti per la mia strada, disinteressandomi probabilmente del bisogno reale dell'altro. Non considerarlo solo come degli ospiti di passaggio, quel che si vuol dire, insomma, domanda una condivisione autentica, e ancora una volta questa domanda di perdere, tra virgolette, se seguiamo la logica del mondo, perdere qualche cosa per sé. Gesù mi dice che questo perdere, guarda, che in realtà è un guadagno, in realtà è un vantaggio. Il bene che facciamo non è mai perso, perché ritorna inevitabilmente. C'è anche il detto popolare, appunto, che quando fai il bene, dimentica, prima o poi ritorna. E quando tu non agisci bene, contrario alla logica del Vangelo, prima o poi ti torna contro in modo malevolo per te. Ed è, mi sento di dire, un po' lo stile che il Papa continuamente ribadisce e sottolinea: accogliere l'altro, voler bene all'altro perché è l'altro, punto, senza fare tanti altri ragionamenti. Poi la politica dovrà fare altre scelte, d'accordo, ma non è il nostro compito di cristiani che vivono nel mondo come tutti gli altri. L'attenzione deve animare continuamente il nostro vissuto di uomini e donne che desiderano testimoniare il Vangelo più che con le parole, con l'esempio. Questo io credo che sia oggi particolarmente fondamentale, se vogliamo davvero dire, narrare la bellezza del Vangelo, anche particolarmente da questo punto.

0: miseria, la povertà devono essere combattute energicamente, facendo sì che le condizioni di vita di ciascuno siano sempre conformi alla dignità umana. Coloro che godono di maggiore influenza nella società hanno una responsabilità speciale nel promuovere le condizioni sociali che corrispondono a quella dignità. L'abbondanza materiale non deve allontanare dal regno di Dio. Quelli che possiedono beni devono sapere che questi devono essere messi anche al servizio dei più bisognosi, tenendo presente che Cristo si manifesta in particolare nei poveri e negli indigenti, di fronte ai quali, Don Tullio, siamo tutti d'accordo, nessuno può rimanere insensibile.
1: Sì, diamo per scontato che ci riconosciamo tutti in una prospettiva profondamente evangelica. Se togliamo questa logica, faccio più fatica a convincere l'altro della bontà di una scelta di questo genere. Perché se la logica dominante, io dico sempre, il business è il guadagno dal punto di vista economico, l'altro mi diventa strumentale per raggiungere il mio obiettivo, il mio punto d'arrivo, ecco, diciamo così. E quanto purtroppo l'altro viene utilizzato in tutti i campi, mi permetto di dirlo, per raggiungere il proprio tornaconto, il proprio guadagno. Certamente il compito dei politici, di chi ha maggiori responsabilità, è quello di favorire le condizioni perché si creino quei rapporti profondamente e autenticamente umani. Per il cristiano, per noi che ci riconosciamo nella prospettiva di fede annunciata da Gesù, sappiamo che l'altro, il debole e il povero, è Cristo stesso. Matteo 25 ce lo ricorda, appunto questa pagina ci ricorda esattamente che nel debole e nel malato è dato di vedere la presenza di Cristo stesso. Allora, nel momento in cui sappiamo riconoscere il debole e il fragile di fronte a me, creiamo inevitabilmente un mondo più solidale, un mondo più conforme a ciò che, io mi sento di dire, chiunque, anche coloro che si dichiarano non credenti, desiderano nel profondo del proprio cuore, quindi un guadagno per l'intera società.
0: Ecco, Madre Teresa, la grande Madre Teresa di Calcutta, un esempio luminoso dell'amore cristiano, ha detto una frase, secondo me, ricca di verità e che bisogna ricordare sempre. Ecco, affermava: il grande male della società oggi è l'indifferenza, che in un certo senso è l'anticamera dell'egoismo.
1: È assolutamente così. Perché se io sono indifferente all'altro, nel momento in cui totalmente proiettato su me stesso per realizzare quelli che ritengono essere gli obiettivi della mia vita, l'altro in qualche modo mi è indifferente, appunto. Anzi, in qualche modo mi crea anche disturbo, perché se vedo il debole, il malato, il fragile, il povero, il bisognoso in generale, ecco, questo disturba il mio modo di vedere e pensare la vita. Dove è tutto bello, tutto positivo, tutto possibile, tutto realizzabile. E perché? Perché guardo semplicemente me stesso. L'altro mi urta, l'altro mi dà fastidio. Ed è vero che l'indifferenza è preludio all'egoismo, perché io sono indifferente rispetto a tutto ciò che succede e accade attorno a me, inevitabilmente vado avanti per la mia strada. Credo che questo sia uno dei motivi per cui, ad esempio, si fa fatica a dare a incontrare le persone ammalate, le persone deboli, bisognose, povere. Perché nel momento in cui c'è l'incontro, la relazione autentica, l'altro in qualche modo mi interpella e quindi può anche mettere un po' in discussione quello che è il mio modo consueto di pensare, vedere e leggere la vita.

0: verità, la chiave per la pace è la chiave per la giustizia e pone le basi per una vita migliore. È anche la via per la santità. La carità, Don Tullio, è l'abito esteriore, la forza interiore del discepolo di Cristo.
1: Assolutamente vero. Allora, la nostra identità di cristiani non può essere basata semplicemente sulla legge del dare per ricevere. Poi, cioè, dobbiamo anche dire, nel momento in cui io do, c'è un riconoscimento, un apprezzamento, mi fa piacere, perché sennò si cade subito nella falsa umiltà, ecco. Questo è fuori dubbio. Però è vero che la spinta autentica del cristiano è l'amare, voler bene, sull'esempio di Gesù. È una pista, è una prospettiva ampia e anche molto elevata che viene chiesta sempre, non solo oggi, viene chiesta ai cristiani particolarmente oggi, laddove sono tante le spinte che dicono che è una scelta da stupidi, insomma, seguire la logica del Vangelo, è una scelta perdente, e secondo una prospettiva semplicemente umana è vero, però noi siamo forti dalla parola di Gesù che mi dice che il bene fatto, la carità ammessa nei confronti dell'altro, esercitata nei confronti dell'altro, intanto ti rende più simile a Gesù, quindi favorisce la realizzazione di quello che per il cristiano dovrebbe essere lo scopo e il senso della vita, che è la santità, conformare il nostro modo di pensare, di vedere, di agire sempre più secondo il modo di pensare, di agire, di vedere di Gesù stesso. Sono convinto che una scelta di questo genere, si parlava prima di Madre Teresa, inevitabilmente crea dei ponti di collegamento con chiunque, perché chiunque di fronte a Madre Teresa, per esempio, non può che parlare bene, non può che apprezzare e dire che è stata una donna, non a caso è santa, è stata una donna che ha testimoniato nel concreto del vivere la parola buona del Vangelo. Credo che questo sia il compito primo e principale per ciascuno di noi.
0: Ecco, sono tanti, e concludiamo questa nostra chiacchierata, sono tanti gli impegni che tutti noi dobbiamo affrontare quotidianamente, ma credo che un giorno il Signore ci chiederà se abbiamo incontrato o visto tale persona. Ecco, non ci chiederà questo, ma se abbiamo ricevuto e parlato con i poveri.
1: Questa è l'altra grossa difficoltà, ed è assolutamente vero. Perché nel momento in cui io dialogo col povero, secondo quanto ho detto insomma all'inizio, povero che è ammalato, povero economicamente, povero privo di relazioni significative, eccetera, nel momento in cui il dialogo è autentico, allora l'altro necessariamente mette in discussione la mia persona, mi stimola a mettere maggiormente in gioco la mia persona nella situazione concreta. E allora diventerà vera la parola di Gesù quando dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora il mondo mi dice che non è vero, e beh, noi vogliamo credere e ritenere per vera, chi l'ha vissuto non può che confermarlo, l'invito di Gesù. Quando una persona appunto dialoga con l'altro, il bisognoso, l'ammalato e quant'altro, si sente contento interiormente, non è una contentezza che si può vedere, però la persona è felice di aver utilizzato del tempo, parte del proprio tempo, sempre importante, per mostrarsi solidale nei confronti del fratello, della sorella che incontriamo.
0: Don Tullio, io la ringrazio per la bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Lei è cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Mi fa un'altra promessa, quella di portare il mio abbraccio e il mio bacio a tutti i malati che incontra a partire da stamane.
1: Perfetto, volentieri, lo faccio.
0: Grazie.
1: Insieme alla preghiera per tutti voi. Ecco, grazie.
0: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Qui dedico il prossimo brano.

0: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire, 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato.
1: Grazie di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Don Salvatore. Allora noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto, perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti, e ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti. Ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare, ma in realtà questa associazione sacramento della confermazione con il matrimonio non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione, che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi, sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale, per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo, e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo, perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole, motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
0: Ecco, ti chiedo su questo punto, Don Salvatore, di spiegare me, la mia curiosità, perché si attende, perché c'è questa attesa? Qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così?
1: Sì, è l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà ecco, aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione, battesimo, confermazione e eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto. L'olio dei catecumeni, che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i cresimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, anche nella liturgia orientale è utilizzato. I nostri fratelli ortodossi chiamano quest'olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato ecco, dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali. Cioè, è opportuno riportare

maturità cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme, e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo i parroci, i presbiteri venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie. Paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle parrocchie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, e staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica, che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? E cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito il celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: e ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo, che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po'

0: all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della Lapa Militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del crismato, indica però proprio questo. C'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti, quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405 e questo monaco, che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il cresimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il cresimato o la cresimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze, invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta, però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il cresimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il cresimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana, che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento, che noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso, non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo, e infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della cresima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi, così come gli Apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del Vangelo, anche noi cristiani, dopo la confermazione, possiamo fare così. C'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poterla
1: esprimere. Sì, ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il vescovo il ministro, è solo il vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo?
0: Beh, in realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo, come capo della Chiesa, invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. E volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi veniva alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno, perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito. Il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo, il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro. Quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la Cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito, per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
1: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore. Io ti chiedo questo: tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
0: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti alla necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia. Però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia, nella sua riflessione sistematica, ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio, è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso, lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché per una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancora di più percepire questo. Non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva, per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice l'amore di Cristo mi spinge e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti. E noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione. Molti sì, molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello, a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello Spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, Don Salvatore Giuliano. Lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
0: Grazie, grazie, buona giornata.
1: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
4: Afrofonia.
5: Africa in sintonia.
4: News, fatti, commenti.

Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutte e a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez.

0: Oggi abbiamo una persona un po' particolarmente, per me è un fratello, è padre Domingos Ca, che è della Guinea-Bissau come me, sta in Guinea, ha studiato qui, abbiamo studiato qui insieme, eccetera, e in questo momento si trova di nuovo di passaggio qui a Roma. Ecco, e approfittiamo anche per domandare prima di tutto qual è la motivazione di questo passaggio per Roma, insomma.
1: Ecco, grazie. Di solito quando mi trovo in Italia cerco sempre l'occasione di passare per Roma, no? Per visitare e aggiornarmi un poco.
0: Sì, sì, aggiornamento è anche un posto di, diciamo, anche un pellegrinaggio spirituale.
1: Sì.
0: Bene, però sei capitato proprio in un momento giusto, ecco, prefettura qua di Roma, il comune, no? E dedica un giardino, no? Alla memoria di Amilcar Cabral. E quale persona allora più adatta di te che vieni in questo momento proprio anche nel paese come figlio di Cabral, insomma, a voler dirci più o meno che cosa questo significa per voi come figli, per il paese di origine anche? Ma
1: sì, sì, dico che questo evento per me è un motivo di grande gioia e anche d'orgoglio. Ciò viene confermare la grandezza di questo uomo, Amilcar Cabral, non soltanto per la Guinea, Capoverde o l'Africa, ma per il mondo. Dunque per noi è un orgoglio vedere la comune di Roma dedicare questo giardino, piazza, alla persona, questa figura di Amilcar Cabral. Amilcar Cabral possiamo dire che è un patrimonio universale, cioè la sua grandezza va oltre la Guinea-Bissau, va oltre l'Africa. Dunque è una gioia per noi, la Guinea-Bissau, ma anche un richiamo di responsabilità ai guineani, ai capoverdiani, cioè noi che abbiamo, diciamo, questo tesoro, ma non ci accorgiamo del valore
0: che questa persona.
1: Allora questo ci stimola anche noi di valorizzare di più questa figura, studiare, conoscere il suo pensiero, un grande pensatore, un ideologo, un politico, un filosofo, un tutto. Allora questo avvenimento ci interpella come guineani a rivedere questa figura, a valorizzarlo, a studiarlo, il suo pensiero.
0: Ok, sì, sì. Sul pensiero. Forse la nostra generazione abbiamo saputo più di Cabral come chef di guerra, che qualcuno che ha guidato una rivoluzione, eccetera, ma mai, diciamo così, il pensiero e di conseguenza anche gli obiettivi scritti che orientavano questa lotta. E spesse volte noi non conosciamo, quindi anche il famoso parlare di programma maggiore, programma minore, eccetera. La sensazione è che ciascuno ci mette dentro questa cosa, ma nessuno di noi ha mai veramente studiato queste cose. Perché secondo te i nostri curriculum scolastici non contemplano questo? Perché però poi Cabral ha lasciato tutto scritto. E perché non è così? Ognuno fantastica le cose a modo suo e guarda quello che succede oggi e quindi svalorizza tutto, e quindi preferiamo parlare di rivoluzione francese, rivoluzione americana, mitizzandole. Come immettere la coscienza storica di questo secondo te oggi nei nostri paesi, se non si comincia ad insegnare veramente una storia?
1: Sì, sì, questo è una sfida per il paese, per noi guineani. Cioè, nei primi anni dell'indipendenza c'era più questa curiosità di conoscere un po' la storia della lotta di liberazione, la persona di Amilcar Cabral e anche degli altri eroi. Però man mano che passa il tempo questo aspetto sta sparendo.
0: Sì.
1: Allora pochi giovani conoscono la storia della lotta di liberazione, in particolare conoscono il pensiero di Amilcar Cabral. Cioè, questo, diciamo, la decisione di studiare il pensiero di Amilcar Cabral nei scritti che ha lasciato non viene preso sul serio. Lo Stato non ha questa preoccupazione di far conoscere questo pensiero di Amilcar Cabral, che è una ricchezza. Allora la sfida è che si faccia in modo che il pensiero di Cabral venga conosciuto, studiato, che ci sia una materia, disciplina istituita per questo fine.
0: Ma prima, se non mi sbaglio, c'era il famoso Formação Militante, sì. No? Ma che fine ha fatto adesso?
1: Sì, questa Formação Militante era molto importante.
0: Sì, sì, sì.
1: Questa disciplina che permetteva ai giovani, ai bambini di conoscere un po' la storia della lotta alla liberazione e anche la vita della mia amica Cabral. Solo che a un momento questa disciplina è sparita nel curriculum del liceo.
0: Il liceo, sì, sì.
1: Gli interessi erano altri,
0: sì, sì, sì. Anche travaglio produttivo,
1: sì, sì,
0: ti ricordi?
1: C'erano queste due materie fondamentali,
0: sì, sì.
1: La formazione del militante e il lavoro. Cioè, era un modo di stimolare i giovani a amare la storia del loro paese, in questo caso della lotta alla liberazione, a ammirare, a conoscere gli eroi, Amilcar Cabral e gli altri, e a scoprire il valore del lavoro.
0: Il lavoro, sì, sì, sì.
1: Allora, saper unire il pensiero, lo studio con il lavoro.
0: Perché c'è anche, da questo punto di vista, c'è anche dall'altra parte, te sei arrivato proprio in un momento particolare in Italia, a Venezia, il 5 appena, c'è stato un trionfo di un allievo,
1: sì, sì,
0: di scuola piloto,
1: sì, sì.
0: E lui ha parlato tanto, Flora Gomez, di questa scuola. Anche quella è sparito così nel nulla.
1: Sì, sì. Per fortuna abbiamo ancora qualcuno come Flora Gomez che,
0: sì,
1: ha,
0: sì,
1: che ha conservato questi valori che ha imparato da piccolo, questa scuola pilota con Amilcar Cabral.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora lui ha assunto questo compromesso di far conoscere,
0: sì, sì,
1: la storia della lotta di liberazione, la vita di Amilcar Cabral. Allora, per fortuna, abbiamo ancora queste persone che continuano, posso dire, il pensiero di Amilcar Cabral.
0: E la cosa è successa proprio qua, e Flora, insomma, è stato un momento, quasi tutta la sala cinematografica in piedi ad applaudire, insomma, per il film che è già da molto tempo, e lui dice che tutto questo è stato veramente un trionfo per lui di Cabral, far conoscere, e a quanto sembra anche stanno lavorando insieme su un film dal titolo su Cabral, che io sono un semplice africano, sono un semplice africano, anche sempre per lasciare questa memoria. E lui dice: una delle scuole le più brillanti che c'era, di cosa che nasceva su base di cose della terra senza trascurare il mondo, era scuola piloto. E quindi noi abbiamo avuto tutte queste cose, e oggi le nostre materie non contemplano più nulla di questo, ciò che è qualcosa di interno, no? E tu pensi, è ancora possibile ripensare i curriculum scolari in Guinea per cominciare anche a dare un'altra visione della speranza radicata nella storia? Come secondo te i curriculum scolastici dovrebbero in qualche modo oggi essere revisionati?
1: Sì, sì, penso che questo è un altro, questa è un'altra altra sfida per il paese, cioè valorizzare nella scuola questa dimensione. Solo che in questi ultimi anni, a causa di questa instabilità
0: politica permanente,
1: non c'è tempo di pensare all'educazione, alla scuola. Stiamo in questa guerra permanente del potere, ma è possibile una volta che il paese si tornerà alla normalità, con un governo stabile, è possibile riprendere questi valori. È possibile, perché ne sentiamo la necessità. Abbiamo perso queste radici della nostra storia. E quello ci porta anche a perdere dei valori, valori umani, come l'onestà, lo sforzo, la disciplina, il lavoro. Allora adesso tutti cercano la facilità, la legge
0: ciò che è immediato.
1: In questi ultimi anni, quali sono i modelli che abbiamo nella società? Non sono quelli che sono la gente che si è impegnata nello studio, la gente onesta, i lavoratori. Sono quelli che un giorno all'altro
0: sono diventati ricchi.
1: Allora, questo anche influisce nella mentalità dei giovani. Senti a volte queste riflessioni: ma che cosa serve
0: andare a scuola,
1: a scuola, a studiare? Sì, vediamo questo.
0: Addirittura c'era stata la campagna elettorale Scuola e Canale. No,
1: scuola,
0: la scuola non è nulla, ecco. No?
1: Solo che si vede, ma ci sono i giovani che hanno un'altra
0: visione.
1: Noi vogliamo seguire chi ha studiato, chi valorizza la scuola. Allora la speranza c'è, una volta che avremo un governo stabile è possibile riprendere questa ricchezza che abbiamo.
0: Ma a te personalmente cosa rappresenta Flora Gomez?
1: Flora Gomez io l'ammiro molto, molto rispetto per lui, cioè di vedere questo uomo cercare sempre di essere fedele all'ideologia
0: dell'America,
1: sì. Questa fedeltà malgrado tutte le difficoltà della vita per i quali passa, sì, ma
0: rimane retto,
1: retto, sì, retto proprio.
0: Addirittura anche rifiutando certi aiuti, aiuti per fare il film, sì, per, da persone, sì, sì, che non hanno nessuna considerazione, sì, non soltanto, sì, verso Cabral, ma ciò, sì, che fanno, sì, il modo come, sì, governano, sì, è tutt'altro.
1: Sì,
0: che,
1: sì, sì, sì. E questo è che ammira in lui, questa fedeltà alla ideale, storia, sì, sì, della, della lotta, all'ideale di Amílcar Cabral e al pensiero di Amílcar Cabral. Sì, sì.
0: Tanto che lui stesso diceva che se non fosse stato Cabral, forse oggi sarei stato.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. È vero, è veramente io, è un uomo che incarna dei, dei valori,
0: valori, sì,
1: di,
0: sì, sì,
1: di fedeltà, onestà, e lealtà, sì, anche. Allora per me Flora Gomez è un modello da seguire. La gioventù,
0: comunque, è uno di quelli che ci fa vedere che comunque Cabral, ci sono studenti che sono stati vicini perché lui è cresciuto proprio con, sì, loro, sì, durante, e c'è ancora chi crede, sì, in questo, e semina, e il mondo qui a Venezia ha apprezzato il suo lavoro, capolavoro. Però da questo punto di vista, che messaggio, cosa diresti a tutti coloro che ci ascoltano, soprattutto a partire dall'Italia, trove su questo personaggio Cabral e sulla storia che ci ha uniti. Tu, oggi come eredi di questa tradizione, insomma, cosa diresti agli italiani su, su questa iniziativa loro per preservare una memoria mentre noi ancora stiamo cercando una strada?
1: No, no, questo è un avvenimento proprio che ci interpella come, come, come guineani, come africani. Cioè, la figura di Amílcar Cabral, la sua apertura, i contatti con i vari popoli, governi, esattamente è per mostrare che l'umanità deve essere solidale. Cioè Amílcar Cabral ci ha insegnato che i popoli devono essere solidali. Diciamo Cabral aveva già, era già molto avanti, sì, con questo che si dice oggi della la, la fraternità universale, sì, la solidarietà tra i popoli. Allora io penso che questa è, un, è una sfida per i popoli di continuare questa linea di Amílcar Cabral e l'Italia, l'apertura, l'apertura culturale, l'apertura politica. Insomma, Cabral ci insegna che l'umanità è la stessa.
0: Grazie.
1: Grazie, alla prossima.

E per oggi è tutto. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Allì, laudetur Jesus Christus.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Gabriele Morra, Carmelitano Scalzo.
2: Cari radioascoltatori, radioascoltatrici, siamo di nuovo in linea e questa volta siamo veramente nella parte finale del nostro percorso. In realtà, insieme a queste due ultime puntate sulle settime mansioni, cioè sulle sette stanze del castello interiore, se ne aggiungeranno altre due. Ma intanto entriamo subito nel merito di queste settime stanze. Sono particolarmente forti e non sono così intuitive come nel percorso che abbiamo fatto, come forse non lo è nulla nell'opera di Teresa, però certo è un avvicinamento a quello che Teresa chiama con molta semplicità, attraverso anche una vicinanza, un'analogia con il percorso delle Sacre Scritture, matrimonio spirituale. Così era per il Pentateuco, per la Torah nell'Antico Testamento, ma soprattutto cantato dai profeti come una unione tra un popolo oppure una personalità corporativa, una sorta di sposa che è Israele con Yahweh, con Dio. E così è anche nel Nuovo Testamento. E quindi anche nella letteratura spirituale la maggior parte dei trattati parlano di questo punto di arrivo che è una sorta di matrimonio spirituale, cioè di unione di volontà, unione di intelletto, unione di memoria, che sono le tre grandi potenze cosiddette tradizionalmente dell'anima umana. L'anima contiene non ciò che e non ha a che fare immediatamente con ciò che è corporeo, con la sensibilità, con la parte, se volete, animale della persona, ma piuttosto con queste tre potenze. Ma non sono le uniche che sono interpellate, o meglio che intercettano questa presenza, e questo è l'aspetto un po' di novità che viene descritto all'interno dei primi capitoli, soprattutto nel secondo capitolo di queste settime stanze. La prima cosa che Teresa scrive non è esattamente come nel fidanzamento spirituale. L'analogia viene usata con facilità da Teresa, perché mentre nel matrimonio spirituale c'è un patto, un'alleanza stabile, permanente, nel fidanzamento, come analogamente nell'amore umano, i due fidanzati sono quelli che ancora si possono separare e in qualche modo vivono ancora dei tempi ampi, separati, dei quali non hanno ancora condiviso non solo la storia passata del tutto, non solo la storia attuale, ma ancora non hanno condiviso la progettualità, il progetto futuro, la storia futura. Quindi devono ancora, se volete, donarsi completamente. Dobbiamo ricordare che Teresa sta ancora parlando di grazie speciali, grazie che vengono accordate, cioè gusti, se volete, e anche sensibili nella vita dello spirito, nella vita di preghiera, proprio a coloro che hanno intrapreso con serietà un percorso. È chiaro che la costanza nella preghiera quotidiana, per esempio, e nella meditazione di alcuni testi della scrittura, come anche un dialogo con Gesù amico nel proprio percorso di vita, tutto questo favorisce il fatto che la persona possa sentire al vivo e verificare la presenza di Gesù nella propria vita, cosa che non può avvenire nell'oblio dell'altro, come anche avviene nel tenere presente a se stessi le persone che amiamo o dalle quali siamo amati e che avvertiamo magari in presenza in modo molto più forte e decisivo quando queste sono più lontane e siamo impossibilitati a raggiungerle fisicamente. Questo avviene anche con la morte, carissimi fratelli e sorelle, cioè le persone che sono morte, che ci hanno lasciato, ma delle quali non abbiamo mai dubitato dell'amore, possono essere a noi presenti in un modo molto più efficace di quando erano vive. Questo è un mistero, anche questo, del quale non possiamo rendicontare solamente con i processi psichici che ci abitano, ma dobbiamo veramente interpellare la vita dello spirito. Cosa scrive Teresa nel secondo capitolo di queste settime stanze? Ho già detto che si ricorre a questi paragoni, di quali stiamo dicendo, perché non ve ne sono altri di più adatti. Però si tenga presente che qui al corpo non si pensa, non altrimenti che se l'anima ne fosse separata, e nient'altro che un puro spirito. Meno ancora poi nel matrimonio spirituale, perché questa misteriosa unione, ripeto, della persona, dell'anima con Cristo, si fa nel centro più intimo dell'anima, ove deve abitare lo stesso Dio, che per entrarvi non ha bisogno di alcuna porta. Ecco, questo passaggio di Teresa è particolarmente interessante, perché la prima cosa che fa è descrive una sorta di differenza, stabilisce una differenza tra l'anima e lo spirito. E questa è una cosa che non ci aspetteremmo immediatamente, ma che lei in qualche modo desume da ciò che ha ascoltato e non studiato, ma che ha poi intuito nella sua stessa esperienza. Ovvero, abbiamo un corpo, abbiamo anche però delle potenze che sono in qualche modo appartenenti all'anima della persona, sono peculiari di una, non dell'animalità dell'uomo, ma della personalità della creatura, che sono appunto la memoria, la volontà e l'intelletto. Sono cose più vicine allo spirito della persona, cioè la elevano ad un rango di creatura più vicina a Dio. Parlano anche della immagine e della somiglianza con Dio, ma ancora non sono il centro. E questo centro dell'anima della quale lei parla, il centro più profondo dell'anima, probabilmente lo ha ascoltato non solo dalla letteratura di altri teologi, ma anche dalla letteratura spirituale, dal modo di parlare di San Giovanni della Croce, che appunto nell'opera più matura, nella sua letteratura, troviamo un poema e un'opera anche in prosa che commenta appunto la poesia, chiamata La Llama de Amor Viva, la fiamma viva d'amore, dove nella prima strofa si parla del más profundo centro dell'alma, un centro dell'anima che sfugge all'anima stessa, dove addirittura scriverà Teresa in questo capitolo non sono di disturbo e di inciampo nemmeno le potenze dell'anima, dove anche l'intelletto in qualche modo rimane sopito e anche la memoria non può causare, se volete, i danni, metteteci doppie virgolette, della perdita di attualità, per esempio, quando la memoria diventa oggetto di indagine, no? E quando la memoria ci fa disperdere nel passato, quando ci convoca in un'altra dimensione temporale. E così avviene anche per la speranza, per tutto ciò che verrà. Insomma, nella sostanza, la persona, pur avendo un'anima, all'interno della sua anima ha un più profondo centro. E come fa Teresa a descriverlo? Non fa altro che invocare tutti i ricordi, la memoria liturgica che ha e soprattutto il Vangelo di Giovanni negli ultimi capitoli, quando si parla della risurrezione. Dice che Dio stesso, in questo profondo centro dell'anima, non ha bisogno di essere convocato attraverso uno sforzo della memoria, dell'intelletto, ma ci entra da solo, non ha bisogno di alcuna porta, entra a porte chiuse. Avete già compreso a cosa allude Santa Teresa? Sta pensando proprio che quando Gesù entrò nel cenacolo a porte chiuse, quelle porte erano rigidamente sprangate. Vi leggo questo passo, un versetto del Vangelo di Giovanni al capitolo 20,

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ed ecco che Teresa, rammentando questo versetto, spiega così: ben diversa è la cosa dell'unione del matrimonio spirituale, del quale vuole parlare appunto in queste settime stanze. Il Signore appare nel centro dell'anima, non per una visione immaginaria, ma intellettuale, in un modo più delicato, che non in quello già detto, come apparve agli apostoli senza passare per la porta quando disse loro pax vobis, qui lo scrive in latino, pace a voi. Ed è un segreto così grande, un così intenso diletto, un così sublime e subitaneo favore che non so a quale paragone ricorrere. Sembra che Dio voglia mostrare all'anima la gloria del cielo, ma in un modo più elevato che non con ogni altra visione o gusto spirituale, che sono le cose sperimentate prima nel cammino spirituale, dove a maggior parte, se volete, esco dalla citazione di Teresa, hanno maggior attività le potenze dell'anima, che sono anche un

meglio, il suo spirito diviene una cosa sola con Dio. Così, a quanto si può capire, Dio, spirito pure Lui, volendo mostrarci l'amore che ci porta, fa conoscere ad alcune persone fin dove il suo amore sa giungere, affinché lodiamo la sua grandezza, la quale si compiace di così unirsi a una creatura da non volersi mai più da essa dividere, come coloro che per il matrimonio non si possono più separare. Ecco, termina qui la citazione di questo terzo paragrafo, secondo capitolo, delle Settime Stanze. Cioè, Teresa ci sta dicendo varie cose in tutto questo. Ci sta dicendo che c'è una forma di unione, innanzitutto che, come nelle Seste Mansioni abbiamo visto, non può essere causata da una sorta di bellezza estetica dell'anima e nemmeno da un maquillage, da un trucco o da una fedeltà permanente dell'anima alle sue pratiche di devozione, e nemmeno dal fatto che sappia accogliere i doni di Dio, i gusti spirituali, che sappia vivere bene la liturgia, che sappia fare con contezza la sua preghiera, il suo momento spirituale, se volete, o che anche sappia vivere in un certo modo, anche molto virtuoso, esperienze di carità. No, nulla di tutto questo. C'è un'esperienza estatica, in qualche modo, che però, invece di prevedere l'estasi, cioè la fuoriuscita dell'anima da se stessa, prevede piuttosto l'entrata di Dio, ovvero la manifestazione della sua reale e forte presenza al centro del castello, ovvero al centro dell'anima, senza che esso sia convocato, invocato, perché lui entra a porte chiuse. Dunque, ogni commento ulteriore, se volete, anche da parte mia, è assolutamente inutile e potrebbe addirittura essere controproducente. Vi prego quindi di fermare la vostra attenzione solamente su questo fatto, che il Signore, nel Vangelo di Giovanni, dopo la resurrezione, nel momento più alto, dice pace a voi. Pace a voi, entrando a porte chiuse nel cenacolo, non chiedendo permesso e addirittura senza forzare una volontà ancora debole, debolissima, che fu quella degli apostoli, che erano chiusi per paura, ci ricorda Giovanni, chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Dunque, non erano certo valorosi, ma piuttosto bisognosi di una pacificazione. Non erano forti e determinati, ma ancora una volta lontani da quella forza e distanti da Gesù, come lo erano stati nel momento massimo della passione, a partire dall'Orto degli Ulivi. Ancora non avevano capito la portata del messaggio, come non l'avevano compresa neanche nell'ultima cena e ancora mentre seguivano Gesù dopo quel «seguimi, venite con me», a partire dal lago di Genesaret, con la chiamata appunto dei primi discepoli, Giovanni, Andrea. Ecco, e dunque siamo dinanzi al mistero di un Gesù che si rivela in modo del tutto grato e gratuito alla nostra presenza, entrando dentro a porte chiuse. Questo è quello che Teresa descrive come matrimonio spirituale. Ma dovendo andare un pochino avanti, desidero però accennare a un piccolo passaggio, tutt'altro che marginale, che è quella in cui Teresa descrive un po' la morfologia di questo avventuriero, di quest'anima, di questa persona che si è messa alla ricerca della comunione piena con Dio, non attraverso l'anima, ma per essere con Lui un solo spirito. Teresa stessa cita la prima lettera di San Paolo ai Corinzi nel sesto capitolo, quando dice che chi si accosta, Paolo scrive, chi si accosta e si unisce a Dio si fa un solo spirito con Lui. Ma a un certo punto Teresa è come se rientrasse nella sua stessa realtà e dice, badate bene, che nonostante sia alto il discorso, nonostante sia profondo, è tutt'altro che rarefatto e fuori dalla realtà, ma è particolarmente avvinghiato alla realtà e alla storia della persona che cammina anche in queste settime mansioni. Scrive Teresa nel quarto capitolo: queste anime hanno vivide

desideri e ferme risoluzioni di non commettere imperfezioni di sorta, ma non senza che per questo lascino di commetterne molte, e anche peccati. Non però con avvertenza, in questo il Signore le deve molto aiutare. Parlo dei peccati veniali, non dei mortali, dai quali si sperano libere, benché non con molta sicurezza, essendo possibile che ne abbiano qualcuno di occulto, il che molto le angustia. Questo passaggio di Teresa, veramente particolare, mi invita quasi a tacere, ma vorrei solo dirvi due cose. La prima, non confondiamo in questo pellegrinaggio terreno, da persone fragili quali siamo, non confondiamo l'unione bellissima dello Spirito con Dio con l'impeccabilità, che non è cosa, non solo non è cosa richiesta, ma è cosa impossibile al nostro cammino creaturale. Addirittura sono alti desideri, ma non possiamo esimerci da imperfezioni di ogni sorta, commettere anche molti peccati per i quali è richiesto ed è forse più vivo il pentimento, come abbiamo letto nelle Seste Mansioni, e il desiderio di essere emendati, di essere perdonati, perché non c'è una reale e piena avvertenza. Eppure c'è anche il dubbio, scrive Teresa, si insinua il dubbio, perché non hanno la totale sicurezza che vi sia anche qualche peccato molto più grave, occulto, il che molto le angustia. Bene, fino a che punto è vero tutto questo che Teresa scrive, e fino a quanto sia vero lo può sapere solo chi è veramente entrato in queste grazie particolari di una comunione con Dio forte. E questo possiamo dire che non è per tutti, non è da tutti, cioè è per tutti nel senso della vocazione universale alla santità, per cui tutti possiamo e dobbiamo desiderare questa intima comunione con Dio. Ma è vero che la Chiesa pone dinanzi ai nostri occhi, come Teresa, e abbiamo letto questo passaggio poco fa, come Teresa scrive, ovvero abbiamo dinanzi il fatto che creature piccole, imperfette, che sono vissute anche nella nostra epoca, vengano poste dinanzi alla nostra attenzione perché sono state ammesse a questa comunione profonda con Dio. E questa comunione profonda è avvenuta non per i loro meriti, non per i loro meriti, sottolineo, ma per questa grazia e questa iniziativa totalmente libera e liberale di Dio di far entrare il Figlio a porte chiuse nel nostro cuore, anche quando i nostri cuori sembrano lamentare altro, distanza, anche quando soffrono freddezza, anche quando talvolta sono caduti in piccole o grandi imperfezioni, il Signore entra a porte chiuse e dice pace a te. Non ci sarebbe altro modo di ritrovare l'amore di Dio, la sua unità con noi, se non attraverso una parola rassicurante sua, che sia quella di una pacificazione, perché evidentemente di pace non ne abbiamo e la desideriamo perché ci curi nelle fibre più intime del nostro essere, che per Teresa non sono le potenze dell'anima, non è l'anima, ma è il più profondo centro dell'anima, che è il nostro spirito.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Pietro si fece avanti e gli domandò: «Signore, quante volte, se il mio fratello peccherà contro di me, dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è paragonato a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Iniziando dunque a chiedere i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Poiché costui non poteva pagare, il padrone comandò che fossero venduti lui, la moglie, i figli e quanto possedeva, e saldasse così il conto. Allora quel servo, con la faccia per terra, lo supplicava dicendo: «Signore, sii benevolo con me e ti soddisferò in tutto». Il padrone fu mosso a pietà di quel servo, lo lasciò libero e gli condonò il debito. Ora, appena uscito, lo stesso servo si imbatté in uno dei suoi compagni, il quale gli doveva 100 denari. Lo afferrò e, quasi strozzandolo, diceva: «Rendimi quanto mi devi». Bocconi a terra, questi lo implorava dicendo: «Sii benevolo con me e ti soddisferò». Egli non acconsentì, ma andò a farlo gettare in prigione finché non gli avesse pagato il debito. Venuti a conoscenza dell'accaduto, gli altri servi se ne rattristarono grandemente e andarono a riferire ogni cosa al loro padrone. Allora il padrone, chiamatolo a sé, gli dice: «Servo malvagio, ti ho condonato tutto quel debito perché mi avevi supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te?» Preso perciò dall'ira, il padrone lo consegnò agli sbirri finché non gli avesse restituito tutto ciò che gli doveva. Proprio così il Padre mio celeste tratterà voi, qualora non rimettiate di cuore ciascuno al proprio fratello.

Il discorso ecclesiale che troviamo al capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo termina con una lunga parabola dove sono protagonisti due colleghi debitori e il comportamento diverso che viene tenuto mette in evidenza l'atteggiamento che può esserci all'interno della comunità cristiana. La 24ª domenica del tempo ordinario, con questa pagina evangelica, mette alla nostra attenzione il tema del perdono. Pietro chiede a Gesù: quante volte devo perdonare al mio fratello? E pensa di dire qualcosa di grande proponendo 7 volte. Ma Gesù moltiplica all'infinito questo numero parlando di 70 volte 7. Come dire, il perdono è una realtà aperta, continua. Racconta la storia di un re che ha un ministro il quale gli deve una cifra enorme, 10.000 talenti. È simile al debito pubblico di uno Stato. È un debito che non si può pagare. E quell'uomo chiede una dilazione, ma sa che tanto non riuscirebbe a versare quella cifra. Il re allora ebbe compassione di quel servo e gli condonò il debito. Lo stesso servo che ha ricevuto questo condono, un grande dono, trova un collega che gli deve 100 denari. Il denaro è il prezzo di una giornata di lavoro, quindi sono 100 giornate di lavoro, grosso modo lo stipendio di 3 mesi, è una cifra che si riesce a pagare tranquillamente. Chiede anche lui ugualmente un po' di pazienza, ma il collega perdonato non vuole perdonare, lo fa mettere in prigione perché paghi fino all'ultimo. La cosa viene riferita al re, il quale revoca il condono. Ripete la storia con una motivazione. Dice a quel servo spietato: tu mi hai chiesto pietà e io te l'ho concessa. Quando è stato chiesto a te di fare lo stesso, tu hai rifiutato. E allora adesso ritiro il perdono che ti ho dato. Viene messo in prigione finché non abbia pagato tutto quello che deve. Praticamente impossibile. Il discorso del perdono, quindi, viene esemplificato con una storia in due fasi. La prima azione è quella di Dio che concede il perdono. Ma la persona perdonata, in una seconda istanza, è tenuta a fare come Dio, ad avere compassione come Dio ha avuto compassione di me. Nel momento in cui io perdonato non perdono, perdo il perdono che mi è stato dato. Non è corretto dire che il Signore ci perdona nella misura in cui noi perdoniamo. Anche interpretare così il Padre nostro è scorretto. Non siamo noi la misura della misericordia, per carità. La misura è Dio ed è senza misura. È misericordia infinita. Vuol dire però che aver ricevuto la sua misericordia mi rende capace di fare misericordia. Se io non faccio misericordia, non mi serve a niente averla. E quindi la perdo. Anniento
la grazia della salvezza, riduco a nulla quello che mi è stato dato perché non lo adopero. Allora, non è la mia capacità umana che perdona, che concede misericordia, ma è la grazia che mi è stata data, che attraverso di me viene concessa agli altri. È un dono di grazia portato da Gesù, ma già l'antico sapiente ci arrivava benissimo. Il testo che ci è proposto dal Siracide offre una serie di riflessioni sapienziali contro il rancore e l'ira. Non coltivare rancore, è una cosa orribile. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore. Perdona l'offesa al tuo prossimo e verranno perdonati i tuoi peccati. Questo ragionamento morale era pienamente attivo anche sotto la legge, nella situazione antica. A maggior ragione il grande dono di grazia, il condono offerto da Gesù, abilita il cristiano a vivere in modo straordinario, perché non vive con le proprie forze, ma con la grazia di Dio. Il Salmo 102 è uno splendido poema che celebra il Dio misericordioso e lo presenta come il modello. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie. Non è in lite per sempre, non ci tratta secondo i nostri peccati. Quanto il cielo è alto sulla terra, così è potente la misericordia di Dio su quanti lo temono, ed allontana le nostre colpe come lontano l'Oriente dall'Occidente. La potenza misericordiosa di Dio è all'opera nella nostra vita. Se non la lasciamo operare, è come se non l'avessimo ricevuta. La seconda lettura ci propone ancora un brano della lettera di San Paolo ai Romani, dall'ultima parte di questo scritto, al capitolo 14, un'ulteriore esortazione morale. Noi non viviamo per noi stessi e non moriamo per noi stessi. Ognuno di noi non è il fine della propria vita. Noi viviamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Non dimentichiamoci che cristiano vuol dire appartenente a Cristo. Io sono di Cristo, non sono mio, sono di Cristo. Noi siamo del Signore. Il Signore ha preso possesso della nostra vita, ci ha invaso con la sua misericordia, con il suo perdono. E allora è Lui che opera in noi. Cristo è morto ed è ritornato alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti. Per essere il Signore della nostra vita, per essere attraverso di noi capace di concedere misericordia, sempre, comunque, in modo straordinario, come è la sua capacità divina.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Cari amici, benvenuti in diretta. Chi vi parla è Alessandro Guarasci, con la collaborazione tecnica indispensabile di Bruno Orti, collaborazione tecnica indispensabile che ci permette appunto di andare in onda. Allora, noi siamo in attesa di collegarci con la cattedrale di Pistoia, San Zeno, dedicata a San Zeno per la messa domenicale. Nel frattempo che cosa sta succedendo? Poi vi ricordo che comunque più tardi, verso le 11.50, riprenderemo la nostra diretta per l'Angelus di Papa Leone da appunto da San Pietro, da Piazza San Pietro. Già sono previste migliaia e migliaia di persone. Io poco fa, venendo qua in radio, vedevo che già la gente si accingeva a entrare a Piazza San Pietro. D'altronde a Roma è una giornata di sole, ma non troppo calda, per cui sicuramente questo anche invoglia molti fedeli, molti pellegrini a venire appunto a San Pietro per ascoltare le parole di Papa Leone. I temi dell'attualità quali sono? Chissà se Papa Leone appunto ne parlerà nel suo Angelus. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così parla Dario Amodei, a capo di Anthropic, la società appunto che sviluppa l'intelligenza artificiale. Dice che l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet nell'arco di 6-12 mesi. È in sostanza, per Amodei, uno sviluppo esponenziale, dunque servono delle misure di sicurezza. Davvero, il rischio è che l'intelligenza artificiale in sostanza controlli ogni parte della nostra vita. D'altronde tutti i nostri dati sono tranquillamente in web. Intanto OpenAI, che è un'altra società appunto che si occupa di sviluppare l'intelligenza artificiale, rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street, concentrandosi nel frattempo sulla sicurezza. Appunto, in un'intervista al giornale Fortune, Sam Altman, il numero uno del colosso appunto dell'intelligenza artificiale e titolare del modello di ChatGPT, afferma che sarebbe il momento opportuno per quotarsi in borsa. Direi che questo non avverrà nel 2026. Poi c'è tutta la tensione appunto, lo sapete, in Medio Oriente. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controlli in una base militare nella regione di Sharurara in Arabia Saudita, utilizzando, loro dicono, missili balistici e droni. Ieri notte è stato colpito l'oleodotto Est-Ovest, che è un'infrastruttura chiave per Riyadh. Appunto, come sapete, il problema è che sempre più raramente passano navi container che portano petrolio verso l'Occidente, o meglio, raramente ne continuano a passare, ma la sicurezza è davvero molto scarsa. Non so se sta per iniziare la messa, il collegamento con la RAI, dunque passerei la linea alla regia.
1: Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Pistoia. Il capoluogo di provincia toscano ci accoglie nel cuore della città, rivelandoci il suo passato, il suo presente e soprattutto la sua religiosità nel centro storico. All'ombra del campanile si rivelano le sue bellezze romaniche e rinascimentali che si intrecciano per tutto il comune in una tessitura originale e sorprendente. Passeggiando per vicoli e viuzze, infatti, attraversando la caratteristica Piazza della Sala, che da secoli ospita il mercato, è possibile scoprire ancora innumerevoli meraviglie. La pieve di Sant'Andrea, per esempio, risalente all'VIII secolo, modificata e ingrandita nel tempo, continua a svelarci l'ordito architettonico della città. Ci apre le porte dell'interno a tre navate, buio, quasi austero, ma ci benedice con un meraviglioso pantocratore affrescato nell'abside centrale. e il pulpito scolpito da Giovanni Pisano, però, l'opera unica e preziosa che la Chiesa custodisce gelosamente, con la sua classica forma esagonale e la moltiplicità di scene bibliche e allegoriche che emergono bruscamente grazie a diversi livelli di rilievo. Anche l'attenzione ai poveri e agli ultimi, la carità, è descritta in centro attraverso costruzioni originali. E l'ospedale del Ceppo racconta senza dubbio la vocazione dei pistoiesi per la cura dei malati, iniziata, dice la tradizione, grazie alla Compagnia di Santa Maria. Che splendore Pistoia con il suo campanile, le logge e le loggette. Che incanto, senza dubbio, Piazza Duomo, una delle piazze più belle d'Italia, un gioiello che spicca di raffinata eleganza, con i suoi simboli, le torri, che tra leggende e realtà integrano perfettamente conci e pietre grezze con i più eleganti palazzi nobiliari, con gli stemmi familiari e gli scudi dei personaggi noti di un tempo. Al fianco del Palazzo Pretorio, nello spazio dell'antica Curtis Regia, scandito dal marmo bianco e verde, attira l'attenzione il battistero, tra le massime espressioni gotiche del centro Italia. Il rosone centrale e la ricchezza delle decorazioni ci accompagnano nel vortice di formelle in cotto che salgono in alto fino a 40 metri e ci anticipano la vasca battesimale in forma ottagonale, attribuita allo scultore Lanfranco da Como e datato 1226. Le straordinarie merlature evocano la grazia della cattedrale che proprio di fronte al battistero chiude la cornice della piazza con la sua facciata romanica e il maestoso campanile. È il Duomo della città, intitolato a San Zeno, patrono di Pistoia, insieme a San Jacopo, che altro non è che l'Apostolo Giacomo, che si dichiara nelle sue forme più antiche e in quelle più recenti e che ci prepara alla celebrazione. La parola di questa 24esima domenica del tempo ordinario ci racconta la grandezza del Padre, che ama senza misura e ci invita a fare della sua misericordia il criterio delle nostre relazioni. Quante volte dovrò perdonare un fratello? Chiediamo oggi insieme a San Pietro. E la risposta è racchiusa proprio nella bontà di Dio, che non pone limiti, non calcola, non si accontenta del semplice rispetto di una legge. Quante volte dovrò perdonare? Quel 70 volte 7 pronunciato da Gesù diventa allora uno stile di vita capace di spezzare ogni logica di rancore e di vendetta. È il sempre della misericordia e della compassione, il modo stesso di amare che impariamo ogni volta che, personalmente, come comunità, ci lasciamo incontrare e nutrire da Dio.

Presiede l'Eucaristia Sua Eccellenza Monsignor Augusto Mascagna, Vescovo di Pistoia. Celebra con lui l'arciprete della cattedrale, Don Luca Carlesi. Il servizio liturgico è prestato dagli alunni del seminario diocesano e dai ministranti della cattedrale, guidati da Monsignor Alessio Bartolini. I canti sono eseguiti dal coro diocesano, diretto dal maestro Orietta Galardini. All'organo il maestro Kumiko Konishi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benediciamo il Signore che ci riunisce in comunità, ci riunisce attorno alla sua parola e all'Eucaristia. Tutti noi, peccatori perdonati, ma ancora più bisognosi di misericordia. Pecorelle smarrite, riunite nel gregge del Signore e corretti con amore dai fratelli. Entriamo in questa Eucaristia, tutti noi qui radunati e tutti coloro che partecipano attraverso il mezzo della televisione a questa Eucaristia. Prepariamoci chiedendo perdono. Il pensiero che conduce al pentimento perdono è il ricordo. Ricordati, dice il Siracide, ricordati della fine e smetti di odiare. Perdonaci, o Signore,

Ricordati dei precetti del Signore e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo ricorda. Dimentica gli errori altrui. Perdonaci, o Signore.

0: Preghiamo. O Dio, creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presente i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare. Della dissoluzione della morte resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
1: Amen.

Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.

Perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.

non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così si saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». E il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te». Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Gloria a

Quante volte dovrò perdonare? La nostra cultura è ossessionata dai numeri. Dobbiamo produrre numeri nel lavoro, nella scuola. E rischiamo anche di misurare con i numeri i nostri affetti e soprattutto anche il nostro cammino di fede. Quante volte dovrò perdonare? Quanto tempo di preghiera? I numeri ci danno una falsa sicurezza e stabiliscono dei termini, ma l'amore invece non ha confini, ma soltanto orizzonti, strade su cui camminare. La risposta di Gesù è interessante, 70 volte sente. È interessante come Gesù sappia qualche volta prendere in giro i suoi ascoltatori. Se proprio vuoi parlare di numeri, dice Gesù, allora 70 volte 7 è come dire 50.000 volte. Immagino che forse ci sarà stato anche qualcuno che avrà tirato fuori il telefonino e fatto i conti, per quanto siamo pervasi dai numeri. E allora ci ha risposto il Salmo che abbiamo ascoltato: come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come non puoi calcolare la distanza tra il cielo e la terra, dice Gesù, come non puoi calcolare la distanza tra l'est e l'ovest, così non puoi calcolare con i numeri la ricchezza del perdono di Dio e della sua misericordia. Un altro salmo dice continuamente: eterna la sua misericordia. E la cosa interessante è che in un mondo fatto di numeri sono proprio i numeri a inchiodarci alle nostre responsabilità. Infatti abbiamo sentito nella parabola che il servo aveva un debito di 10.000 talenti, pensate, equivale a 60 milioni di giornate di lavoro, una cosa incalcolabile, mentre il secondo servo aveva un debito di 100 denari, che equivalgono a 100 giornate di lavoro, una sproporzione infinita tra il debito del servo che sarà poi perdonato e quello del secondo servo, che invece verrà gettato in prigione finché non avrà pagato il suo debito. La trama della parabola: il primo servo si presenta con questo debito impossibile e prega fortemente il suo padrone: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Sono le parole della sua preghiera, sono le nostre parole. Ha accumulato un debito enorme. È una preghiera che nasce dal cuore, impossibile, perché non potrà sicuramente pagare questo debito, ma questa preghiera nasce dal cuore, con parole impossibili. Come fare a restituire una somma del genere? Ma in questo racconto, ci vuol dire il Vangelo, non contano i numeri, ma la musica del cuore, che nasce dalla disperazione, che diventa fiducia, che diventa grido accorato di ciascuno dei tuoi figli. E la risposta del padrone della parabola, la risposta del Signore, la troviamo sempre nel Salmo che abbiamo cantato: egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita. Il Signore ti corona di grazia e di misericordia. Il Signore non ti tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Ma i numeri non danno le ragioni valide per la vita. Le ragioni del vivere le troviamo nella relazione di grazia che Dio intrattiene con ciascuno di noi e ci offre un cammino per passare dalla nostra contabilità ad una relazione da padre e figlio in cui vince sempre la misericordia di Dio. È il padrone della parabola, il Dio che vuole fare i conti. E quando Dio fa i conti, dalla nostra parte c'è solo miseria e fragilità che si esprimono nella richiesta di perdono. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Abbi pazienza con me e ti restituirò. È una preghiera sincera, impossibile da mantenere, ma autentica.
È una preghiera che nasce dal cuore e che riesce a fare presa sul cuore di Dio. La vita cristiana è relazione cuore a cuore, relazione padre e figlio, che viene impostata proprio a partire dal cuore, non dai numeri. O meglio, Dio il cuore ce lo mette di sicuro. Noi figli siamo chiamati sempre più ad assomigliare al Padre. Una somiglianza col Padre, che ce la giochiamo sull'imitazione. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. È la forma più diretta per raccontare il nostro Dio, quello di imitare la sua misericordia. E soprattutto quella più efficace, perché da peccatore perdonato a peccatore che cerca pazienza, da un colui che ha i suoi debiti estinti alla disponibilità ad estinguere i debiti del prossimo. E su questa continuità, che sembrerebbe scontata e semplice, la storia si complica, e non poteva essere altro così. Perché? Perché Dio è semplice, ma l'uomo no. Dio perdona, ma l'uomo spesso no. Il servo perdonato di un debito così mostruoso è pronto a farsi valere con un altro servo come lui, che gli era debitore di 100 denari. La preghiera di questo servo è la stessa del primo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Per tornare ai numeri, il debito del secondo servo è la paga di 3 mesi, un debito fattibile. Ma il servo lo fa gettare in prigione finché non avesse pagato fino all'ultimo. Stiamo leggendo da due domeniche il capitolo 18 di Matteo, che ci invita a riflettere sul valore del nostro vivere in comunità. E oggi ci dice la parola di Dio: nella tua comunità metti al centro il desiderio di perdonare ed essere perdonato. Nelle tue relazioni, nella tua famiglia, metti al centro il desiderio di essere perdonato e perdonare. La comunità cristiana è formata da piccoli che devono convertirsi, diventare sempre più piccoli, raccolti da un Dio pastore che ci viene incontro quando ci perdiamo, impegnati nell'aiuto e nella correzione vicendevole, e con la fiducia di sentirsi perdonati sempre da Dio e ricambiare lo stesso atteggiamento ai fratelli. E allora perché, pur se consapevoli di essere guaritori feriti, non perdoniamo? Se qualcuno conserva la collera, ci ha detto la prima lettura, la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore? Chi perdonerà i suoi peccati? Ricordati della tua fine, ricordati, resta fedele ai comandamenti, ricordati del tuo cammino e non avere rancore verso il prossimo, ricordati dell'alleanza. È proprio così. La medicina per cambiare la nostra vita è quello di sentirci ed essere sempre peccatori perdonati, guaritori feriti, tiepidi, accesi dalla fiamma della carità di Dio, figli ingrati, finalmente in pace con la propria storia. E l'altra medicina efficace è: ricordati. La memoria di quello che hai vissuto è la memoria che guarisce quegli strascichi di narcisismo patologico che ci portiamo dietro. Ricordati e vivrai.

0: la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce alla luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitò da secondo le Scritture, e si è seduto al cielo, si è alla destra del Padre. E di nuovo è la gloria per giudicare i miei morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio che mi ha dato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Certi che il Signore Gesù è presente laddove i fratelli sono riuniti nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera.
2: Preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il Regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia e la solidarietà. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per i fratelli afflitti da malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per gli insegnanti, i genitori e tutte le persone che con compiti diversi vivono la scuola, perché siano consapevoli di contribuire alla formazione integrale degli studenti e non si limitino a trasmettere nozioni, che siano di esempio con la propria vita, entusiasmino con il loro amore al sapere e si impegnino perché ogni studente loro affidato maturi nel bene. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per i bambini, i ragazzi e i giovani che iniziano un nuovo anno scolastico, perché lo vivano come un'opportunità di crescita, di scoperta di sé, per costruire le fondamenta del loro futuro e di un mondo più giusto, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: O Dio onnipotente ed eterno, Tu sei il nostro unico Signore e vuoi che Ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio Tuo, che con Te vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto, loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Augusto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giacomo nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito.
6: Scambiatevi il dono della pace.

Sia che moriamo, sia che viviamo, siamo del Signore. Risuona forte l'affermazione di Paolo che ricorda alla comunità di Roma la nostra appartenenza a Dio. Quell'impronta incancellabile che accompagna e dà senso alla vita. Siamo del Signore, sì. E questo essere profondamente suoi porta i tratti della somiglianza con Lui. Nelle scelte d'amore, nelle barriere abbattute dall'egoismo e del tornaconto personale, nelle catene spezzate della vendetta, dell'odio, del rancore. Nell'Eucaristia riconosciamo l'agire di Dio e impariamo anche noi a donarci agli altri, a condividere, a offrire senza pretendere nulla in cambio. Nell'Eucaristia ritroviamo la forza per sperare non soltanto in Dio, ma anche nell'uomo, persino quando il peccato ne ferisce e ne offusca la dignità. Nell'Eucaristia troviamo la forza per amare senza condizioni e per perdonare sempre.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e la terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
4: E la compassione del padrone che condona il debito del servo, l'atteggiamento concreto che la parola di questa domenica ci consegna. La compassione coinvolge tutta la nostra persona, perché significa patire con, farsi carico dell'altro, non con una sterile attenzione, ma con una condivisione vera ed efficace. Coinvolge gli occhi, perché ci invita a guardare oltre il nostro orizzonte e oltre le apparenze, fino a riconoscere i bisogni dei fratelli, anche di coloro che ci fanno del male. Coinvolge le braccia che sanno stringere e le mani che sanno accogliere. Coinvolge infine il cuore, perché non fa i conti con il quanto e con il quando, ma si misura soltanto sull'amore, che non pone limiti e sa sempre offrire perdono. La compassione è allora il modo con cui Dio si fa vicino a noi e attraverso di noi continua a farsi vicino agli altri.

0: Termina qui il nostro collegamento da Pistoia. A tutti un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista Simone Chiappetta, dal responsabile del...
1: E allora, cari amici, bentornati in diretta. Alessandro Guarasci in studio, Bruno Orti, e poi c'è qua anche... commenteremo l'Angelus di Papa Leone.
2: Salve Alessandro, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo questa mattina.
1: E una buona domenica a tutti. Allora, partiamo però un attimo dall'attualità internazionale, perché si intensificano i bombardamenti e i combattimenti nel sud-ovest dello Yemen, dopo un attacco del movimento sciita yemenita filo iraniano Ansar Allah, meglio noto come Houthi, ha provocato la chiusura dell'accesso orientale alla città di Taiz. Dunque, estrema tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, lo sapete, hanno conquistato anche tre isole nel Mar Rosso qualche giorno fa, che darebbero loro il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Riyadh chiede l'intervento degli USA, ma Trump per il momento lo esclude. Allora, per capire un attimo quant'è strategico questo stretto, Marco Guerra ha voluto sentire Angela Bergantino, che è docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
3: Questo stretto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono dall'est, di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori non solo di materie prime ma anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci, è uno dei 7 choke points cosiddetti, cioè punti critici delle reti di navigazione mondiale.
4: Perché le turbulenze che si registrano ora nello stretto di Bab el Mandeb, con la conquista di diverse isole da parte dei ribelli sciiti Houthi, si collegano a quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz?
3: Chiaramente la chiusura dello stretto di Hormuz ha reso molto molto instabile, o comunque quello che sta succedendo lì ha reso molto instabile tutta la zona e i rapporti tra i paesi. La situazione nello stretto di Hormuz aveva dato grande peso a quello che è il più grosso gasdotto che c'è, oleodotto che c'è in Arabia Saudita, che è il collegamento East-West, la cosiddetta Petroline. A regime dovrebbe consentire il passaggio di circa, si dice, 7 milioni di barili al giorno di petrolio. In realtà non è mai stato utilizzato effettivamente per quella portata, si dice che è arrivata nel periodo di punta appunto delle crisi nella regione a circa 3 milioni di barili. E chiaramente, fra l'altro, questi attacchi che ci sono stati non hanno riguardato solo il porto di Mocca, ma anche proprio la linea di questo oleodotto, che quindi in questo momento sembra addirittura essere stato ridotto molto in capacità, addirittura sotto il milione di barili, se non addirittura fermo. Quindi è un momento davvero di grande tensione, grande difficoltà, anche le informazioni arrivano abbastanza limitate.
1: Momento di grande tensione che poi logicamente ha avuto anche dei riflessi sulla vita di tutti noi, perché lo vedete quanto è aumentato il costo della benzina, e tutto questo poi ha avuto dei riflessi importanti anche sull'inflazione. A sua volta la Banca Centrale Europea che ha rialzato i tassi. Noi siamo in attesa appunto di collegarci con Piazza San Pietro per l'Angelus domenicale di Papa Leone XIV. La piazza piano piano si sta riempiendo. Una bella giornata di sole a Roma, non troppo calda, per cui, come dicevo prima, questo avrà sicuramente favorito le tante persone, i tanti pellegrini che sono arrivati nella capitale. D'altronde settembre continua a essere, diciamo, un periodo di afflusso dei pellegrinaggi, dei cammini. Sì. E tante persone si mettono in cammino lungo i classici cammini giubilari e, da quanto ci è stato detto, Don Maurizio, settembre è uno dei mesi più, diciamo, in qualche modo prolifici sotto questo punto di vista.
2: Settembre è quasi un ponte che unisce l'estate che ormai è conclusa con l'autunno che sta per arrivare. Poi settembre è il mese per eccellenza delle grandi processioni, dei grandi santuari anche italiani e mariani, dove la devozione, il cammino, la fatica, la transumanza mariana, cioè la Madonna che scende dal monte, sono tanti santuari italiani, basta pensare soprattutto al sud dove viene rievocata, ma settembre è anche il mese di preparazione alle attività pastorali. Non solo il Papa, sappiamo che il prossimo 18 di settembre il Papa aprirà anche l'anno pastorale diocesano della diocesi di Roma, ma sono tante le diocesi italiane dove ancora oggi, ecco, i vescovi aprono, quindi è anche il mese delle nuove prospettive pastorali e quindi
1: è in qualche modo un primo dell'anno anche dal punto di vista pastorale e liturgico.
2: E anche il cambio di tanti parroci nelle parrocchie, no?
1: Ah, questo non lo sapevo.
2: Sì,
1: quindi
2: settembre è sempre il mese che apre i nuovi cambi nelle parrocchie da parte dei sacerdoti e dei vescovi, e sappiamo quanto il Papa ci tenga, non so, per i nostri radioascoltatori che ci seguono da casa, lo scorso qualche giorno fa il Santo Padre, parlando ai vescovi neoeletti di tutto il mondo, ha raccomandato il rapporto tra i vescovi e i parroci, tra i vescovi e i sacerdoti anziani. Il Papa continua ad essere anche il pastore della Chiesa universale, e settembre ce lo ricorda perché anche lui, in quanto vescovo di Roma, incontrerà la sua diocesi il prossimo 18 settembre e quindi
1: delle sfide molto importanti per Roma dal punto di vista pastorale e della presenza della Chiesa capillare in tante zone della capitale, laddove la Chiesa spesso è veramente una frontiera. Io però do un attimo la linea alla regia. Bentornati in diretta, ci siamo fermati un attimo per farvi sentire anche il suono della piazza, che è piena, non tutti i suoi posti, però vediamo anche che ci sono tante persone, oltre le transenne. La piazza, diciamo, è piena per poco più della metà, però come abbiamo visto in passato anche tante persone si fermano oltre le transenne, in sostanza seguono l'Angelus del Papa un po' più da lontano. D'altronde ci sono anche i maxi schermi e tutto questo aiuta. Riprendendo quello che dicevi, che settembre è il mese anche dei cammini e delle feste religiose, proprio questa mattina, ora che mi ci hai fatto pensare, mentre venivo qua al lavoro, vedevo due, secondo me, pellegrini che erano su Via della Conciliazione, proprio in classico abito, diciamo tra virgolette, da camminatori, che si avviavano verso Piazza San Pietro. E una di loro, erano un uomo e una ragazza, aveva in evidenza davanti una croce piuttosto grande, per cui evidentemente sarà stato magari qualcuno che avrà fatto o la via Romea o la via di San Benedetto, insomma i cammini sono in questi giorni davvero tanti.
2: I cammini sono tantissimi, Alessandro, giustamente come dicevi tu, ma è vero anche che il cammino presuppone un sacrificio, una fatica, quindi tanti di loro si mettono in cammino perché sono legati a un voto, sono legati
1: forse un sacrificio anche con se stessi,
2: sì,
1: in un momento anche di riflessione.
2: Il cammino di Santiago è quello che noi conosciamo di più, è il cammino che viene svolto oggi da tantissimi pellegrini, ma ci sono anche altri cammini, abbiamo visto e l'abbiamo seguito anche noi come radio, il cammino di San Francesco, abbiamo visto il sentiero di San Francesco, abbiamo visto come la fatica, l'accompagnamento tante volte diventa dialogo, relazione, e a Papa Leone il termine relazione, il termine dialogo è molto a cuore in tutti i suoi appelli, ma anche in tutti i suoi discorsi che fa al clero o ai laici, e sono stati tanti gli incontri di questa settimana.
1: Ti fermo un attimo perché adesso ci sono le immagini appunto della piazza, auguri santità perché appunto è il compleanno
2: domani. Il Papa compirà i suoi 71 anni, l'anno scorso nel suo primo anno di pontificato erano i 70, eletto a 69, e sicuramente domani il Santo Padre con la famiglia pontificia, che è la famiglia più stretta del Santo Padre, ecco, celebrerà il suo compleanno con le persone con le quali vive tutti i giorni, perché sappiamo che il Santo Padre nel Palazzo Apostolico ha una famiglia pontificia, ha le suore, suore peruviane, poi se non sbaglio, che praticamente
1: ecco si sta proprio affacciando in questo momento Papa Leone per l'Angelus Domenicale.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Anna, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva nei confronti del suo padrone un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito: seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
6: Et concepit Spiritus Sancto.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ecce ancilla Domini.
6: Fiat mi secundum verbum tuum.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Et verbum caro factum est.
6: Et habitabit in nobis.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
6: dignificamur promissionibus Christi.
5: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
6: Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
6: Et tus perpetua luce ad eis.
5: Requiescant in pace.
6: Amen.
5: Dominus vobiscum.
6: Et cum spiritu tuo.
5: Sed nomen Domini benedictum.
6: Et sol nunc et usque in saeculum.
5: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
6: Qui feci celum et terram.
5: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
6: Amen.

Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria. Ed ora saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile e a quelli di diversi altri paesi. Saluto i membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma, il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri, i fedeli di Dolianova in Sardegna e i pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita. A tutti voi auguro una buona domenica.

0: Allora, in questo momento Papa Leone sta salutando i tanti fedeli arrivati a Piazza San Pietro. A me sembra un aspetto fondamentale, diciamo, di questa preghiera è quando lui dice: solo il perdono libera e riporta la luce, anche laddove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, ci dice ancora Papa Leone, il perdono è come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte fino a far rivedere il sole. E poi ci ricorda che anche San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrando risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, unita a un invito, seguimi. E allora, proprio questo è uno, diciamo, dei punti fondamentali di questa della preghiera dell'Angelus. E poi il ricordo dell'11 settembre, in sostanza un invito alla preghiera e anche a ricordare le tante vittime che ci sono state e a sanare appunto le ferite che appunto ancora purtroppo quell'evento sta portando. Do per un attimo la linea alla regia. E allora, Don Maurizio, la necessità di ricordare il del perdono, perché dice Papa Leone il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace.
1: Disarmare il rancore, torna questa frase di Papa Leone, disarmare significa togliere, quindi togliere qualcosa che qualcuno ha in mano. Quindi il rancore, l'odio. Il Vangelo di questa domenica dà a Papa Leone la possibilità di tornare su questo aspetto che è un po' anche tutto l'aspetto geopolitico che stiamo vivendo, nel quale il rancore, l'odio, la divisione, forse anche la mancanza di dialogo, tante volte lo abbiamo visto anche nella notizia di apertura, no? Quando
0: dove purtroppo le guerre stratificano ad altre guerre, questo è il vero problema.
1: E allora il Papa, sapendo che tutto quello che dice passa anche attraverso il Vangelo, ecco, usa poi anche la terminologia giusta, disarmare il rancore, che poi è una parola che volevo aiutare anche i nostri radioascoltatori a riflettere. Lui ha usato dal primo giorno e ritorna costantemente, proprio perché disarmare significa togliere le armi a qualcuno perché sta compiendo qualcosa di sbagliato. Il re condona il debito, e il re è Dio, no? Nella parabola. E nel condonare il debito dà l'esempio a chi a sua volta ha un altro debito di fare lo stesso. Quindi dovrebbe essere un contagio in positivo. Io faccio così perché anche tu possa fare così. Questo non avviene nell'umanità. Perché se tu hai un debito con me, non riesco a dirti te lo condono, quindi do la possibilità di, e allora è come se ci fosse un cortocircuito, non dando la possibilità all'altra persona, io la privo di qualcosa o divento un giudice.
0: Esatto.
1: Ecco, e a volte Papa Leone, quando dice disarmiamo il rancore, dice proprio questo: non essere giudice se a tua volta sei stato perdonato, e la stessa clemenza che tu hai ricevuto la devi dare. È un po' una logica che oggi
0: purtroppo sfugge a tanti, e purtroppo poi il riflesso sono le guerre, perché appunto lo dicevo, Papa ha detto il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace. Prima o poi nel cuore e tra le persone nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie e scatenano le guerre. E poi appunto il riferimento all'11 settembre in qualche modo rimanda a questo, perché quello fu davvero nella storia mondiale un momento in qualche modo di cesura, perché poi da là
1: io lo ricordo bene, Alessandro, avevo 22 anni, era l'anno in cui sono entrato in seminario, perché sono entrato in seminario il 24 settembre, e ricordo molto bene quella giornata, a noi era pomeriggio se non erro,
0: erano le 4 del pomeriggio,
1: erano le 4 del pomeriggio, ricordo che all'inizio sembrava un solito incidente, infatti riguardando un po' anche le vecchie testate, i giornali straordinari, le edizioni straordinarie, si parlava di questo incidente aereo, però poi si capisce che c'era qualcosa di più e avrebbe cambiato la storia, l'ha completamente cambiata. Abbiamo ascoltato, ma poi è stato rimbalzato l'audio di Giovanni Paolo II all'indomani, l'abbiamo ascoltato anche nel nostro GR della radio in questi giorni,
0: certo.
1: Come Giovanni Paolo II non solo lancia questo messaggio, ormai già lui anche in età avanzata, ma si va anche lì sul posto dove era avvenuto il fatto. Ma la cosa più impressionante ancora oggi è che dopo 25 anni dobbiamo porci una domanda: cosa è cambiato nell'umanità? Cioè, oggi non c'è più quella tipologia di attentato, ma c'è sempre la minaccia. Abbiamo sempre una continua minaccia. Penso che quell'11 settembre abbia anche nella nostra mentalità umana messo proprio questo dubbio, questo sospetto, questa paura. Oggi viviamo in questa paura costante, no? Quando sentiamo le minacce di Putin, le minacce di Trump tra di loro, no? È come se noi fossimo al centro e quell'11 settembre sia sempre lì.
0: Allora, diciamo che l'11 settembre in qualche modo poi ha determinato da parte degli Stati Uniti una vera guerra al terrorismo, sì. Fino all'uccisione di Osama Bin Laden, però tutta la campagna in Afghanistan, il rafforzamento delle misure in tutto il Medio Oriente. E poi ci sono stati anche una serie di attentati anche in Europa, pensiamo a quelli in Spagna, i cosiddetti lupi solitari, che in qualche modo, perché poi sappiamo quanto il terrorismo e anche Al-Qaeda si sia in qualche modo polverizzata, no? In Africa ci sono tutta una serie di organizzazioni che fanno apertamente riferimento ad Al-Qaeda o ad estremismi che sono in qualche modo però hanno una forma di affiliazione di tipo quasi secondario, ma fanno riferimento a quell'ideologia. Il problema è sempre quello: che cosa si è fatto nel corso degli anni, dei decenni, per appunto sminare quell'odio. In realtà sappiamo benissimo che odio porta odio e armi portano armi. Allora bisogna anche capire se tutta questa forma di politica che anche l'Europa in questo momento vuole fare per essere più autonoma militarmente dagli Stati Uniti, se è la via giusta. Sappiamo invece benissimo che in tante guerre, pensiamo a quella sull'Ucraina, sì. E anche a quanto è successo a Gaza, forse la via diplomatica, la pressione diplomatica e forse anche la pressione economica, se fosse stata più diciamo più cogente, probabilmente le cose sarebbero andate in modo differente. Nelle guerre che noi vediamo, secondo me, uno dei grandi assenti è il piano diplomatico. Capisco che il piano, sì, diplomatico non possa avvenire nell'arco di una mezz'ora, ha bisogno di anni per essere stratificato e per entrare nel dettaglio, però alla fine quella è l'unica via che abbiamo. E in fondo la logica del perdono, del confronto, si rifà anche appunto all'azione diplomatica, don Maurizio.
1: Sì, un'azione diplomatica che sappiamo, io mentre tu parlavi mi veniva in mente anche Giovanni XXIII, quando riuscì attraverso quell'azione, anche a quell'appello con Gorbaciov e tutto il resto, ma così come i papi sono intervenuti sempre al momento giusto, forse manca anche una figura diplomatica, i mediatori diplomatici, coloro che riescono e hanno abilità non soltanto nelle parole ma soprattutto nell'empatia, perché poi diciamoci la verità, Alessandro, la diplomazia è anche empatia.
0: La diplomazia è anche empatia, sì, ma anche capacità.
1: Entrare anche nell'altro, capire anche le ragioni dell'altro, capire anche i limiti dell'altro e aiutare, no? Raddrizzare.
0: Guarda, allora, in effetti, mentre tu parlavi alle sì. diciamo alle ore sì. 11:35, o meglio un po' prima, è intervenuta è intervenuto il Cremlino su sì. un conflitto che ormai sta andando avanti in modo sanguinoso da 4 anni. Dice: la Russia non esclude tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Questo l'ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Non escludiamo questa possibilità, stiamo parlando del prossimo futuro, non può essere escluso. Diciamo che purtroppo dal punto di vista in Ucraina la situazione sta peggiorando, perché la cronaca dice che una stazione di servizio vicino al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Certo, c'è a questo punto la richiesta di Putin che Zelensky vada a Mosca, e logicamente capisco che Zelensky su questa opportunità non sia d'accordo. È chiaro che servirebbe un territorio in qualche modo neutro, su questo non c'è dubbio, perché ormai oggettivamente tra la Russia e l'Ucraina è stato tracciato un solco che è difficilissimo,
1: molto
0: che sia
1: profondo,
0: che sia si riempia in poco tempo, e non penso che sonda, anche Zelensky l'ha fatto capire, lui non è disponibile ad andare a Mosca. Però ecco che qui, appunto, come dicevamo con te prima, manca un aspetto fondamentale, che è la diplomazia, e purtroppo le Nazioni Unite in questo momento hanno dimostrato di essere scarsamente efficaci. Arrivano anche nuove notizie dallo stretto di Hormuz, perché una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 3. Certo, tutto questo destabilizza ancora di più il
1: processo anche di riorganizzazione, anche di equilibrio tra le parti, no?
0: Esatto.
1: Perché se parliamo di colloqui trilaterali, bilaterali, allora bisogna capire nel concetto di colloquio, no? Quindi di parola tra più persone, cioè il colloquio deve avere poi un riscontro nella realtà. Se poi la realtà, ecco, come le notizie che abbiamo appena ascoltato, ci riporta lontano da quel colloquio o da quella mediazione, vuol dire che ci sono persone che si spendono
0: e altre invece che fanno esattamente
1: che
0: il lavoro
1: fanno
0: opposto.
1: L'opposto, il contrario.
0: Allora, vedremo se nei prossime settimane interverranno anche Cina e India, che si sono dette disponibili a mediare per l'Ucraina. Sia il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Così dice l'agenzia ufficiale TASS. Allora, Don Maurizio, io mi fermerei qua, perché c'è spazio anche per un po' di musica. Diciamo fondamentale è stato questo vero appello, diciamo, al perdono di Papa Leone, e soprattutto 2 giorni dopo l'11 settembre.
1: Con il buon vento disarmiamo il rancore, con il buon vento, cioè il buon vento significa riportare, togliere le nuvole che possono ingombere. Quindi in questo momento la nuvola più grande qual è? È la precarietà del provvisorio. Io penso che viviamo anche in una situazione non soltanto religiosa e spirituale, ma anche politica e geopolitica.
0: Provvisorio, molto provvisorio. Esattamente. E vi ricordo domani il compleanno di Papa Leone, per cui domani. Insomma, tutti pronti per gli auguri.
1: Per gli auguri al Santo Padre per i suoi 71 anni. Buon
0: allora,
1: vento anche al Santo
0: buon
1: Padre.
0: Buon vento, esatto. Allora, grazie a Don Maurizio Gianella per
1: grazie
0: essere
1: voi,
0: stato con me, e anche a Bruno Orti, che in questo momento ci ha assistito alla parte tecnica.

0: chi mangia questo pane vivrà in eterno. Alleluia.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Alleluia.
2: Verrà il Signore glorioso tra i santi, ammirabile per tutti i suoi fedeli. Alleluia.
3: Dio è conosciuto in Giuda. In Israele è grande il suo nome. È in Gerusalemme la sua dimora, la sua abitazione in Sion.
0: Qui spezzò le saette dell'arco, lo scudo, la spada, la guerra.
3: Splendido tu sei, o potente, sui monti della preda.
0: Furono spogliati i valorosi, furono colti dal sonno. Nessun prode ritrovava la sua mano.
3: Dio di Giacobbe, alla tua minaccia si arrestarono carri e cavalli.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Verrà il Signore glorioso tra i santi, ammirabile per tutti i suoi fedeli. Alleluia.
4: Andiamo al Tempio di Dio, portandogli doni. Alleluia.
0: Tu sei terribile, chi ti resiste? Quando si scatena la tua ira, dal cielo fai udire la sentenza, sbigottita la terra tace.
3: Quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra, l'uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa.
0: Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli. Quanti lo circondano portino doni al terribile, a lui che toglie il respiro ai potenti, è terribile per il re della terra.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Andiamo al Tempio di Dio, portandogli doni. Alleluia.
2: Che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Signore, chi abiterà nella tua tenda?
0: Chi vive con giustizia e dice il vero.
6: Preghiamo. O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre iniziamo con un ospite. L'ospite di oggi è il professor Giuseppe Zanetto, che ha appena pubblicato un libro che si chiama Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, questo libro si propone di presentare la Grecia dal punto di vista della guerra, ma soprattutto di parlare della Grecia, mi pare di capire.
3: Sì, è assolutamente così. Il libro si intitola Polemos, quindi ovviamente tratta di guerra, però lo scopo che mi sono prefisso scrivendo questo libro è di parlare della Grecia, dell'esperienza dei greci nella prospettiva della guerra, perché la storia greca è una storia di guerre, di conflitti quasi ininterrotti, quindi i greci conoscono la guerra direttamente, ogni generazione conosce la guerra direttamente, perché gli uomini vanno a combattere sul campo di battaglia, le famiglie, le donne, i figli sono comunque coinvolti naturalmente nel clima della guerra e subiscono le conseguenze della guerra. Quindi il Polemos appunto è una sorta di categoria generale che permette, a mio giudizio, ho cercato di farlo nel libro, di dare un'idea di ciò che i greci erano, di come vivevano, di come pensavano, di come organizzavano la loro vita, le loro attività. La guerra è la prospettiva che ho sfruttato per entrare dentro, per così dire, la realtà greca secondo vari tagli. Ecco. Quando ho cominciato a scrivere il libro, elaborare quindi anche un progetto di scrittura, un possibile indice, avevo davanti questa idea, questa immagine. Mi immaginavo la Polemos, la guerra dei greci, la successione quasi ininterrotta di guerre che caratterizzano la storia greca,

0: una sorta di massa, di sfera da tagliare con piani, con prospettive, in modo da guardarci dentro appunto da prospettive diverse. E i vari capitoli, la guerra e la religione, la guerra e l'economia, la guerra nella vita quotidiana, le donne e la guerra, insomma, i vari capitoli del libro appunto corrispondono a questi tagli, a queste prospettive.
1: A queste prospettive che sono legate a una società che è particolare, perché è una società molto frazionata, che considera la guerra uno stato permanente e il rispetto alla quale anche si definisce lo statuto delle persone. Chi combatte è un uomo libero.
0: Sì, è esattamente così. Direi che la sua domanda diciamo si scompone o permette due risposte, permette di articolare due risposte. Da un lato, come lei dice, è proprio il sistema della città-stato, delle poleis, adottato dalla Grecia, nella gran parte della sua estensione, a determinare questo frazionamento in una miriade di staterelli anche abbastanza minuscoli. E questa organizzazione politica crea continuamente occasioni di conflitto, perché le poleis, appunto, a stretto contatto l'una con l'altra, continuamente hanno problemi di rapporti tra di loro. E poiché non esiste la Grecia antica non sviluppa un sistema di regole, quello che noi chiamiamo diritto internazionale, i conflitti sono molto spesso risolti, o si tenta di risolvere i conflitti, i contrasti con le armi, con il conflitto armato. Questo direi è una delle ragioni che probabilmente spiegano lo stato quasi continuo di guerra che la Grecia antica conosce. L'altra cosa che lei diceva, il fatto che la guerra definisca anche una sorta di gerarchia all'interno della città, una stratificazione della popolazione, è assolutamente vero. La polis è un'entità complessa, naturalmente, è una forma di organizzazione politica, economica, civile, istituzionale, ma è anche un sentimento. Far parte di una polis significa, per i cittadini a pieno diritto, appunto, essere cittadini, essere politai, e da un polites ci si aspetta una partecipazione piena alla vita della città. Quello che noi chiamiamo senso civico, responsabilità civica, è estremamente sviluppato nel sentimento greco. Quindi il cittadino, se la polis lo chiama a diventare soldato, lo chiama sul campo di battaglia a difendere gli interessi della polis, deve rispondere e risponde.
1: Siamo con Giuseppe Zanetto, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Polemos, la guerra in Grecia, edito da La Terza.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Siamo con Giuseppe Zanetto, che ha appena pubblicato Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Ecco, c'è un capitolo proprio dedicato alla religione. Io volevo chiederle qualcosa. Ci sono delle cose, lei lo affronta in maniera abbastanza approfondita, ma a un certo punto ci dice che i greci credono negli dèi, sono convinti che gli dèi entrino nell'esperienza umana e che gli uomini debbano costantemente tenere conto della loro presenza, cioè non è come a volte qualcuno ha pensato che sia una sovrastruttura, una rappresentazione. Noi vediamo la mitologia greca e quindi la loro religione a volte in chiave favolistica quasi, invece secondo lei era veramente un senso religioso profondo?
3: Ma assolutamente sì, questo come lei dice è un punto che non viene capito fino in fondo da quelli, anche da quelli che si occupano della Grecia antica, che ne studiano la storia, la cultura, la civiltà, la letteratura. La Grecia, la popolazione greca una popolazione religiosa, naturalmente la religiosità greca è la religiosità pagana, e noi siamo abituati nel sentimento moderno a percepire il paganesimo come una sorta di laicismo anche portato alle estreme conseguenze. Una concezione pagana della vita significa una concezione edonistica che non rimanda naturalmente a un livello superiore, a un livello divino, alla fede in una divinità. Naturalmente invece quando si parla di paganesimo greco si intende una religione ben precisa che è profondamente radicata nelle persone. I greci credevano nei loro dèi, si affidavano ad essi perché erano convinti che gli dèi appunto si occupassero, se lo volevano, delle cose umane, potessero intervenire nelle cose umane. Dato il fatalismo e anche abbastanza il pessimismo generalmente diffuso tra i greci, il sentimento greco della vita è un sentimento abbastanza pessimistico, appunto. L'idea è che la vita sia fatta soprattutto di sofferenze, di guai. L'affidarsi agli dèi con la preghiera e altre forme del rito è l'unico modo per sperare di averne un aiuto. C'è un bel libro di Mary Lefkowitz, Dei Greci e Vite Umane, che si occupa di questo, spiega come i greci credessero nei loro dèi perché ne avevano bisogno per vivere. I greci hanno potuto vivere come hanno vissuto perché credevano negli dèi. Quindi anche nella conduzione della guerra, nelle cose di guerra, c'è naturalmente un'attenzione per gli dèi. Tutti i belligeranti si affidano agli dèi per avere aiuto nelle operazioni militari. Questo da un lato. Le pratiche di culto sono quelle che ben conosciamo anche dalle fonti letterarie, quindi le preghiere, le suppliche solenni, le libagioni, i sacrifici che servono sia per ingraziarsi gli dèi, sia per consultarli e averne indicazioni anche operative, anche strategiche. Soprattutto gli spartani avevano un meccanismo, un sistema di consultazione attraverso il sacrificio degli dèi estremamente raffinato che praticavano nelle loro campagne, di cui gli storici ci danno conto, in particolare Senofonte.
2: Siamo con Giuseppe Zanetto che ci sta parlando di Polemos, la guerra in Grecia, il suo ultimo libro edito dalla Terza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Siamo con Giuseppe Zanetto che ci sta parlando del suo ultimo libro Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Io vorrei chiedergli, ma secondo lei come mai c'è questa potenza della storia greca, della tradizione greca, della cultura greca su di noi? È solo un fatto letterario, nel senso sono alcuni grandi pensatori, alcuni grandi scrittori che hanno proiettato quella che era la loro civiltà su di noi in maniera così bene da impressionarci, oppure c'è qualche cosa di così particolare da meritare di essere questo paradigma di tutto? In fondo erano pochi, erano poveri, perdono. E come mai invece li guardiamo con tanta ammirazione?
3: Certo, questa è una domanda complessa, naturalmente. In ultima analisi è abbastanza un mistero. Possiamo ragionarne, naturalmente, anzi dobbiamo ragionarci sopra, parlarne, però arrivare proprio a una risposta assoluta è difficile. Ci può partire da Grecia capta per un Victorian Cepit, la Grecia appunto militarmente inferiore a Roma e economicamente più povera, sconfitta dai romani e conquistata dai romani, perché poi divenne una provincia romana, divenne parte dell'impero romano, però conquistò il suo conquistatore appunto con la propria tradizione, la propria cultura. I romani ne erano ben consapevoli, e questo è un primo passo, un primo punto, proprio perché Roma, questa potenza mondiale che in ultima analisi determina poi la storia dell'Occidente e anche la storia d'Italia, si impadronisce della cultura greca, la fa propria e la rimaneggia. Questa cultura poi viene tramandata, viene divulgata nel mondo e tramandata di generazione in generazione. La forza di questa cultura è grande e molteplice, è letteraria, naturalmente i testi della letteratura greca sono straordinari. Da quando nel 400, sostanzialmente dopo, nel XV secolo, dopo la conquista turca di Costantinopoli, ci fu la diaspora dei dotti bizantini in Occidente, quando appunto gli originali greci furono di nuovo diffusi in Occidente, fu recuperato un contatto diretto con questa tradizione. Da allora in poi la letteratura greca alimenta la paideia, la cultura e l'educazione europea e occidentale. Quindi la letteratura, ma anche proprio la storia in sé, se pensiamo alla polis, alle istituzioni politiche. Di solito si dice che la Grecia ha inventato tutto ciò che noi ritroviamo nelle strutture politiche nostre, quindi le forme democratiche, ma anche le varie forme di dittatura, di despotato. L'esperienza politica greca, la sperimentazione politica greca è davvero grande e straordinaria, e ha prodotto forme che ritroviamo nel nostro mondo. E poi naturalmente la filosofia, il pensiero, l'elaborazione di categorie per la lettura del mondo, la lettura dell'uomo, che sono poi ancora quelle che ci troviamo dentro, senza, in molti casi senza neanche sapere di come ci sono pervenute. Noi in un libro che ho pubblicato qualche anno fa, Siamo tutti greci, appunto cerco di spiegare questo, che noi siamo greci in molti casi senza sapere di esserlo. Parliamo greco e pensiamo alla greca senza averne spesso piena consapevolezza, appunto per questi archetipi che sono archetipi di giudizio, di pensiero, ma anche archetipi immaginari che la Grecia ha sviluppato e che ci sono pervenuti attraverso la tradizione.
2: Io ringrazio il professor Giuseppe Zanetto per averci così fatto affacciare su questo mondo greco, che poi in fondo è anche il nostro mondo, perché ci siamo nati dentro o ci siamo ricascati dentro 500 anni fa, e lo ringrazio per averci quindi fatto vedere questo mondo e averci presentato il suo ultimo libro, che è Polemos, da guerra in Grecia, edito dalla Terza. Grazie moltissimo.
3: Grazie a lei e grazie a coloro che vi ascolteranno.

0: Meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, i libri di oggi sono Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, della Marsilio. Poi Sylvain de Tocq, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, della libreria editrice Vaticana. E infine di Vladimir Mayakovsky, Operai e contadini non vi capiscono, della biblioteca scritta con TH e K. Ma cominciamo con Antonio Spadaro, A passo d'uomo. Questo è un libro di un autore brillante, di un autore che si impegna a rendere molto comprensibile, molto prossima la Sacra Scrittura. E questa infatti è una storia di Gesù e quindi è un racconto del Vangelo, praticamente un attraversamento del testo evangelico con uno sguardo moderno, con uno sguardo contemporaneo. E una delle attenzioni di Antonio Spadaro è quella di farci leggere con sguardo contemporaneo quello che succede nella Terra Santa di 2000 anni fa e di trasferire il racconto degli evangelisti in quella che si può definire una scrittura filmica, per cui lui ci avverte di quando abbiamo un primo piano, di quando abbiamo una soggettiva, di quando abbiamo un campo lungo, di quando abbiamo una panoramica, perché lui immagina, e probabilmente ha ragione, che la fortissima esposizione alla televisione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, che è poi caratteristica della nostra generazione, della nostra età, ci abbia abituati a vedere le immagini in un certo modo. E quindi lui ci dice: ma riconoscete queste immagini anche quando queste immagini provengono dalla scrittura, perché non è che la scrittura sia una cosa lontana, è una cosa prossima che è stata sviluppata con quei mezzi lì. Detto questo, si può anche così entrare in quello che scrive Antonio Spadaro, considerando che lui ha anche una grande capacità di mettersi a fianco del lettore, per cui lui presenta una situazione, racconta e avvicina la scrittura dell'evangelista a chi legge e poi di solito fa delle piccole notazioni che però sono molto azzeccate e aiutano chi legge a immedesimarsi nella situazione, a comprendere la situazione. E poi c'ha anche una parte molto prossima a me personalmente e a tutti quelli che poi si occupano di cammino. Chi segue un po' questa trasmissione lo sa che io racconto, presento tutta una serie anche di libri, di cammini, di percorsi da fare a piedi. E c'è in questo libro di Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una estrema attenzione al dettaglio fisico proprio dei piedi, tant'è nel sottotitolo c'è una storia di Gesù con i piedi per terra e poi c'è proprio scritto: c'è un dettaglio fisico, quasi un chiodo di fissaggio dello sguardo che ricompare come un ritornello, i piedi. Nelle pagine evangeliche appaiono molte volte. Il fatto che i piedi ci reggano lo si deve tutto a un bilanciamento adeguato, a un equilibrio naturale che colma una sproporzione tra il corpo e queste due lunghe pagine che lo delimitano verso il basso. E quindi c'è questo equilibrio fra gravità e trascendenza. E poi dice: i piedi sono la parte del corpo che dice la verità di una storia che si fa cammino. I piedi si sporcano di polvere, si bagnano, fanno male, hanno vesciche, cercano appoggio, si riposano la sera. Sono la nostra esposizione al mondo. E quindi veramente pagine entusiasmanti per un camminatore. Però no, non si parla solo di piedi in questo libro, ci sono anche spunti puntuali ed estremamente efficaci. Per esempio, a un certo punto dice che bisogna cambiare il modo di pensare. Dice: a un certo punto Gesù conclude con un appello: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Ecco quei due o tre testimoni che Gesù chiede di chiamare in causa. Non sono lì per essere strumentali a una condanna o per essere presenti in un tribunale, ma sono chiamati a rendere presente quel Gesù che ama i pagani, i pubblicani e i peccatori. Quindi quella formula che devono esserci due o tre persone non è più una formula di giudice, una formula tribunalizia, ma è un momento di rapporto fra Gesù e quelli che sono testimoni, ma non testimoni in senso giudiziario, ma in senso proprio di conoscere, riconoscere e chiamare la sua presenza. E poi notazioni che so sulla gloria. Dice: non siamo abituati alla gloria, non abbiamo mai avuto una visione gloriosa, non sappiamo neanche che cosa significhi in realtà. Cioè, a volte si dice gloria, ma lui dice: ma riflettiamo anche su che cosa possa significare per noi essere partecipi o assistere alla gloria di Dio. E poi qui dice anche un'altra cosa, dice: l'incontro con Dio, l'incontro anche con la scrittura, non è una questione di convincimento, mai si viene convinti, ma si partecipa a un incontro. Dice: seguire Gesù non è una decisione etica o psicologica, né un'adesione intellettuale a una dottrina. È un'azione, un pensiero nuovo che nasce da qualcosa che in fin dei conti sfugge. C'è questa cosa bellissima di riconoscere anche la nostra incapacità di razionalizzare quello che accade nel momento della conversione, sostanzialmente. E poi questa chiusa del libro a me è piaciuta molto, comunque, anche perché ci chiama in causa tutti, quando dice: e allora Gesù pronuncia una beatitudine. Siamo in chiusura però del Vangelo. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ecco, è beati quelli che noi ci sforziamo di essere, praticamente. Il libro è Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, edito da Marsilio. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, in blu 2000.
0: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Secondo libro di oggi, Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. È un libro che parla di uno degli elementi fondamentali del cristianesimo, anche se poi a volte ci scappa da tutte le parti, però soprattutto gli ultimi pontefici, anche da Giovanni XXIII in poi, tutti ci hanno ricordato, ma in maniera puntuale, ripetuta e pressante, che il cristianesimo è una religione di gioia. Ci hanno ricordato che il Vangelo è la buona novella, quindi che si deve essere festosi, che c'è questo grande limite della cristianità che poi non si riesce a superare nella nostra umanità. Si dovrebbe vedere che i cristiani sono contenti, che i cristiani sono partecipi della buona novella e che questo li rende più contenti di altri che magari questa buona novella non l'hanno incontrata in maniera così precisa e frontale, e che questo ci manca e non siamo capaci come popolo di Dio di manifestare uno invece degli elementi centrali della nostra religione. Poi qui ci sono un sacco di cose in questo libro di Sylvain de Tocque, Dio è una festa, citazioni, c'è una citazione da Nicolas de Chamfort che dice: la più inutile delle giornate è quella in cui non si è riso, cioè c'è questa chiamata alla festa. Poi c'è un altro passaggio che secondo me è molto puntuale, molto interessante, lo dice: ogni credenza che consista nel contrapporre brutalmente questo mondo al mondo a venire viene da un sovvertimento del Vangelo. Perché poi è ripetuto che il regno di Dio è già qui, dice: guardatevi intorno, non lo vedete? Non c'è mai nella chiamata di Cristo l'idea che qui siamo nati per soffrire, qui soffriremo e poi ci sarà un altro mondo, verremo ripagati per le nostre sofferenze. No, Dio è buono, non è un Dio che ci ha creati per una sofferenza o perché dovessimo attraversare una sofferenza. Ci ha chiamati, ci ha creati e poi chiamati appunto per questa deizzazione, come viene detto oggi. E poi c'è un altro passaggio che Sylvain de Tocque passa rapidamente in questo Dio una festa, dice: ispirandosi alle visioni dei profeti e dei mistici, spesso questi pittori dei quali sta parlando, pittori e scultori medievali, spesso dotano questi cori celesti di strumenti a corde e a fiato. Qui de Tocque non riflette, poi non ci pensa, probabilmente è un passaggio in velocità, ma i cori celesti creano il mondo, cioè la creazione del mondo, secondo una certa visione, che è poi quella che apporta anche alla teoria delle stringhe, che le stringhe in realtà sarebbero le corde degli strumenti musicali, perché sono gli string è la parola inglese che definisce gli strumenti ad arco, per cui poi è stata tradotta come stringhe in italiano, ma la teoria delle stringhe dice che l'universo è praticamente la melodia celeste, che sono la stessa cosa, e la melodia celeste è quella intonata dai cori celesti per ispirazione divina, quindi sarebbe una delle modalità di creazione del mondo. Comunque, tantissime cose. Il libro è Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, Libreria Editrice Vaticana.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Ultimo libro di oggi, un libricino sottile sottile, Operai e contadini non vi capiscono, che raccoglie alcuni pochi scritti di Vladimir Majakovskij. Majakovskij, grandissimo poeta russo, poeta della rivoluzione, che in questi scritti scrive che cos'è un poeta della rivoluzione. E a un certo punto dice che si sono date molte definizioni contraddittorie di poesia. Noi proponiamo l'unica definizione giusta e nuova. La poesia è una strada verso il socialismo. E poi continua, dice: il giornale non solo induce lo scrittore a scorciare, ma ne sradica la negligenza e lo educa al senso di responsabilità. E qui c'è tutta proprio una descrizione di quella che nella nostra sensibilità l'arte non dovrebbe essere, di ciò che l'arte non dovrebbe essere, perché dice: oggi essere un poeta che scrive per un giornale significa subordinare tutta la propria attività letteraria ai compiti pubblicistici, propagandistici, agitatori del comunismo che si va costituendo. E poi riattraversare queste definizioni, questo atteggiamento, questa presa di posizione, e fra l'altro vi si sentono anche risuonare dei toni, non a caso, che sono i toni poi anche del futurismo. Majakovskij sostanzialmente all'inizio è un futurista, prima anche alla fine rimane molto legato al movimento futurista, che è una delle avanguardie più interessanti e anche uno dei momenti nei quali l'Italia diventa avanguardia, cioè l'Italia vive un momento di artisticamente di altissimo livello e che in qualche modo poi condiziona il pensiero anche di tutta l'Europa, cose alle quali si può un po' ritornare ogni tanto leggendo appunto questi libricini, che sono abbastanza veloci, leggeri, ma ci fanno proprio sentire il profumo anche acre a volte di quegli anni. Vladimir Majakovskij, Operai e contadini non vi capiscono, della Biblioteca, che sarebbe l'editrice, che è scritto col TH e col K. Prima abbiamo parlato di Sylvain de Tocque, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, e prima ancora abbiamo parlato di Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, di Marsilio Editore. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che hanno reso possibile la trasmissione con il loro apporto tecnico.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Carissim Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, secondo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano. Storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. La nuova stagione 2026-27 ci porta oggi tra Europa e Africa, dalle nuove politiche sui rimpatri al Kenya, fino alla crisi nella Repubblica Democratica del Congo. Io sono Luca Del Ponte, questa è Africa Oggi, cominciamo. L'Europa prova a rendere più efficaci i rimpatri e guarda anche fuori dei propri confini. Il 4 settembre scorso a Copenaghen, Germania, Austria, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi hanno messo a punto un progetto comune per creare i cosiddetti Return Hub, centri in paesi terzi nei quali trasferire persone che non hanno più diritto di restare nell'Unione Europea e sono destinatarie di un provvedimento di rimpatrio. L'obiettivo è arrivare ad un primo accordo entro la fine dell'anno e rendere operativo il sistema nel 2027. Tra i possibili interlocutori vengono indicati anche Ruanda e Uganda, anche se per ora nessun paese ospitante è stato ufficializzato. Ma fino a che punto questa soluzione può essere praticabile? Che rapporto sarà instaurato con i paesi africani ospitanti? E che differenza c'è tra questo progetto dei Return Hub e quello dei centri italiani in Albania, la cui operatività, come ricordiamo, è stata fortemente ridotta da numerose decisioni giudiziarie? Ne parliamo con Matteo Villa, Senior Research Fellow dell'ISPI e responsabile dell'ISPI Data Lab, esperto di migrazioni, demografia e politica europea. Matteo, buongiorno e grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi, eccoci.
2: Partiamo dal problema prima che dalla soluzione. Oggi soltanto una minoranza delle persone che ricevono un provvedimento di rimpatrio lascia effettivamente l'Unione Europea. Quanto è consistente questo fenomeno dei mancati rimpatri e quanto potrebbero aiutare i Return Hub a risolvere questo problema?
3: Per l'Unione Europea è sicuramente importante, no? È uno di quei problemi che perseguita i governi, gli Stati membri, poi ovviamente lascio da parte le implicazioni morali del rimpatrio, vi parlo proprio della pratica.
2: Sì.
3: Ed è vero, meno di un quarto delle persone che ricevono un provvedimento di espulsione viene rimpatriata in generale dell'Unione Europea. Se ci limitiamo per esempio a prendere i casi complessi, quelli dell'Africa subsahariana, siamo a meno del 15%, quindi l'85% per esempio di africani subsahariani in media rimane in Europa, con addirittura delle percentuali piccolissime dell'1-2% di rimpatriati su 100, appunto, per esempio per il Gambia, per il Senegal, per alcuni paesi, Mali. Ecco, in questo caso si capisce subito qual è il problema per l'Unione Europea. La soluzione proposta però è abbastanza... a me fa sorridere, ecco, perché l'idea di aprire degli hub in cui mandare, diciamo, le persone da rimpatriare che non si è riuscito a rimpatriare,

0: rimpatriate, no? In un hub quante persone ci sarebbero? Forse, se va bene o se va male, 1.000. Quanti se ne dovrebbero aprire per provare a iniziare a risolvere una cosa di questo tipo? E nell'hub, nel momento in cui si riempie, che fine fanno le persone? O restano lì per sempre e quindi a quel punto il problema si ripropone 2 mesi dopo, oppure da qualche parte dovranno andare e se escono dall'hub e quindi restano nel paese terzo, creano un problema nel paese terzo e bisogna poi vedere come si va avanti. Quindi, come vedete, sono queste soluzioni tappabuchi che vanno dal punto di vista i numeri proprio fanno acqua da tutte le parti.
1: E qui entra direttamente in gioco l'Africa. Perché Ruanda, Uganda o un altro paese africano dovrebbe accettare persone che non sono propri cittadini? Cosa potrebbe ottenere in cambio dall'Europa e cosa accadrebbe alle persone trasferite se il loro paese d'origine alla fine continuasse a non volerle riaccogliere?
0: È un'ottima domanda, infatti questi hub non si sono mai fatti, se non appunto nel tentativo dell'Italia di aprire un'Albania, che come sapete è naufragato per motivi legali, ma che comunque di nuovo sarebbe stato molto difficile far reggere, perché di nuovo lì ci stanno al massimo 1.000 persone. Cosa ottengono in cambio? Di solito un po' di soldi e una certa benevolenza da parte dell'Unione Europea. Però questa, come vedete, è la stessa cosa di, diciamo, dei rimpatri, semplicemente volta nel senso del hub. Cioè, se i paesi, l'Africa subsahariana non vogliono fare i rimpatri perché pensano che politicamente siano tossici, siano problematici e invece sia molto più conveniente lasciare le persone là dove sono arrivate, perché mandano le rimesse, perché rimpatriarle ha un costo politico, eccetera, perché invece lo hub dovrebbe essere una cosa diversa per questi paesi che si offrono di farlo. E quindi appunto si sta negoziando in questo momento, l'Unione Europea ci prova, però con un numero di paesi selezionato e spesso si negozia da anni senza poi raggiungere nessun risultato pratico.
1: Ecco, c'è poi un'assenza che colpisce in questo accordo. Tra questi 5 paesi non c'è l'Italia. Per quale motivo? Roma è fuori da questa iniziativa semplicemente perché ha già imboccato la strada dei centri in Albania, e quanto sono diversi i due modelli?
0: Ma allora, il modello è simile perché si tratterebbe di portare delle persone in un paese terzo per poi rimpatriarle. All'inizio il modello albanese non doveva essere questo. L'idea dell'Italia era di, diciamo, istituire un deterrente, a mio parere appunto era molto piccolo, ma l'idea era
1: Sì.
0: quella: appena tu salvi una persona in mare, la porti in Albania per farle capire che non potrà arrivare in Italia. Di nuovo sarebbe naufragata anche questa ipotesi, perché nel momento in cui si riempie l'hub, a quel punto le persone devi portarle in Italia. Ma in ogni caso l'idea era quella, quindi non di metterci delle persone da rimpatriare, ma di metterci le persone da preaccogliere, mettiamola così, e eventualmente di nuovo rimpatriare. Come vedete, lo scoglio è sempre lo stesso, il rimpatrio. Perché l'Italia non partecipa? Perché al momento pensa di avere abbastanza sull'Albania e gli altri paesi stanno negoziando altro. Sinceramente, vi dico anche la verità, chi sta negoziando sta semplicemente iniziando a parlare, forse, informalmente con paesi africani, però, e con altri paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Però siamo in fasi molto preliminari. E molto spesso questo tipo di annunci, credo, serve molto di più alla politica interna dei singoli paesi europei che per fare davvero un hub. Vedremo come succederà nei prossimi mesi, però appunto l'Italia si tiene fuori perché già ce n'è uno, secondo loro questo è l'esempio che andrebbe seguito in Europa. Gli altri paesi che fino ad oggi ha sempre detto all'Italia bellissimo, andate avanti voi, ora provano a fare qualche passo in questa direzione, ma appunto veramente preliminari e piccoli.
1: Se proviamo a fare un bilancio tra costi e benefici, quanto potrebbe essere efficace e sostenibile un sistema come questo?
0: Guarda, ti faccio l'esempio italiano perché è molto chiaro. Diciamo, la hub albanese, quando è diventato un hub per rimpatri, è riuscito, diciamo ormai più di un anno, è riuscito a rimpatriare persone direttamente da lì, circa 90 persone. Nel frattempo l'Italia ne ha rimpatriate 4.500 dal territorio italiano. Come vedete è un numero piccolissimo, costa tantissimo. Già in Italia detenere le persone, trattenerle nei centri di permanenza per i rimpatri, i CPR, costa tanto, costa circa 100 euro al giorno. Per chi si ricorda le polemiche di 10 anni fa, si faceva polemica per l'accoglienza che costava 30 euro al giorno, ecco, il centro di rimpatrio già in Italia costa 100 euro al giorno per
1: Sì.
0: migrante trattenuto, e in Albania la stima minima è di 3.000 euro al giorno per persona. Quindi capite, sono numeri catastrofici, enormi per risultati bassi. E proprio questo mi fa dire è un altro fattore che per i paesi che hanno provato a fare delle simulazioni

0: serie non si sono buttati su questa cosa come l'Italia, sì, funziona dal punto di vista politico, ma poi se veramente si inizia a realizzare ci si rende conto dei costi e poi dell'inefficacia di questo tipo di cosa.
1: Matteo Villa, grazie per essere stato con noi ad Africa Oggi.
0: Grazie a voi.
1: E restiamo sulle migrazioni, ma questa volta cambiamo completamente prospettiva, perché anche all'interno dell'Africa cresce il tema della gestione degli stranieri e della concorrenza sul mercato del lavoro. In Kenya il presidente William Ruto ha deciso una stretta sulla presenza degli stranieri nel piccolo commercio e nel lavoro cosiddetto informale, sostenendo che attività come gli ambulanti e piccoli negozi debbano tutelare innanzitutto il lavoro dei keniani. L'annuncio ha però provocato una forte tensione, soprattutto tra burundesi e congolesi, e centinaia di persone si sono presentate all'ambasciata del Burundi a Nairobi per preparare il rientro. Nelle ultime ore il governo ha corretto la rotta, 90 giorni per regolarizzare documenti, permessi e licenze, assicurando che gli stranieri in regola saranno tutelati e che non saranno tollerati comportamenti xenofobi. Per capire cosa sta succedendo direttamente da Nairobi, raggiungiamo Bruna Sironi, collaboratrice di Nigrizia dalla capitale keniana e da anni attenta osservatrice della realtà politica e sociale del Kenya e dell'Africa orientale. Bruna, buongiorno.
2: E buongiorno a voi.
1: Partiamo proprio da queste ultime ore. Ruto aveva annunciato una stretta immediata, poi il governo ha concesso 90 giorni per mettersi in regola. È una retromarcia oppure cambia soltanto il modo in cui quella politica verrà applicata? E che clima si respira oggi a Nairobi tra gli stranieri?
2: Non è la prima volta che il presidente Ruto fa dichiarazioni così severe, che vengono poi in qualche modo modificate nei tempi di applicazione dai ministeri competenti. Non credo che sia un cambio di politica, credo piuttosto che sia una modalità per dare tempo alle persone che sono già nel paese e che sono interessati a restarci, di mettersi in regola con i permessi di commercio, con i permessi di lavoro.
1: Bruna, quanto è reale il problema denunciato dai commercianti keniani? C'è effettivamente una forte concorrenza degli stranieri nelle piccole attività oppure Ruto sta anche intercettando un malessere economico e sociale più profondo a poco più di un anno dalle prossime elezioni?
2: Beh, diciamo che sarebbe meglio partire dalle prossime elezioni.
1: Sì.
2: Cioè, secondo diverse dichiarazioni, tra le altre di una economista politica keniana, intervistata da una testata tedesca, dice che le dichiarazioni, quanto denunciato da Ruto, in realtà è dovuto soprattutto a un populismo fomentato appunto dalle prossime elezioni, cioè è secondo lei un modo per raccogliere voti tra gli scontenti di certe gruppi sociali. Io non credo che ci sia stato finora una reale competizione tra i commercianti keniani e i commercianti stranieri. Diciamo piuttosto che a Nairobi, almeno, che è la città che conosco, i settori sono piuttosto diversificati e là dove lavorano stranieri i keniani non lavorano e viceversa.
1: Senti Bruna, c'è poi un'apparente contraddizione. Il Kenya è uno dei paesi centrali della comunità dell'Africa orientale, costruita anche sulla libera circolazione di persone, lavoro e capitali. Questa stretta rischia di mettere in crisi quel modello di integrazione regionale e c'è il pericolo che il disagio economico si trasformi in vera xenofobia, come è già accaduto in altri paesi africani?
2: Beh, la società degli avvocati, la Law Society dell'Est Africa, ha diffuso un documento in cui proprio di questo parla e mette in evidenza proprio che certe dichiarazioni possono scatenare reazioni anche non volute, che pare che ci siano state dopo il discorso del presidente Ruto. I burundesi, la comunità burundese si è precipitata all'ambasciata proprio perché alcuni di loro o parecchi di loro erano stati oggetto di minacce xenofobe. Ora, i keniani non sono migliori di tutti gli altri popoli del mondo, e dunque anche tra di loro ci sono delle correnti populiste e xenofobe. Se si va, come dire, a sfrucugliarle, prima o poi vengono fuori. E questo documento della East African Law Society ha puntualizzato proprio questo pericolo e ha anche richiamato il governo keniano ai suoi doveri, ai doveri sottoscritti di membro, tra l'altro membro importante e fondatore della comunità dell'Africa dell'Est, dove appunto uno dei capisaldi è la garanzia di libertà di movimento delle persone, del lavoro, dei beni, dei servizi, dei capitali e anche il diritto di residenza. E le comunità che rischiano di essere più colpite da un nuovo modo di gestire il settore, soprattutto il settore informale e comunque la permanenza e i diritti al lavoro dei residenti stranieri, sono proprio le comunità che vengono dai paesi dell'Africa dell'Est, che sono gran lunga le più numerose nel paese.
1: Grazie dunque a Bruna Sironi da Nairobi.
2: Grazie a voi e alla prossima volta.
1: Tensione politica, guerra nel Kivu e l'emergenza Ebola. Nella Repubblica Democratica del Congo si intrecciano tre crisi che rendono sempre più delicata la situazione del paese. Il punto di Brando Ricci.
3: Il 15 settembre le opposizioni congolesi protesteranno davanti al Palazzo del Popolo, la sede dell'Assemblea Nazionale nella capitale Kinshasa. Tra gli animatori della manifestazione ci sono anche gli ex candidati alla presidenza Martin Fayulu e Moïse Katumbi. Si battono contro la possibilità che il presidente Félix Tshisekedi riesca a modificare la Costituzione per potersi candidare per un terzo mandato alle prossime elezioni del 2028. Il presidente è in carica dal 2019 ed è al suo secondo mandato, l'ultimo possibile secondo l'ordinamento congolese. Dichiarazioni pubbliche, però, e un controverso disegno di legge sui referendum, anche costituzionali, fanno temere che il capo dello Stato voglia invece prolungare il suo periodo al potere. La protesta delle opposizioni arriva nel pieno di una fase molto delicata per la Repubblica Democratica del Congo, bloccata tra impasse politica, la guerra nelle province dell'Est e il diffondersi dell'epidemia di Ebola. Le opposizioni hanno deciso di convocare la protesta nonostante a fine agosto Tshisekedi avesse annunciato il prossimo inizio di un dialogo nazionale inclusivo, come richiesto da oltre un anno e mezzo dalle opposizioni, appunto, dalla società civile e dalle chiese cristiane. I critici del presidente però ritengono che il dialogo annunciato adesso da Tshisekedi non presenti le garanzie di inclusività e trasparenza sperate. Il ruolo di mediatrici, inizialmente promessa alle chiese cristiane, non è stato garantito, mentre i gruppi armati che combattono nell'est del paese non potranno partecipare al processo. Il nodo centrale forse è questo, a partire dal mancato coinvolgimento dell'M23, la milizia che controlla ampie fette di Nord e Sud Kivu insieme all'esercito ruandese e all'alleanza politico-militare congolese nota col nome di Alleanza del Fiume Congo. Per le opposizioni l'M23 deve poter partecipare. Kinshasa sostiene invece che non è necessario perché la milizia già dialoga con il governo nell'ambito di un altro processo mediato dal Qatar, un canale negoziale che nel novembre 2025 ha anche prodotto un accordo tra le parti. Nelle stesse settimane un'intesa era stata siglata anche dai governi di Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, con la mediazione degli Stati Uniti. Ecco, questi accordi però non sono andati nel modo sperato. Gli Stati Uniti hanno approfittato di questi accordi per rientrare nella corsa ai minerali critici congolesi, ma i combattimenti sul campo proseguono. Le vittime sono centinaia ogni mese, mentre la regione ospita circa 5 milioni di persone sfollate. La guerra rende poi più difficile anche contrastare l'Ebola, il cui epicentro è la provincia dell'Ituri, appena a settentrione del Nord Kivu. Anche questa zona sta facendo i conti con l'insurrezione di un altro gruppo armato, di ispirazione jihadista in questo caso, noto come Alleanza delle Forze Democratiche, o ADF. Negli ultimi 4 mesi circa i contagi di Ebola sono stati oltre 6.500 e i morti più di 3.000. L'epidemia è ormai diffusa in 61 delle 151 zone sanitarie del Congo. Nelle scorse settimane sono state consegnate a Kinshasa 70.000 dosi dell'unico vaccino contro Ebola in circolazione, ma la sua efficacia contro il ceppo che si è diffuso quest'anno in RD Congo è ancora da verificare.
1: E si chiude questa puntata di Africa Oggi grazie ai nostri ospiti Matteo Ville e Bruna Sironi, grazie a Brando Ricci per il suo contributo e per la consulenza alla puntata. Africa Oggi è realizzato in collaborazione con Negrizia, la rivista dei missionari comboniani. Io sono Luca Del Ponte, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.
4: Africa Oggi. Africa Oggi.
5: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Il titolo di Papa, il ricordo dell'11 settembre, ci spinge a lavorare per la pace. Leone sottolinea il valore del perdono. Ancora bombardamenti nello Yemen, almeno 500 morti tra le forze della resistenza legate al governo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Un ricordo delle vittime degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001, una preghiera per coloro che portano le ferite di quel tragico giorno. Così il Papa al termine dell'Angelus, in occasione del 25esimo anniversario di quel tragico avvenimento a New York. Salvatore Cernuzio.
3: Parole di memoria e di speranza, quelle del Papa all'Angelus a un quarto di secolo da quel terribile attacco in cui la storia ha cambiato direzione. Rinnovo le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita e per coloro che continuano a portare le ferite di quel tragico giorno. Il primo pontefice statunitense lega la storia all'attualità, il dolore di quel tempo a quello vissuto in quest'epoca e in inglese lancia quindi un appello di pace. In cui i conflitti e la violenza affliggono tanti nostri fratelli e sorelle, invito tutti a pregare affinché il Signore conceda al mondo il dono della pace. Un dono alla pace, ma anche un impegno a cui Leone XIV chiama tutti i credenti.
4: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
2: E poco prima all'Angelus il Papa aveva ricordato che perdonare sempre, anche quando è difficile, fare il primo passo. Per i particolari, Deborah Donnini.
5: È il perdono senza misura al centro della riflessione del Papa all'Angelus, il perdono che Gesù ha testimoniato fin sulla croce verso i suoi persecutori.
4: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino.
5: Un'esperienza, quella del perdono, sperimentata più volte da San Pietro nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato Gesù, lo incontra risorto sulla riva del lago di Galilea e il Signore lo invita a seguirlo. Questa carità che dimentica e guarisce segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione.
2: Andiamo in Ucraina perché una stazione di servizio vicino al confine con la Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni russi contro appunto l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Attaccato anche un treno con 206 persone a bordo a 2 chilometri sempre dal confine. La Russia comunque non esclude al momento di tenere colloqui trilaterali in ottobre, possibile una mediazione di Cina e India. Intanto la Lituania ha chiuso l'aeroporto di Vilnius e la NATO ha fatto decollare i caccia in risposta al possibile avvistamento di droni nello spazio aereo lituano. Ancora bombardamenti e combattimenti nel sud-ovest dello Yemen. Un attacco degli Houthi infatti ha provocato la chiusura dell'accesso orientale alla città di Taiz. Le forze della resistenza schierate col governo yemenita hanno dichiarato di aver perso almeno 500 combattenti e ci sarebbero almeno 1500 feriti. Gli Houthi hanno conquistato, lo ricordiamo, 3 isole nel Mar Rosso che darebbero loro il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Marco Guerra ha sentito Angela Bergantino, docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
6: Tutti i traffici che vengono di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori, non anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci. Non è uno stretto semplice, comunque sono navi di grande dimensione, quindi hanno un pescaggio, cioè richiedono una profondità delle acque e comunque il problema non è solo di rotte, ma è proprio il problema degli attacchi con i droni che possono esserci in quella zona.
2: E allora finisce qui il nostro giornale, grazie per l'ascolto, a domani.
7: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: signori.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto del Vademecum della Radio Vaticana per latinisti, ben ritrovati all'ascolto di quella che dopo l'estate, diciamo dopo le ferie, perché siamo ancora nelle giornate estive, riprende con una nuova stagione, una nuova stagio, un novum tempus. Carpe diem, approfittate di questi minuti per rispolverare una lingua che qualcuno considera morta ma che continua ostinatamente a dare segni di vita. Con me come sempre c'è la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata Maria.
2: Salve Fabi, salvete Ursus auditoris radiofonici post anche statem ferventissimam.
1: E abbiamo in studio il nostro scriptor latinus per eccellenza, il reverendissimo monsignor professor Valdemar Turek. Ben ritrovato monsignor Turek.
3: Gracias quam maximas, placet etiam mihi omnes auscultatores stationis radiofonice Vaticane ex animo salutare et optimam diem omnibus exoptare.
1: Ricordo che monsignor Turek è coordinatore dell'ufficio lettere latine della segreteria di Stato Vaticana. Tra grammatica, curiosità e qualche inevitabile lapsus, comincia dunque una nuova Anima Latina, e come sempre cominciamo andando a tradurre dal latino all'italiano uno dei post che Papa Leone XIV pubblica sul suo account X, Leo Papa XIV, chiocciola pontifex trattino basso LN è l'account. E monsignor Turek, notavo che proprio sulla pagina X di Papa Leone c'è un saluto iniziale: optati
3: ingrediamini summi pontificis Leonis pape XIV publicum situm,
1: che sarebbe ben trovati, benvenuti,
3: invitati, diciamo invitati a seguire, ad entrare nell'ascolto del sito pubblico del sommo pontefice Leone XIV.
1: È curioso publicum situm per parlare di un sito internet, perché sono parole latine che già esistono, no?
3: Sì, a volte noi pensiamo che quando parliamo del latino moderno e di alcune cose che fanno parte del mondo dell'informatica di oggi, che dobbiamo sempre creare qualche parola nuova, invece poi ci rendiamo conto del fatto che è una parola che esiste già in latino oppure in greco, quindi non è che dobbiamo sempre creare parole nuove anche quando si tratta di queste tecnologie informatiche moderne.
1: Anche perché anche nella nostra lingua italiana usiamo tante parole latine senza rendercene conto. Allora andiamo subito a tradurre invece uno dei post di Papa Leone in lingua latina. Abbiamo scelto quello del 1 settembre 2026. Lo legge per noi Maria.
2: Oremus omnes pro justa ac sustinenda aque administratione, quae vitae necessarium subsidium est, ut omnibus equa ratione ad eam aditus pateat. Intentio precis, click to play.
1: E qui, come ha ricordato Maria citando questo account che viene taggato, come si dice in gergo, in questo post del Papa, appunto chiocciola click to pray underscore it, è uno dei post che fanno parte dell'iniziativa della rete mondiale di preghiera del Papa, questa istituzione ufficiale del Vaticano che ci invita a pregare per le sfide dell'umanità e della missione della Chiesa ogni mese, appunto con queste che sono le intenzioni di preghiera del sommo pontefice. In questo caso, monsignor Turek, il Papa ci invita a pregare pro justa ac sustinenda aque administrazione, quindi per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua.
3: Sì, esatto. Qui in questa frase non è che troviamo qualche parola nuova, perché in pratica tutti i vocaboli esistono già in latino classico. Forse nelle opere degli autori classici raramente veniva affrontato questo tema, diciamo, della gestione giusta e sostenibile sensibile dell'acqua, ma il vocabolario è proprio classico, quindi oggi capita spesso che adoperiamo questi vocaboli classici per esprimere un'idea che era già conosciuta nel mondo antico, ma oggi è proprio di moda oppure necessaria.
1: Nella parte finale abbiamo la frase ut omnibus equa ratione ad eam aditus pateat, che sarebbe affinché tutti possano ad essa, cioè all'acqua, aditus, cioè,
3: allora qui abbiamo qui abbiamo una piccola differenza tra le due versioni, quella latina e quella italiana. Allora in latino abbiamo ad eam aditus pateat, in italiano perché tutti possano accedervi in modo equo. Il contenuto è lo stesso, ma dal punto di vista grammaticale in latino, se volessimo tradurre ad litteram, ut omnibus equa ratione ad eam aditus pateat, affinché l'accesso sia, diciamo, aperto per tutti.
1: Certo, certo, sì, è proprio questo che volevo sottolineare. Grazie Monsignor Turek. Maria, possiamo andare avanti?
2: Certo.
1: E quindi con te passiamo ai neologismi. Che neologismo hai scelto per noi?
2: Ho scelto Meror, che significa magone.
1: Il magone non un grande uomo che fa magia ovviamente, ma la tristezza, la mestizia, che in latino appunto diventa meror, meror meroris.
2: Esatto, e può essere anche tradotto con angustia, angustie al plurale, e con mestizia.
1: E cosa ci può dire di questa parola, Monsignor Turek, meror?
3: Allora meror in latino è usato abbastanza spesso e normalmente indica un tipo di tristezza, di dolore, di dispiacere. E poi abbiamo menzionato qui due altre o anche tre parole che potrebbero esprimere questo concetto. Abbiamo per esempio angor, da qui in italiano deriva la parola angoscia.
1: Certo.
3: Oppure un certo tipo di oppressione. Poi mestizia, che vuol dire tristezza, adoperiamo a volte in italiano anche il termine mestizia. E poi angustie, un tipo di stato di affanno, di angustia. Noi a volte in ufficio nostro adoperiamo questa parola quando siamo veramente stanchi, abbiamo tante cose da fare, diciamo multis in angustiis versamur, cioè ci troviamo in una realtà piuttosto difficile, complessa, anche di una certa, dico, angoscia, tristezza, ma il momento non è tanto tanto buono perché abbiamo tante cose da fare, da sbrigare.
1: Allora questa ce la deve scrivere questa frase, che la mettiamo anche nella nostra redazione.
2: Esatto.
1: Allora non lamentiamoci, che siamo dei privilegiati. Allora andiamo al gergo ecclesiale, e qui Maria ha fatto una scelta molto interessante, perché ha scelto una parola che è un po' paradossale, perché significa una cosa, però ne significa anche il suo opposto, non è vero?
2: La feria,
1: dal tardo latino feria, ferie. Allora nel linguaggio liturgico significa il giorno della settimana che non è la domenica.
3: Normalmente la settimana liturgica comincia, strano un po', dalla seconda feria. Lunedì è già la seconda feria e andiamo così fino al venerdì, feria sexta. Poi ovviamente sabato è un giorno un po' particolare, domenica dies domini, quindi questo termine indica giorni feriali dal punto di vista liturgico, da lunedì al venerdì. C'è un bel proverbio, un bel detto che usa in latino questa parola. A volte si dice in ecclesia festa magna, in cucina feria sexta. Vuol dire che se c'è una festa di venerdì è veramente una grande solennità, una grande celebrazione, però in cucina feria sexta, c'è il giorno di digiuno, quindi in ecclesia festa magna, in cucina feria sexta. Adoperiamo questo termine quando vogliamo sottolineare che veramente la festa liturgica si è svolta in maniera molto solenne, però per quanto riguarda la seconda parte, che di solito un bel pranzo, era piuttosto di venerdì, quindi di digiuno.
1: Però il paradosso è che nel latino classico e poi anche nel nostro italiano feria è un giorno festivo.
2: Giorni festivi dedicati al culto pubblico e privato, e quindi era un giorno nefas, cioè un giorno proibito per esercitare il potere giudiziario e convocare i comizi. Non si poteva.
1: E molti di noi hanno finito le ferie questo periodo.
2: Esatto, noi, per noi tutti. Le ferie, io no.
1: Vabbè. E allora finiamo con le espressioni, i proverbi, i modi di dire. E Maria ne ha scelto un modo di dire molto interessante che si rifà al mondo dell'arte.
2: Manum de tabula.
1: Cioè?
2: Toglie la mano dalla tavola.
1: Cioè letteralmente significa la mano dalla tavola.
2: Sì, quindi smetti di disegnare, di ritoccare l'opera.
1: Ah, cioè è un imperativo quasi, sì. Basta, fermati.
2: Fermati.
3: In pratica potremmo dire in italiano via la mano dalla tavola, qualcosa del genere.
1: Sì. Ecco, togli la mano dalla tavola.
3: Ecco, togli la mano dalla tavola, ci finisci quest'opera, ormai è il momento di conclusione, no? Perché a volte abbiamo questa tendenza di lavorare troppo, di essere perfetti.
1: Siamo insoddisfatti, incontentabili.
3: Quindi in un certo momento bisogna dire basta, finiamo quest'opera.
1: Infatti, c'è un aneddoto, no,
2: esatto,
1: Maria?
2: Esatto, Plinio il Vecchio, parlando di Apelle, diceva: Apelle, appunto, riferendosi a un artista, aveva questa espressione per dire che non era un grande artista perché non finiva di ritoccare l'opera, alla fine la rovinava.
1: E tra l'altro, sì, questa tendenza a non volersi mai fermare, no? Anche nel lavoro, mi ricorda un mio collega più anziano che una volta mi disse: Fabio, fermati, la perfezione del diavolo. Perché ricercare la perfezione, monsignor Tore, alla fine può essere un'ossessione.
3: Certo, quando uno non è mai soddisfatto, allora è anche un rischio che non finirà mai opera. Quindi questa è una certa saggezza che bisogna, del resto, in ogni tipo di attività, saper quando si deve fermare.
2: E in Cicerone, invece, in una lettera all'amico Gallo delle Familiares, la usa per dire fermati in tempo, oppure trattieniti da usare espressioni troppo spinte.
1: Ecco, noi ci fermiamo in tempo e chiudiamo qui questa avanti puntata che vi ricordo era la 243esima di Anima Latina. Grazie a monsignor Turek per averci fatto compagnia nella prima parte di questa puntata.
3: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, bentrovati. Nella seconda parte della puntata torna nostro ospite il professor Aldo Settaioli. Buongiorno professore, davvero lieti di averla di nuovo con noi.
1: Anche noi, anche a me fa piacere moltissimo sentire la sua voce e poter parlare alla Radio Vaticana.
0: Aldo Settaioli è professore emerito di lingua e letteratura latina dell'Università di Perugia. Tra i suoi principali ambiti di ricerca figurano Seneca, Virgilio e la tradizione esegetica virgiliana, Orazio, Petronio, Plutarco e le concezioni dell'aldilà nel mondo greco e romano. Professore, oggi parliamo del suo ultimo lavoro per la collana Calligrafia dell'editrice Grafe, la traduzione di due brevi tragedie latine contemporanee di Michael von Halbrecht. La scorsa volta avevamo già parlato del vostro lungo sodalizio. Ricordiamo brevemente chi è Michael von Halbrecht e soprattutto che cosa significa oggi scrivere poesia drammatica in latino.
1: Michael von Halbrecht non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più grandi studiosi mondiali proprio di lingua e letteratura latina e è praticamente ha studiato quasi tutti gli autori e ne ha riscoperti alcuni come Silio Italico. È inutile elencare i suoi lavori perché ne ha veramente tanti, però ricordo che ha scritto una monumentale storia della letteratura latina che io ho avuto l'onore di tradurre per Einaudi. Poi ho tradotto anche il suo libro su Virgilio per la vita e pensiero dell'Università Cattolica e lui veramente scrive in latino come se fosse una sua lingua materna, perché l'ha imparata così, gliel'ha insegnata il padre, l'ha imparata insieme col tedesco e poi naturalmente parla una dozzina di altre lingue, fra cui il russo, perché per un quarto Michael è russo. E cosa significa scrivere poesia? Innanzitutto, prima di tutto, poesia latina, perché lui ha scritto poesie di tutti i tipi in latino e anche un'opera in prosa che veramente consiglio a tutti perché è attualissima e si chiama La scimmia di Heidelberg. Poi più propriamente la poesia drammatica. Questa è a mia conoscenza è la prima opera drammatica che lui scrive in latino e la scrive perché lui è un fautore dell'uso vivo del latino.
0: Ecco sì professore, infatti introduciamo, si intitola Due piccole tragedie, racchiude due opere, L'elefantino di Annibale e Cesare nel bosco di Marsiglia. Da quali episodi e da quali autori antichi prendono le mosse queste due piccole tragedie?
1: Primo principalmente da un'opera che era rimasta quasi ignota e disprezzata, ma che lui ha veramente riscoperto e fatto apprezzare, I Punica, un lungo poema di Silio Italico che narra proprio la seconda guerra punica in cui il protagonista è Annibale e insieme ad Annibale i principali comandanti romani che lo hanno combattuto. E il secondo invece, la Cesare nel bosco di Marsiglia, prende lo spunto dal terzo libro della Farsalia di Lucano, in cui Cesare, arrivato a Marsiglia sulla via della Spagna, vuole conquistare la città perché da lì può controllare tutte le rotte per la Spagna e per fare questo ha bisogno di macchine da guerra per l'assedio e quindi non si perita a tagliare una foresta sacra che era sacrilegio e dunque si ispira a Lucano, ma in particolare anche in parte da Ovidio, perché c'è un episodio, quello di Erisittone, che anche lui fu punito dagli dei per aver tagliato una foresta sacra Demetra, e quindi ecco, sono questi due, le due opere da cui si prende ispirazione.
0: Ecco, lei osserva che queste due composizioni si collocano nel solco della tragedia romana, ma con una forte libertà di reinvenzione. In particolare, nell'Elefantino di Annibale, gli elefanti diventano quasi portatori di un messaggio contrario alla guerra. Quanto pesa questa trasfigurazione moderna rispetto ai modelli antichi?
1: Pesa molto, ma non è affatto arbitraria. L'Elefantino di Annibale è una fiaba, si potrebbe dire, ma questo elefantino in fondo è il destino di Annibale e la sua coscienza, perché una volta che l'elefantino muore e muore in una situazione in cui gli elefanti erano già morti da molto tempo, subito dopo la battaglia di Cannae, con la morte dell'elefantino cominciano a declinare le fortune di Annibale e L'elefantino insieme con gli elefanti, che sono tutte elefantesse, si considerano tutte sue madri, gli consegnano la pace ad Annibale, quindi anche la sua coscienza, perché prendendo spunto dal Silio Italico, dove Annibale non è che ama Roma, però la ammira, e quindi praticamente gli dice, gli consiglia di non odiare più Roma. Ecco, questo è praticamente una, potremmo dire, qualcosa che va al di là del testo antico, ma non è che un suo sviluppo. E quanto a Cesare, qui c'è veramente una cosa profetica, cioè Cesare distrugge la natura, un bosco sacro. Bene, non pagherà la colpa a Cesare, perché gli dèi non lo puniscono, ma la punizione sarà ben più grave per i discendenti. I discendenti che siamo noi, noi che continuiamo a distruggere la natura con le guerre e per le guerre, pagheremo il fio.
0: Professore, von Albrecht ha pensato queste tragedie anche per la scuola, perché possano essere recitate dagli studenti e diventare anche uno strumento di conversazione latina. E questo, secondo lei, uno dei modi più vitali per sottrarre il latino alla sola dimensione del testo scritto?
1: Sì, dunque sì, direi, però attenzione, con riserva. Occorre ricordare che il latino va studiato. Prima di poter fare questo occorre essersi impadroniti della lingua, come fa von Albrecht, che la scrive e la parla con assoluta naturalezza. Quindi oggi forse sarebbe difficile chiedere subito agli studenti di fare questo, ma con una adeguata preparazione, magari partendo dalla mia traduzione e poi scegliendo gli studenti più motivati, io credo che sia possibile mettere insieme dei gruppi che davvero possano recitare queste commedie e sentire il latino come un mezzo di comunicazione anche attuale, anzi, come dice von Albrecht, una lingua non di una sola nazione ma di tutte.
0: Veniamo alla traduzione che l'ha impegnata. Gli originali hanno una struttura metrica molto varia e lei ha cercato di conservarne anche il ritmo. Per le parti dialogate, ad esempio, ha scelto l'endecasillabo. Ma come è arrivato a questa soluzione?
1: Dunque, per l'endecasillabo c'era il precedente di Vittorio Alfieri, che è il massimo tragediografo italiano, che ha scritto le sue tragedie in endecasillabi. Ho scelto l'endecasillabo però anche perché, diciamo, ripete da vicino il ritmo del trimetro giambico, e veramente per riprodurlo perfettamente occorrerebbero tutti endecasillabi sdruccioli. A me è sembrato che sarebbe stato il naturale, e quindi ho tradotto in endecasillabi piani per la maggior parte, ma ogni tanto inserendone uno sdrucciolo per alludere, come allusione, come richiamo al ritmo originale. La parte più impegnativa però sono stati i cori che sono tutti in anapesti dell'elefantino e che sono invece in vari metri, in parte dattilico giambici, in parte strofe alcaiche e nella tragedia di Cesare nel bosco di Marsiglia. Io ho cercato di tradurre anche questi, conservando i ritmi, un pochino prendendo lezione, diciamo, dalle Ode Barbare di Carducci, che anche lui ha scritto poesie italiane in cui riproduce non la quantità, che è impossibile nella nostra lingua, ma il ritmo delle poesie, per esempio proprio le strofe arcaiche.
0: Per concludere, ci può leggere alcuni versi di una delle due tragedie che le sembrano particolarmente significativi, prima in latino e poi in traduzione?
1: Allora, guardi, volentieri. Dunque, uno è proprio quello a cui accennavo prima, cioè quello in cui la fortuna di Cesare, che è un personaggio, è proprio un'allegoria, ma diventa un personaggio. La fortuna di Cesare, che non gli ha impedito di tagliare il bosco, però fa una profezia molto oscura per noi. Eccola qua, la leggo in latino, in metrica. Serine potes facinorum penasluent, quod inste tillis auror vit aegenus, si mortis inter mille manifestasminas, pendere vita uite ad up di chi potest, spoliata sivi sterilis arisa sicca fittellus, ne quaure gregenatur puritas, ubinesque strangulantur altere unfame, satis solis fatiscis gleba rapidis ignibus, glacies polorum liquitur nixaltium, augentur undae, maria terras devorant, famesque cui pepercit, ucia non bibit. Ed ecco la traduzione, tragica veramente. Pagheranno i tardi discendenti la pena. Io vedo già la loro vita, se vita si può dire star sospese tra infiniti pericoli di morte, delle selve spogliata inaridisce la terra, l'aria più non si purifica e soffoca la gente o muor di fame. La terra coltivata sotto il sole si spacca, il ghiaccio artico si scioglie e la neve delle Alpi, cresce il mare e la terra sommerge, chi non muore di fame dall'oceano è inghiottito. Questo è il destino di noi se continueremo a distruggere la natura e soprattutto per distruggerla per fare la guerra.
0: Grazie professore, ringraziamo Aldo Setaioli, professore emerito di lingua e letteratura latina dell'Università di Perugia e traduttore di Due piccole tragedie di Michael von Albrecht e autore anche della prefazione. Grazie professore.
1: Grazie a te
2: Emilia. Gracias agimus al grande latinista, filologo e traduttore fiorentino Aldo Setaioli, che è stato con noi nella seconda parte di questa puntata, e non meno all'ospite della prima parte, Monsignor Valdemaro Turek dell'Ufficio Lettere Latine. Hic sermo noster finem abet, la 243esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto da
0: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del
3: Radio
2: silenzio.
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Madame.
0: Valete.
4: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
5: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
6: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Come sempre abbiamo iniziato con l'inno Per sempre con noi, canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Oggi vogliamo capire come il carisma di Novarese abbia continuato a vivere anche dopo la sua morte. Parleremo del cammino dei silenziosi operai della croce tra memoria, fedeltà e maturità, attraverso le testimonianze di alcune sorelle della comunità della Cascina Serniola. Perché un carisma, per essere davvero fedele alle proprie radici, deve continuare a parlare alla vita di oggi. E proprio questo ci porta al secondo argomento, l'esperienza di Don Cristian Catacchio, sacerdote della diocesi di Taranto e silenzioso operaio della croce di vita in famiglia, cappellano all'ospedale Santissima Annunziata. La sua esperienza ci mostra come la spiritualità di Novarese possa diventare concreta vicinanza accanto a chi vive la malattia e la fragilità. Per accompagnarci in questi argomenti avremo come sempre le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci. E naturalmente ci sarà la musica. Ascolteremo Siamo dove stiamo, che ci ricorda che la sofferenza può diventare missione proprio là dove ci troviamo, e La cura di Franco Battiato, perché prendersi cura dell'altro significa scegliere di essere presenza, protezione e amore davanti alla sua fragilità. Due storie quindi apparentemente diverse, ma unite da una stessa domanda: come possiamo trasformare ciò che abbiamo ricevuto in un dono per gli altri? E allora iniziamo questo nostro nuovo incontro, Incontro della Serenità, insieme. Buon ascolto da Paolo Migani. Dopo il fondatore. Dalla morte di Monsignor Luigi Novarese alla fase di riappropriazione carismatica. Il cammino dei silenziosi operai della croce tra memoria, fedeltà e maturità. Una nebbia fitta avvolge la Cascina Serniola di Casale Monferrato, casa natale del nostro padre fondatore, dove a raccontare i momenti più significativi vissuti dai silenziosi operai della croce, dalla morte di Monsignore a oggi, sono le sorelle della comunità di Casale. Con la voce di Alessandra Petitta parleranno Marina, Nora, Antonietta, Mara e Ania.
1: Partiamo dalla morte di Monsignore.
2: Non se lo aspettava nessuno. Sapevamo che aveva alcuni problemi al cuore, che doveva stare sotto controllo, ma nessuno pensava a una fine imminente. Fu una sensazione di incredulità da parte di tutta la comunità.
1: Sorella Elvira, come visse quel momento?
2: Credo che non se lo aspettasse. Fu un vero crollo. Lavoravano insieme, condividevano progetti e scelte. È sempre stata presente, sin dalla prima fondazione dell'opera. Dopo la morte di Monsignore attraversò un lungo tempo di lutto. Quando una settimana dopo partì il pellegrinaggio per Lourdes, lei non venne.
1: Quel pellegrinaggio, che significato ha avuto?
2: Eravamo incerti se farlo o no, ma fu sorella Elvira a insistere e a darci la spinta. Ci aiutò a non bloccarci. Sul treno si piangeva, l'assenza di Monsignore era palpabile, ma si sentiva anche che bisognava andare avanti con l'opera.
1: E sorella Elvira?
2: Si riprese dallo shock e proseguì nel portare avanti ciò che Monsignore aveva già pensato e in parte predisposto. Lei conosceva bene il disegno di Monsignore e continuò a seguire il solco tracciato, ma non solo.
1: Qual è stato il contributo decisivo di sorella Elvira dopo la morte di Monsignore?
2: Ha consolidato la sua memoria e dato forma all'eredità carismatica. Ha scritto il primo libro su Monsignore, avviato la causa di beatificazione, custodito l'archivio. Questa casa stessa nasce anche come memoria. Qui è nato Monsignore. La sua devozione verso di lui era totale. Per lei era già santo, non aveva dubbi. Aveva vissuto accanto a lui e aveva visto, diceva, l'intervento della Madonna in tante circostanze.
1: Accanto alla memoria c'è stato anche un lavoro strutturale.
2: Sì, oggi abbiamo statuto e direttorio approvati dalla Chiesa. Questo segna un passaggio importante. Ora è il tempo di viverli, non solo di averli. Monsignore aveva iniziato questo lavoro, ma non fece in tempo a completarlo. Avevamo bisogno di fare un direttorio proprio per dire e consolidare che cosa intendevamo fare. Quando vivi con il fondatore è tutto chiaro, tutto funziona in un determinato modo perché c'è lui. È lui la guida, non ti fai domande.
1: Dopo di lui c'era sorella Elvira.
2: È importante innanzitutto distinguere la storia dei silenziosi in tre momenti.
1: Quali?
2: Il primo periodo in cui Monsignore era in vita, dal 1950 al 1984. Una seconda fase con sorella Elvira, scomparsa nel 2009, e l'ultimo, dalla sua morte a oggi, dove viviamo una fase di riappropriazione dell'identità carismatica. I testimoni diretti stanno scomparendo e l'associazione deve imparare a camminare con le proprie gambe, con guide che non hanno conosciuto i fondatori.
1: Dopo la morte di Monsignore, fu sorella Elvira a proseguire l'opera.
2: Era sempre presente, ma nel 1992 ha dato le dimissioni come guida. Da quel momento non si è più intromessa nelle decisioni prese dal Consiglio. Magari non condivideva le scelte e le iniziative, ma non si metteva di traverso. Dal 1992 non ha più partecipato ai consigli.

0: esserci così tanta gente, così tanti ammalati. Era convinta che avrebbero partecipato in migliaia, nonostante le difficoltà dei trasporti e delle sistemazioni negli alberghi. Lei ci credeva, senza ombra di dubbio. La sua fede era totale. Sapeva che la Madonna avrebbe risolto ogni problema.
1: Come Monsignore.
0: Monsignore credeva profondamente nella provvidenza. Se una cosa era nella volontà della Madonna, era possibile. Se ad esempio qualcuno non poteva partecipare agli incontri per motivi economici o organizzativi, lui non lasciava indietro nessuno. I soldi arriveranno, ci penserà la Madonna, così diceva. Sorella Elvira ha continuato su questa linea, portando avanti anche un altro aspetto molto importante.
1: Quale?
0: Il legame con le autorità. Ha sempre tenuto relazioni forti con la Chiesa, con i Vescovi, con lo stesso Giovanni Paolo II. Era una donna forte che conosceva tante lingue e che aveva anche grandi capacità organizzative, mantenendo uno stile umano e spirituale riconoscibile e riconducibile a Monsignore.
1: Con sorella Elvira l'associazione si apre sempre di più all'estero.
0: Quando Monsignore era in vita, le comunità all'estero erano tre: Gerusalemme, Svizzera e Fatima. La Polonia era già nel suo cuore e ci chiedeva sacrifici concreti per sostenerne la nascita. L'Africa invece è arrivata molto più tardi, ma lui aveva forte il desiderio di espandere l'opera in tutto il mondo, una grande unione internazionale di ammalati.
1: Cosa cambia dopo la morte di sorella Elvira?
0: Si apre un capitolo nuovo. Per molti è stato come sentirsi orfani. Lei era ancora segno di forte continuità con il fondatore. Da quel momento è diventato chiaro che tocca a noi camminare.
1: E oggi?
0: L'associazione deve riappropriarsi del proprio carisma.
1: In che senso riappropriarsi?
0: Un carisma, se non è incarnato, resta astratto. Non bastano testi o documenti, servono testimoni, come lo sono stati, per esempio, Anna Fulgida Bartolacelli, Angiolino Bonetta, Giunio Tinarelli e molti altri.
1: Come fare?
0: Seguire l'esempio di Monsignore e aprirsi, proseguire nel cammino con convinzione. Il messaggio di Monsignore è oggi più che mai attuale e lo abbiamo visto anche negli ultimi incontri che abbiamo vissuto.
1: Quali?
0: Pensiamo ai 10 anni dalla beatificazione, quando in poco tempo riuscimmo a organizzare una grande giornata nel Duomo di Casale con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. La cattedrale era gremita di CVSini, molti dei quali ammalati, arrivati da tutto il nord Italia.
1: Poi?
0: I 2 convegni sulla Salvifici Doloris a Torino e a Roma nel 2024, oppure il Giubileo dei Giovani partito proprio da qui alla Serniola, sino al pellegrinaggio giubilare di ottobre a Roma, dove più di 700 persone hanno vissuto 2 giorni intensi di incontri, preghiere e attività, che sono poi culminati con la messa in piazza San Pietro con Papa Leone. Tutti i segnali forti di una comunità viva che vuole proseguire con gioia sulle orme di Monsignore.
1: C'è stato anche il convegno in Germania.
0: Esatto, a marzo 2025. Sono stati 2 giorni intensi presso il campus dell'Università Cattolica di Eichstätt in Goldstadt, iniziati con la presentazione della figura di Monsignore, in cui si è tenuto l'importante convegno scientifico dal titolo «Malattia e sofferenza come forza trasformativa? Il significato della spiritualità nella medicina e nell'assistenza», che ha visto una serie di interventi da parte di esperti internazionali provenienti dal mondo della scienza e della ricerca, della sanità e della pastorale.
1: Perché è stato importante quel convegno?
0: Non solo perché sono stati piantati alcuni semi che stanno germogliando anche in Austria, ma in quanto il convegno ha affrontato temi cari a Monsignore dal punto di vista scientifico. Ricordo le parole dell'organizzatore, il professor Janusz Surdzikiewicz: «Il nostro congresso trae ispirazioni dal pensiero e dall'opera di vita del beato Luigi Novarese. Egli comprese che l'esperienza della malattia non può essere interpretata unicamente come una disfunzione, una debolezza psicosomatica o sociale, ma che essa può aprire a una nuova dimensione spirituale della dignità umana, della speranza e della corresponsabilità».

0: La cura come vocazione. Don Cristian Catacchio, sacerdote della diocesi di Taranto e silenzioso operaio della Croce di Vita in Famiglia, racconta la sua esperienza di cappellano dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, alla luce della spiritualità del beato Luigi Novarese. La voce di Don Cristian sarà quella di Gian Bernardino Carlucci e l'intervistatrice sarà Alessandra Petitta.
1: Oggi parliamo di cura. Don Cristian, come hai conosciuto i silenziosi, la spiritualità del beato Luigi Novarese?
2: Dobbiamo tornare molto indietro nel tempo. Ho incontrato prima il CVS, poi i silenziosi, quando ero giovanissimo, intorno ai 13 anni, durante un corso di esercizi spirituali nella casa madre di Valle Luogo ad Ariano Irpino.
1: Cosa ti colpì?
2: Fu un colpo di fulmine, perché ho conosciuto altri coetanei che vivevano nella disabilità e mi sono gettato a capofitto in questa esperienza. Da lì ho poi continuato a frequentare il CVS nella mia diocesi di Taranto. Mi piace definirla una bella storia d'amore che cresce ogni giorno. Ci tengo però a dire una cosa. Io sono diventato prima prete e poi successivamente sono entrato nei silenziosi, nella forma di vita in famiglia. Un po' perché i tempi di Dio non erano i miei, o viceversa. Dopo aver frequentato l'associazione per un po' di anni, scelsi di entrare nei silenziosi nel 2010. L'anno scorso ho festeggiato i 15 anni tra i silenziosi.
1: Sei anche cappellano?
2: Per me è stato un dono grande nel 2013, quando l'allora arcivescovo, Monsignor Santoro, mi chiese di svolgere questo servizio. Era il 18 settembre, anniversario della mia ordinazione diaconale. Come silenzioso, penso sia anche il giusto proseguo della mia vocazione. L'attenzione alla persona malata, alla persona disabile, alla famiglia, è qualcosa che mi caratterizza. Io la vivo molto con naturalezza, sempre nell'affidamento in Dio e con Novarese sempre vicino. Ricordo che è grazie anche a lui se i cappellani sono dentro gli ospedali.
1: Un volto che ti ha segnato?
2: Ce ne sono tanti, perché ogni giorno è una scoperta. L'ultimo risale a un annetto fa e riguarda l'incontro con una famiglia che nel giro di 24 ore ha visto morire il proprio figlio di 2 anni e mezzo. Mi chiedono, perché io? Ma poi il Signore riesce a portare consolazione. Io sono sempre convinto di questo. Non sono io a consolare, ma è il Signore che consola attraverso me. Questa famiglia, nell'estremo dolore in cui un genitore vede morire il proprio figlio, ha fatto un cammino di fede e ha saputo ritrovare il Signore. In questa esperienza ho potuto vedere quanto il Signore abbia sostenuto questa famiglia nel ritrovare piano piano la fede e la speranza.
1: La spiritualità del beato Novarese invita a riconoscere Cristo in ogni sofferente, ma possiamo vedere Cristo anche in chi si prende cura dell'ammalato. Chi lavora in ospedale vive momenti di stanchezza, dolore e impotenza. Come possono la fede o anche un semplice atteggiamento di ascolto diventare forza e consolazione per loro?
2: Mi rendo conto di quanto tanti operatori sanitari vivano un senso di impotenza di fronte alla malattia e alla sofferenza. Io non faccio altro se non esserci. Una frase che mi ha sempre colpito è quella che dice: noi siamo il sacramento della presenza. Innanzitutto il sacramento della presenza di Dio che consola e della presenza accanto ai medici e agli operatori. Il tempo per un abbraccio, una pacca sulla spalla, aiuta ad andare avanti, a riprendere vigore dalla stanchezza quotidiana.
1: Altro insegnamento del beato Novarese è che il malato non è mai solo, ma parte viva della comunità. Come possiamo oggi riscoprire una cultura della cura che unisca credenti e non credenti nel rispetto e nella solidarietà verso chi soffre?
2: La cosa più importante è far comprendere che davanti a noi ci sono delle persone. Io lotto spesso in ospedale con qualcuno che indica un paziente con un numero, il letto tot o la patologia. Cerco di ricordare che davanti a loro non hanno un numero, una patologia, ma una persona. E quindi occorre relazionarsi con lei in quanto persona. Dare dignità alla persona sofferente era ciò che diceva il beato Novarese. Questa dignità deve emergere sempre.
1: Un messaggio finale?
2: Di avere a cuore quello che aveva a cuore San Martino di Tours. Nella parola cura, è espressa tutta l'attenzione che ognuno di noi deve avere verso la persona. Aver cura significa avere a cuore la persona che si ha di fronte, quella passione e quella cura che ci rende unici davanti a Dio.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

0: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo del classico messo sotto pressione. La forma classica, infatti, non è necessariamente sinonimo di equilibrio. Può diventare anche il luogo in cui la tensione viene resa più evidente.
1: È domenica 13 settembre.
2: Sono le 15 e un minuto.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 15 e 18 minuti.
2: È domenica 13 settembre.
3: Mi manca qualcosa, non so dir di più. Mi manca qualcosa, forse sei tu. Mi manca qualcosa, ma non so cos'è.

0: È domenica 13 settembre.
1: Sono le 15 e 37 minuti.
2: Il mondo non esiste nessuno come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Quando noi subiamo un torto, la reazione immediata, quella che ci viene spontanea, non è il perdono, è il risentimento, il rancore, soprattutto quando la ferita che ci è stata inferta ha lasciato segni profondi, quelli che durano nel tempo, quelli che ci segnano a volte per tutta la vita. In questi casi la reazione naturale è restituire il dolore che ci è stato provocato. E questo istinto primitivo è quello che ha provocato nella storia duelli, faide interminabili, ha segnato addirittura i rapporti fra i popoli. Il perdono non viene spontaneo, naturale. Noi facciamo fatica a perdonare a noi stessi, perché ci tormentiamo con rimorsi, perché non accettiamo l'umiliazione di una debolezza. Noi abbiamo un'alta concezione di noi stessi e quando questa concezione viene ferita c'è il rimorso, l'autopunizione, che ci fa solo del male. Chi invece ha un rapporto sereno con se stesso riconosce il proprio errore ed è in grado addirittura di recuperare in positivo l'esperienza amara del peccato. Se è difficile perdonare a noi stessi, è molto più complicato perdonare agli altri, perché la delusione, il dolore per un tradimento, il timore che questo poi possa ripetersi sono troppo grandi e l'impulso che spinge a rompere i rapporti e a vendicarsi è praticamente irrefrenabile. E difatti molti pensatori hanno approvato la vendetta, uno per tutti Nietzsche, quale diceva che chi perdona è un debole, è un incapace di far valere i propri diritti, la bontà è una incapacità di ribellarsi, la pazienza è codardia, il perdono è incapacità di vendicarsi. E anche Freud era contrario al perdono, lo riteneva una pretesa assurda e addirittura dannosa per l'equilibrio psichico dell'individuo. Oggi credo che la scienza non sia per nulla d'accordo con questi pensatori. Infatti lo sappiamo, l'odio, i rancori, i risentimenti non favoriscono certo l'equilibrio interiore della persona, non favoriscono un sonno tranquillo e ristoratore e nemmeno una vita serena e felice. Semmai incentivano il ricorso agli psicofarmaci. Ma la domanda più importante è un'altra. Questa, la vendetta, è espressione di umanità oppure ci fa regredire ai comportamenti preumani? Se l'ultimo gradino dell'evoluzione, noi veniamo dal preumano naturalmente, qual è l'ultimo gradino? L'Homo sapiens sapiens? Ma se costruisce bombe, non è ancora uomo, è ancora una belva. L'ultimo gradino dell'evoluzione è l'Homo amans. Soltanto quando ama, l'uomo è pienamente se stesso. Allora, se le cose stanno così, la vendetta è esclusa dai comportamenti umani. Al tempo di Gesù si insisteva molto sulla necessità di mantenere relazioni pacifiche, si condannava la vendetta, l'ira, il rancore e si esigeva la riconciliazione. Chi sbagliava, dicevano i rabbini, doveva riconoscere il proprio errore e andare a implorare il perdono dalla persona offesa e questo era obbligato a concederglielo. Se lo rifiutava, allora chi aveva offeso prendeva due testimoni e davanti a loro chiedeva perdono a colui che aveva offeso. E così lui poteva dimostrare di aver fatto tutto il possibile per vivere in pace. E se la persona offesa moriva prima della riconciliazione, colui che lo aveva offeso doveva andare sulla tomba e dirgli: io ho agito male nei tuoi confronti. Tuttavia, l'obbligo di perdonare era ristretto ai figli del popolo di Israele, non ai pagani. E soprattutto il numero di volte che si era obbligati a perdonare era 3. Alla quarta volta c'era tutto il diritto di ricorrere alle vie legali. Pietro doveva avere capito che anche in questo campo Gesù non si limitava a quello che stabilivano i migliori, i più generosi dei rabbini 3 volte. Doveva averlo capito. Difatti sentiamo cosa chiede al maestro.
2: Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
1: La domanda che Pietro rivolge a Gesù: non dovrò perdonare per caso mio fratello fino a 7 volte, rivela che lui ha cominciato a capire che il maestro vuole oltrepassare tutti i limiti stabiliti dai rabbini riguardo al perdono. Del resto, deve aver già sentito una frase che Gesù ha detto, che ci è riferita dall'Evangelista Luca al capitolo 17. Se tuo fratello pecca 7 volte al giorno contro di te, non 7 volte in tutto, 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte lui ti viene a dire mi pento, tu gli devi perdonare. Pietro è sconcertato, perché lo sa che il numero 7 non è quantitativo, è qualitativo, significa che deve perdonare senza condizioni. E allora chiede conferma a Gesù. Ho capito bene quello che tu intendi dire. La risposta del maestro va oltre ciò che già spaventa Pietro. Gesù dice: non devi perdonare 7 volte, ma 70 volte 7. Il riferimento che sta facendo Gesù è chiaramente al grido tracotante di Lamech, il figlio di Caino, il quale aveva convocato le sue 2 mogli, il primo poligamo di cui ci parla la Bibbia, e aveva detto: Caino si vendicava 7 volte, Lamech 70 volte 7, cioè la rappresaglia di Lamech arrivava all'infinito. Con questo riferimento Gesù dice a Pietro: il perdono deve arrivare all'infinito, come all'infinito arrivava la rappresaglia di Lamech. E a questo punto Gesù chiarisce la propria posizione con una parabola. Ascoltiamolo.
3: Il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.
1: La prima scena avviene nel palazzo regale. C'è il grande sovrano che sta verificando i conti e trova che c'è uno dei suoi servi che gli deve 10.000 talenti, un debito immenso. Il talento non è una moneta, è un'unità di misura di peso, equivale a 58,9 kg d'oro. Se lo moltiplichiamo per 10.000, dà 589 tonnellate di oro. Pensiamo che il gettito fiscale annuale del regno di Erode il Grande, che hanno dovuto costruire città intere, Cesarea, Samaria, ha costruito il Tempio di Gerusalemme, palazzi, fortezze. Bene, il gettito fiscale era di 900 talenti, una somma immensa, quindi volutamente esagerata, perché vuole presentarci l'immensità, l'infinito perdono di Dio. Quando ci viene presentata questa parabola, a volte rimaniamo un pochettino sconcertati, perché ci viene detto: tu non sei capace di perdonare qualche piccolo sgarbo che ti viene fatto da un fratello quando tu hai un debito immenso con Dio. E noi diciamo: ma forse le cose non stanno proprio così, non ho combinate così tante. E poi a volte avviene proprio il contrario. Io so di aver compiuto qualche venialità, mentre altri mi hanno fatto dei gravi torti. Non è questo che ci vuole dire la parabola, lo vedremo poi tra poco. Questo numero vuol dirci una cosa sola: la grandezza incommensurabile del cuore di Dio. La cogliamo bene nella sfumatura di due verbi. Il primo, quello che viene impiegato dal servo in greco, makrothymeson, abbi un cuore grande nei miei confronti, e la descrizione del comportamento di questo grande sovrano che è Dio, che è mosso a compassione. E qui c'è il verbo splanchnizomai. Splanchnizomai vuol dire un immenso amore viscerale, non un ragionamento che Dio fa dei calcoli, no, ascolta l'amore passionale, quello delle viscere materne di Dio. Abbiamo notato forse una parentesi. Nelle icone bizantine, quando viene presentato il crocifisso, che è sempre molto magro, e poi spesso viene presentato con una pancia prominente, è proprio per indicarci che sulla croce si è rivelato l'amore viscerale immenso di Dio. E chiusa la parentesi. Questa prima scena vuole imprimerci bene in mente una sola verità. L'amore di Dio per l'uomo è infinito, per quante noi ne combiniamo, Lui continua ad amarci. La Bibbia dice che Lui non tiene conto degli errori che commettiamo, li dimentica, li getta dietro le spalle, li scaglia in fondo al mare. Non che approva il male, nessuno lo odia quanto Lui, perché il male, il peccato, disumanizza i Suoi figli. Ma Lui non la farà mai pagare all'uomo. Non ci saranno delle rivalse nei confronti dell'uomo, non ci sarà il regolamento di conti, perché Dio è amore e solo amore. Quindi questo numero 10.000 vuole mostrarci com'è Dio, perché poi lo vedremo, il problema sarà sintonizzare il nostro cuore sul suo. Qualcuno potrebbe sollevare l'obiezione su questa immagine di Dio, richiamando alcuni testi dell'Antico Testamento in cui Dio viene presentato come severo, serba rancore contro i suoi nemici, si vendica, non lascia impunito chi fa il male. Ci sono questi testi, ma dobbiamo tenere presente che la Bibbia ci presenta la rivelazione progressiva del volto di Dio. Dio è sempre lo stesso, ma gli uomini sono andati scoprendo gradualmente il suo volto sempre più splendente e luminoso. E la Bibbia ci racconta la storia di questo cammino della scoperta che gli uomini hanno fatto di Dio fino a quando è arrivata la luce piena in Gesù di Nazaret. Sarà sul Calvario che Dio ci dice tutto il suo amore immenso, infinito, quando dopo tutto il male che noi gli abbiamo fatto, lui alla fine ci dice: io continuo ad amarvi. Sono stati gli uomini che hanno commesso questo crimine, ma attraverso questo crimine si è rivelato quanto Dio ci ama. Più in là di questa rivelazione di amore è impossibile andare. Bene. È l'immagine ultima quindi che rimane di Dio. Quelle della Bibbia sono una preparazione a questa rivelazione piena ed è questa ultima immagine di Dio che noi dobbiamo tenere presente e che nella parabola è rappresentata da questo numero, 10.000. Io direi che qualche cristiano forse non è ancora giunto a contemplare l'ultima rivelazione del volto di Dio ed è ancora fermo a metà strada, non ha ancora gioito della notizia che Gesù è venuto a portarci nel mondo. Il cuore di Dio è infinito nel suo amore. A questo punto abbiamo capito il cuore di Dio e adesso vogliamo cogliere il messaggio della parabola. Ma per coglierlo dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo cancellare quanto è successo nella prima scena, ciò che è avvenuto nel palazzo regale. Supponiamo che la parabola comincia adesso con la seconda scena. Ascoltiamola insieme.
3: Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito.
1: Abbiamo detto che volevamo mettere da parte per un momento ciò che è successo nella sala del grande sovrano, la prima parte della parabola. Supponiamo che la parabola comincia adesso. Ci sono due servi. Uno è creditore, l'altro è debitore di 100 denari. E 100 denari non sono pochi. Sono lo stipendio di 3 mesi di lavoro. E il debitore non paga. È come se uno non pagasse l'affitto per un anno intero. E allora che cosa fa il creditore? Lo mette alle strette, poi lo prende a male parole e alla fine lo prende per il collo e siccome neanche così riesce a ottenere ciò che l'altro gli deve, lo caccia in galera. Era il modo come al tempo di Gesù si faceva giustizia e Gesù impiega questa immagine. Quindi il creditore non ha fatto assolutamente nulla di male, ha voluto semplicemente giustizia. Forse poteva essere più comprensivo, poteva dire: beh, vediamo se riusciamo a dilazionare un po' il pagamento. Indubbiamente è uno che ha il cuore duro, però è una persona giusta, agisce secondo le leggi vigenti. Se la parabola cominciasse così, sarebbe tutto logico. Il problema è ciò che è successo prima, nella prima scena, quando lui ha impiegato lo stesso verbo che adesso sta usando il suo debitore, macrothymeson, abbi un cuore grande nei miei confronti. E a questo punto viene fuori il messaggio della parabola. Qui sono accostate due giustizie, quella di Dio e quella degli uomini, che è giustizia. non è ingiustizia, ma è quella degli uomini. E Gesù chiede: su quale delle due giustizie tu ti vuoi sintonizzare? Vuoi essere un uomo giusto o vuoi essere un figlio di Dio? Se vuoi essere giusto secondo gli uomini, hai il diritto anche di strozzare tuo fratello. Chi non è cristiano lo può fare e nessuno lo condannerà perché agisce secondo giustizia. Per lui, chi non è credente, per lui non c'è la prima scena, non c'è il riferimento al Padre del Cielo. Lui non conosce il cuore di Dio e agisce con giustizia. Ma per te battezzato c'è la prima scena, tu conosci il cuore di Dio, tu hai ricevuto il suo spirito, la sua vita, tu sei segnato dal suo DNA e quindi è a questo cuore grande del tuo Dio che tu fai riferimento, non alla giustizia degli uomini. E notiamolo, questa immagine del soffocamento rende bene l'idea della sudditanza psicologica in cui è ridotto chi ha commesso un errore. L'offeso lo tiene in mano, gli può togliere il respiro, gli può togliere la gioia di vivere in ogni momento, lo può sempre stringere. Pensiamo, l'errore che può essere fatto in un rapporto di coppia, anche un errore grave. Chi ha subito il torto tiene le mani sul collo dell'altro. Basta un accenno, un'allusione alla colpa commessa e tu puoi strozzare la persona, gli togli il respiro, gli togli la gioia di vivere. Ecco il comportamento che assume chi segue la giustizia di questo mondo. E allora ci chiediamo, ma quale comportamento deve assumere colui che fa riferimento alla prima scena, perché lui conosce il cuore di Dio? Direi, non si devono favorire gli approfittatori, i furbi, per cui per il bene del fratello può essere addirittura doveroso pretendere giustizia. Ma quando non c'è possibilità di ottenere una riparazione, per esempio, non è possibile cancellare una calunnia, un'umiliazione che mi è stata inflitta da chi detiene il potere ed è inattaccabile, allora rimane solo la vendetta, l'attesa dell'occasione opportuna per fargliela pagare, per provare la gioia di vederlo soffrire. La logica di questo mondo mi dice: fallo, prenditi questa soddisfazione. Ricordiamo Nietzsche, Voltaire, questi pensatori, Freud, l'abbiamo accennato prima, ti dicono: prenditi questa gioia. La parabola ti dice che il figlio di Dio non lo farà mai. Lui è chiamato a riprodurre il volto del Padre del Cielo, che è amore e solo amore. Questa logica naturalmente vale solo per chi vuole essere figlio di Dio, non giusto, figlio di Dio. E adesso ascoltiamo ciò che accade nella terza scena.
3: Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
1: La scena conclusiva, diciamoci la verità, non ci piace, è brutta. realtà le immagini e il linguaggio non sono i nostri, sono quelli del mondo semitico del tempo di Gesù. La letteratura rabbinica è piena di queste immagini drammatiche, castighi crudeli, catene, bastonate che vengono inflitte ai malvagi. E anche Gesù le impiega, non poteva fare altro, se voleva farsi capire doveva adoperare il linguaggio del suo tempo. Non vuole certamente dire che Dio fa queste cose. Cosa ci vuole insegnare con questo linguaggio? Vuole dirci una cosa sola, che chi non sa perdonare in modo incondizionato può essere una persona giusta, secondo i criteri di questo mondo, ma Dio non lo riconosce come figlio, non vede in lui le proprie sembianze. I figli di Dio devono essere misericordiosi, cioè avere un cuore grande come quello del Padre Celeste. Devono amare in modo incondizionato. Chi ama, dice Paolo nella lettera ai Corinzi, non tiene conto del male ricevuto, trova sempre motivo per capire, per scusare chi ha sbagliato, non mette in piazza le cose negative, dà sempre fiducia al prossimo, non perde mai la speranza che ci possa essere un recupero alla vita. Dio ci ha fatti bene. Non siamo fatti per stare soli, ma per stare insieme, in famiglia, nella società, nella comunità cristiana. E dovendo stare insieme, ci facciamo del bene, ma inevitabilmente commettiamo errori, ci indebitiamo gli uni con gli altri. E quindi tutti abbiamo dei crediti da riscuotere, chi più chi meno. Ed è bello essere fatti così. Nei nostri litigi, nei disaccordi, nelle offese fatte e ricevute, a tutti noi è offerta l'opportunità di mostrare che assomigliamo al Padre del Cielo, che siamo Suoi figli. Che bello poter dire a noi stessi: non voglio tenere le mani sul collo del fratello. Rinuncio alla giustizia degli uomini perché io sono figlio di Dio. E chi mi vede condonare 100 denari non potrà che chiedersi: ma costui ha un padre? E se suo padre sta nel cielo, lui condona 100 denari. Ma il padre del cielo deve essere uno che condona 10.000 talenti.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata speciale dei Cellanti. In attesa che riprenda la nuova stagione, oggi vogliamo fare un po' il punto di quanto accaduto nell'universo carcere durante l'estate appena trascorsa e che si avvia ormai alla conclusione. Sappiamo che tradizionalmente l'estate è un momento particolarmente difficile per le persone detenute, in cui all'emergenza caldo si sovrappone un'aumentata nostalgia per le famiglie e gli affetti lontani, proprio nel periodo in cui invece le persone libere si ritrovano. Ma quest'estate sono accadute anche altre cose. Il 23 luglio, ad esempio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che interviene sull'articolo 98 del Codice Penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento di compiere il reato di cui è accusato, abbia compiuto 14 anni ma non ancora 18. Resta ferma dunque la soglia dei 14 anni per l'imputabilità e la diminuzione di pena, ma cambia radicalmente l'onere della prova. Per chi ha tra 14 e 18 anni, infatti, la capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata, ipotesi per ipotesi, bensì sarà presunta fino a prova contraria. Per un commento su questo provvedimento riascoltiamo l'intervista al cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano, don Claudio Burgio, realizzata dal collega Alessandro Guarasci per il programma Il Mondo alla Radio.
3: A volte si pensa che questi ragazzi siano già consapevoli, già maturi, già in grado di discernere il bene e il male. Purtroppo la mia esperienza quotidiana di dice che i ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi, non riescono a percepire la gravità dei loro reati. La mia preoccupazione come prete, come educatore, innanzitutto quella di far nascere una coscienza. Credo sì che questo sia un passo indietro e sempre più una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza.
4: Quanti di questi ragazzi che lei incontra hanno davvero capito che cosa hanno fatto, ma soprattutto hanno cercato in qualche modo di prevenire?
3: Molti di questi ragazzi che arrivano in carcere sono anche figli di una società che certamente non trasmette valori, tantomeno costituzionali. Questi ragazzi hanno dei non esempi di fronte a loro. È chiaro che per loro il reato è una questione di sopravvivenza, di affermazione di sé. Sono adolescenti, ripeto, quindi sono ragazzi che ancora non hanno una loro identità formata. Questa criminalizzazione continua rischia di confermare a questi ragazzi un'identità negativa.
4: Questa è una svolta in qualche modo securitaria?
3: Chi sbaglia paga è una regola che potrebbe anche essere voluta dalla collettività. In realtà questi ragazzi che cosa devono pagare? Qualcosa che non è imputabile a loro, perché purtroppo spesso non sono stati educati dentro quella che è un codice etico, un codice di valori. Noi continuiamo a punire persone che nella loro fragilità non sono stati formati ad essere capaci di decidere. Ci vuole certo fermezza, ma dall'altra parte ci vuole preventivamente un'educazione, quindi credo sia un passo indietro rispetto invece ad una giustizia minorile che ha sempre affermato il valore della persona e anche preso sempre in considerazione la preminente condizione dei minori.
4: Lei dice mancano anche azioni di prevenzione. Da quello che lei vede, stanno aumentando i minori che entrano negli istituti penitenziari?
3: Purtroppo sì, il sovraffollamento è un fenomeno ormai che non appartiene solo al carcere degli adulti. Pensiamo anche al fatto che per esempio molti diciottenni vengono trasferiti al carcere degli adulti, c'è un fenomeno anche di 18-25 anni non gestibile dal personale delle carceri degli adulti, un fenomeno in espansione. A questo si aggiunge il sovraffollamento delle carceri minorili, sono state anche costruite ben 4 carceri minorili in più. Questo significa che questa inversione di tendenza verso una carcerazione più facile certamente crea poi anche ad effetto contrario delle problematiche di vivibilità degli istituti penali.
4: Come si fa concretamente prevenzione per evitare che questi ragazzi, quelli che magari a volte chiamiamo anche maranza, entrino negli istituti? Qual è l'aspetto fondamentale che a volte si perde di vista?
3: Sembra preliminare, ma è importantissimo. Occorre purificare il linguaggio. Parlare di maranza, parlare di baby gang, significa voler semplificare un fenomeno giovanile di disagio molto profondo, che è complesso e che quindi va guardato in maniera più approfondita. E a volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti.
2: E la sicurezza è un tema importante, ma in nome di essa, con questo provvedimento, si rischia di sottovalutare l'importanza dell'educazione. È l'opinione in merito espressa da Don Francesco Preite, presidente nazionale della rete associativa Salesiani per il Sociale, intervistato dal collega Andrea De Angelis in una puntata del programma Radio Vaticana con voi. Ascoltiamo.
5: La sicurezza è un tema importante perché ovviamente è un'esigenza reale per la nostra democrazia, per la tutela anche dei cittadini, e questo va riconosciuto. Quindi i fenomeni di anche giovanile ovviamente interpellano l'opinione pubblica e chiamano le istituzioni a intervenire. Ecco, sull'intervento che le istituzioni in questo momento stanno realizzando, il nostro parere è quello di rafforzare la prevenzione, cioè agire prima che il ragazzo possa commettere reati o possa commettere altro di violento o di negativo. Ed è l'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice. E da una parte la nostra attenzione nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e in ogni realtà, in ogni situazione, bisogna insistere nel valorizzare le positività, la forza del bene presente in ogni creatura, in ogni ragazzo. E poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo. Tutto ciò che agisce prima del reato deve essere fatto, quindi l'investimento nell'educativo, nelle scuole, negli oratori, in alcuni contesti anche queste istituzioni, il governo sta facendo, ma bisogna insistere su questa linea più che nella repressione. La repressione certamente dà una risposta immediata, poco efficace a nostro parere, perché non tutela il minore, certamente dà una risposta sostanziale alla società, ma gli effetti che poi scaturiscono da questa repressione sono nulli o a volte anche peggiorativi, perché purtroppo sappiamo che nelle nostre carceri non sempre ci sono percorsi di accompagnamento che riescono a reinserire il giovane in contesti sani, in contesti opportuni. Quindi c'è una situazione che in qualche modo ci interpella e che ci chiede appunto di intervenire prima, quindi rafforzare tutto ciò che è il mondo educativo. Anche il riconoscimento del ruolo degli educatori, sia economico che sociale, può essere opportuno in questo momento storico.
6: Quindi ci vogliono investimenti, perché un paese che investe sulle armi non può dimenticare che le vere armi, quelle tra virgolette, sono le giovani generazioni. Il cambiamento passa attraverso di loro, così come il miglioramento. Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
5: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Ecco, credo che come ci siano interrogativi sulla sicurezza internazionale, per accompagnare, per combattere la sicurezza e per difendere la sicurezza interna, c'è bisogno di investimento nella prevenzione più che nella repressione. Ecco, questo è il nostro punto di vista, cioè vanno bene che le pene certe, vanno bene le regole chiare, ma un adolescente ha bisogno di essere educato alle regole. Ecco, quindi ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione nel territorio nazionale, per aiutare questi nostri giovani che, come abbiamo detto più volte, hanno fragilità forti che poi purtroppo si manifestano in violenza e in soprusi.
2: Il 6 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale una legge con cui sono state previste alcune disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il provvedimento fa parte del piano dell'esecutivo per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani perché, come ha detto il ministro della giustizia Nordio, questo consentirà a circa 10.000 detenuti su 21.000 in Italia che soffrono appunto di dipendenze di uscire dal carcere. Il ministro ha parlato di provvedimento epocale, che considera questi detenuti più malati da curare che delinquenti da punire. Abbiamo chiesto che ne pensa a Samuele Ciambrello, portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e garante delle stesse per la Regione Campania.
7: È una svolta positiva e di un atto di civiltà riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. La nota negativa sono i numeri che dà il governo. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Quindi loro annunciano che questi sono i beneficiari potenziali. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone. Da tempo noi diciamo che per i tossicodipendenti e i malati di mente la risposta non può essere il carcere, però dobbiamo potenziare i servizi.
2: Entrando nello specifico, la legge prevede la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare in strutture terapeutiche o luoghi idonei. Come la mettiamo per tutti quei cittadini, ad esempio stranieri, e sono tanti, che una casa o un luogo idoneo non ce l'hanno?
7: Un primo impegno è il nazionale, l'intesa con Cassamente, alcune regioni lo stanno mettendo in campo, risorse per accogliere detenuti senza fissa dimora, per coloro che hanno bisogno di una sede e poi di giorno andare presso queste strutture riabilitative di inclusione. L'altra tragedia è sul territorio, gli assistenti sociali, il UEPE, ha più di 4.000 persone che assiste a livello terapeutico. Allora potenziamo anche il UEPE, potenziamo i CERT all'interno degli istituti, i psicologi.
2: Ovviamente la detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero?
7: Questi posti non ci sono, perciò il ministro li dice, sono i potenziali che possono uscire. Noi non stiamo aspettando tutto questo. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Questa è una nuova misura per potenziare. Quelli che ci sono adesso vengono pagati dalle ASL di riferimento.
2: Chi potrà usufruire di questa misura, assolutamente su base volontaria, sono persone con residui di pena non superiori agli 8 anni oppure 4 nel caso di reati più gravi. Ma a proposito di questo, riguarda solo persone che hanno commesso reati connessi alla loro condizione di dipendenza. E gli altri, che magari la dipendenza l'hanno sviluppata dopo, proprio in carcere?
7: Chiediamo per coloro che devono scontare un anno e mezzo di carcere, questo sì, un gesto di clemenza. Chiediamo per gli 8.000 che devono scontare meno di un anno di carcere, non hanno reati di sangue, non hanno reati ostativi, non hanno reati di violenza, non hanno reati di camorra. Questo è il gesto di clemenza per una cosiddetta svuota carcere, perché altrimenti anche tutte queste discriminanti all'interno del carcere porterà il magistrato ad esaminare caso per caso e tutto questo produrrà tempo.
2: Secondo il governo questa misura, prevedendo un recupero reale e certificato della persona, contribuirà ad abbattere la recidiva. Lei che ne pensa?
7: Sulle tossicodipendenze in particolare, ma sulla recidiva in generale, non basta solo un lavoro di accompagnamento terapeutico, psicologico, di responsabilità, di umanità. Servono scelte coraggiose. Il 25% che non vive la recidiva sono quelli che ottengono le misure alternative al carcere, affidamento in prova, quelli che lavorano, quelli che si laureano in carcere, quelli che hanno incontrato delle cooperative, il mondo della chiesa, del terzo settore. Meno male che su 64.000 detenuti in Italia il rapporto è che ogni 14 detenuti c'è un volontario. Abbiamo bisogno di questi ponti noi, di questo dialogo noi, cioè di misure, di formazione, di cultura, di inclusione. Queste abbattono la recidiva.
2: E nel corso dell'estate appena trascorsa, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha approvato una proposta di legge che mira a favorire l'inclusione lavorativa delle persone detenute, che consiste nell'istituzione di una piattaforma nazionale dedicata alle competenze delle persone private della libertà personale. Il consigliere CNEL e coordinatore del segretario permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale, Emilio Minunzio, spiega ai nostri microfoni come funzionerà nell'ambito del progetto Recidiva Zero, siglato con il Ministero della Giustizia.
8: Il CNEL Kremlin, nel rispetto della sua identità, si è andata a collocare in una posizione ideale all'interno di questo scenario abbastanza complesso come anello di congiunzione, quindi di far sì che tutto il sistema penitenziario dialogasse in maniera ottimale, soprattutto rispetto all'obiettivo che è quello dell'abbattimento della recidiva. Abbiamo individuato immediatamente quello che definiamo un macro tema, che è quello della profilazione curriculare delle persone private della libertà. Non possiamo pensare andare a creare dei sistemi e dei criteri di match tra domanda e offerta lavorativa se non c'è una profilazione più precisa possibile dell'offerta appunto lavorativa. Avere un quadro preciso è qualcosa che andrebbe ad agevolare di tanto il match.
2: Quali saranno i vantaggi di questa piattaforma, ovviamente per i detenuti che vogliono impegnarsi in un'attività lavorativa anche in vista del loro fine pena, ma per le istituzioni, gli enti e le aziende che hanno bisogno di lavoratori?
8: Il paradosso è proprio questo, è che c'è una enorme richiesta in alcuni

0: uno strumento all'interno del quale inserire i dati relativi a queste figure è fondamentale. Noi all'interno del CNEL abbiamo 17 sigle datoriali rappresentate e sono tutte interessatissime, parlo di Confindustria, Confartigianato, per andare ad individuare dei possibili lavoratori.
1: Perché l'occupabilità delle persone sottoposte a misura penale risponde alla domanda di sicurezza della società?
0: L'abbattimento della recidiva è sicuramente un obiettivo raggiungibile, ma se non viene coinvolta tutta la società civile si rischia veramente di vanificare tutta la possibilità che abbiamo di raggiungere appunto questo obiettivo. Ci deve essere assolutamente un coinvolgimento della società civile nel senso anche culturale del tema. Oggi viviamo nell'epoca dei social, dove molto spesso dietro una tastiera o dietro uno smartphone si fa prima ad avere un approccio giustizialista piuttosto che andare oltre e capire che una persona che ha sbagliato assolutamente ha diritto a delle possibilità di reintegrazione, e oggi noi siamo pieni di storie straordinarie e bellissime. Il tema sicurezza deve essere un pochino sdrammatizzato da questo punto di vista.
1: Ricordiamo quanto il lavoro incida sul tasso di recidiva che abbiamo in Italia?
0: Assolutamente sì, è un dato che il nostro possesso certificato e che diffondiamo davvero con molto piacere. L'abbattimento va dal 60-70% al 2%.
1: E pochi giorni fa, esattamente il 9 settembre, è ricorso il primo anniversario dalla morte dello scrittore Stefano Benni, molto sensibile alle tematiche carcerarie. Vogliamo ricordarlo con le parole di una lettera che lui stesso scrisse il 12 marzo 2014 a Mattia, un giovane attivista no TAV, all'epoca detenuto. La legge per noi il collega Davide Dionisi.
2: Da tua madre vengo a sapere del tuo momento difficile. Non ti conosco, ma ho avuto la tua età e mi sono ribellato. E ho provato rabbia e ho conosciuto, anche se per breve tempo, la prigione militare. Non ho nessuna lezione da darti, se non questa. Quando ero chiuso in caserma, leggevo, parlavo con i miei compagni, scrivevo. Tutto pur di non sprecare il mio tempo, pur di non darla vinta a chi mi aveva privato della libertà, e ci sono riuscito. Non conosco la tua storia, immagino sia quella di molti giovani che vivono in questo paese apparentemente senza anima e senza speranza. Mio figlio ha scelto di lavorare all'estero nelle emergenze umanitarie. Tu hai scelto di batterti per le cose in cui credi. Finché ci saranno giovani come voi, anche se diversi nelle idee, nelle forme di lotta, mi viene da pensare che questo paese abbia ancora un pezzo di anima e un respiro di speranza. A volte si è più liberi dietro un muro che in un deserto di indifferenza. Tieni duro.
1: E si conclude qui il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che il nuovo palinsesto della Radio Vaticana sarà in onda a partire da lunedì 14 settembre. Con la nuova stagione dei Cellanti ripartiremo quindi domenica 20 settembre. Nel frattempo potrete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con I Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
3: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Tra santi splendori il Padre ti ha generato prima dell'aurora. Alleluia.
1: Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia, sarà saziato.

0: Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia, sarà saziato.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.

0: servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
1: Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più eloquente di quello di Abele.

0: dovrai perdonare, ma 70 volte 7, dice il Signore.
1: Pieni di gioia e di gratitudine, invochiamo Dio, principio e fonte di ogni bene.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Padre e Signore dell'universo, che hai mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo nome, rafforza la testimonianza della tua Chiesa nel mondo intero.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Rendici sempre più docili all'insegnamento degli Apostoli, perché la nostra vita sia coerente con il credo che professiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Tu che sei l'amico dei giusti, rendi giustizia a quanti sono oppressi in ogni parte del mondo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Dona la vista ai ciechi e la libertà ai prigionieri. Rianima gli sfiduciati e proteggi gli esuli.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Accogli l'estremo desiderio di coloro che si sono addormentati nel tuo Cristo. Giungano alla gloria della risurrezione.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna d'Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: sede

0: e della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Eleviamo la nostra preghiera al Signore per Iacono Salvatore, Ridolfi Giovanna e Iacono Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio per tutte le volte che ci siamo dimenticati del suo comandamento di amarci gli uni gli altri. Signore amico dei poveri, Kyrie eleison. Cristo sostegno dei piccoli, Christe eleison. Signore premo degli umili, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo sei il Santo, tu solo sei il Signore, tu solo sei l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che, osservando i tuoi comandamenti, possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva il rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quando in te me benedica il suo santo nome. Benedica il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i tuoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita. Ti ricorda di bontà e misericordia.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Non è in lite per sempre, non rimane addirato in eterno. Non si tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Perché quando il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quando lista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli acuzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. La parabola che Gesù sta indicando sul perdono sta mostrando proprio la grandezza del debito che abbiamo. Il padrone è Dio Padre. I servi siamo noi, in quanto siamo stati battezzati tutti, siamo servi di Dio. Allora il Signore farà i conti per ciascuno di noi. Cercherà di capire con la vita che abbiamo ricevuto come dono come mettiamo questa vita in pratica. In che senso siamo di aiuto per gli altri? Quindi richiederà a noi, farà il bilancio per vedere quello che abbiamo prodotto. E questo che sto facendo con questo servo. Ma talmente il servo era in debito, non c'era da pagare. Dovevano venderlo, così che facevano con gli schiavi ai tempi di Gesù. Quando non hai da saldare il debito, ti vendono da un padrone che ha la possibilità, perché il proprietario non può accettare di perdere. Allora è così che
Allora Gesù sta indicando in questa parabola, dovevano vendere questo servo, la sua moglie, i suoi figli e tutto quello che possedeva. Ma non penso che doveva anche saldare il debito. È solo per vedere cosa dovevano anche recuperare, prendere. Quindi il numero dei nostri peccati sono talmente da non neanche guardare che non siamo in grado di pagarli. Non c'è nessuno che può pagare il prezzo dei peccati. Il libro della Sapienza dice: il giusto pecca 7 volte al giorno. Il giusto. Immaginiamo allora noi che siamo peccatori. Quante volte pecchiamo? Con lo sguardo, con la parola, con la dimenticanza. Quindi dimentichiamo. Cioè, ci sono anche lo sguardo che noi utilizziamo per guardare gli altri. Offendiamo gli altri con lo sguardo. Quindi ogni gesto che facciamo con i 5 sensi che abbiamo c'è sempre da peccare. Anche con il naso. Perché quando sentiamo l'odore che viene, non so, dalla casa dell'altro e tutto, e iniziamo a mormorare, iniziamo a parlare. Solo dall'odore che abbiamo sentito. Quindi, come respiriamo, è così che anche pecchiamo. Questo, il numero non è da calcolare. Non c'è il prezzo, come dicevano, venderci, vendere anche i figli, tutta la casa. Impossibile di pagare questo debito dei peccati. Ma Dio è misericordioso, ci perdona ogni giorno. Papa Francesco diceva, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono al Signore, ma Lui perdona sempre. Allora, in questo noi siamo perdonati, così. E quando siamo perdonati, siamo contenti. Iniziamo a danzare, a cantare, a ringraziare il Signore, per dire grazie Signore perché mi hai perdonato. Va bene per noi. Ma quando allora incontriamo gli altri? È là che diventa difficile. Fare ciò che Dio ha fatto nei nostri confronti diventa difficile per farlo per gli altri. Allora che eravamo là a piangere i nostri peccati, a chiedere perdono, a lamentarci. Ma quando incontriamo l'altro, diventiamo forti e iniziamo a soffocarlo, sino a cercare anche a ucciderlo. Questo che ha fatto questo servo. E alla fine ti denuncio. E l'ha portato in prigione per pagare tutto quello che aveva come dovuto. Ma noi, il Signore ha preso il posto dei nostri, quindi ha pagato il nostro debito, mandando il suo figlio, e Gesù è morto per i nostri peccati. Ha pagato con la sua carne, con il suo sangue. È così che ha detto allora, voi che siete liberati, che siete salvati, fate altrettanto. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, come io ho pagato il prezzo. Voi cercate di pagare il prezzo per gli altri. Ma questo prezzo che Gesù sta chiedendo non è di morire come Lui è morto sulla croce, ma di morire dentro di noi con la compassione, con il perdono, accettare questo dolore. Per dire mi hai offeso, ne soffro, però ti perdono. Perché il Signore ha pagato il prezzo per me.
perché il Signore mi ha perdonato per primo. E così allora io pure devo prolungare queste misericordie di Dio verso il mio prossimo. Solo così che possiamo salvarci. Altrimenti stiamo provocando una cosa che non saremo in grado di sopportare. Ecco il momento, come Gesù diceva, cerca di arrangiarti con il tuo fratello, il tuo prossimo, mentre state camminando, prima di consegnarti dal giudice, e il giudice ti getterà in prigione. Quindi cerca di metterti d'accordo con il tuo fratello mentre stai camminando. E il cammino è lungo, è tutta la vita. Quindi mentre stiamo camminando, mentre siamo ancora vivi, e questo è il tempo che il Signore sta dando a noi. C'è tempo, ma non dobbiamo abusare di questo tempo pensando che sarà forse il mese prossimo, l'anno prossimo. No, approfittiamo mentre stiamo camminando per non incorrere il pericolo. È questo che dobbiamo capire. Quindi il perdono rende libero per tutti e due, colui che ha offeso e colui che è offeso. Quando c'è perdono, c'è riconciliazione, c'è possibilità di guardarci negli occhi, altrimenti inizieremo a guardare per terra, perché è difficile di guardare l'altro quando tutto non va bene. Quindi, ma come dobbiamo essere sempre nella concordia, nell'unità con gli altri? Solo perdonando, perché siamo peccatori. Non c'è nessuno che può dire io sono giusto, nessuno. Quindi in quanto noi pecchiamo ogni giorno, facciamo errori, dobbiamo chiedere perdono agli altri e dobbiamo perdonare agli altri. Quindi il perdono non è solo una cosa che si può ricevere, no, è un'offerta, devi offrirlo all'altro. Quindi abbiamo bisogno di essere perdonati come gli altri hanno bisogno pure di essere perdonati. Quindi io approfitto del perdono dell'altro e offro pure il mio perdono. Così allora possiamo vivere in pace, altrimenti sarà difficile. Immaginate in un matrimonio tra marito e moglie, quando viene a mancare queste piccole parole, perdono, la vita diventa difficile. Sarà difficile da superare. Impossibile di vivere in due senza perdono. Quindi è una via di salvezza veramente che il Signore sta indicando. È una piccola parola, però che può costare la vita dell'altro. Perché ci sono delle persone che vivono non insieme, ma l'una accanto all'altra. Continuano a vivere, ma senza essere insieme. Però per essere insieme bisogna coniugare il verbo perdonare. È questo che può unirvi. Per andare insieme, per essere assieme. Sarà difficile senza il perdono, perché facciamo sempre errori e dobbiamo avere compassione. Quando c'è una cosa che non va, cerca di andare alla radice, cerca la sofferenza dell'altro. Forse lo sta facendo per ignoranza, per mancanza di conoscenza. Forse lo sto facendo perché c'è una sofferenza dietro. Ma non è solo la cattiveria, non è questo. Ma noi vediamo subito la cattiveria e iniziamo allora
arrabbiarci, e questo rancore e ira sono cose orribili. Questo che abbiamo sentito nella prima lettura. E il peccatore le porta dentro. Quindi non devi avere come prepotenza di dire sempre, ripetere, io mi arrabbio subito. No, ma non è una virtù, è una vizio. Quindi sono i peccatori che si arrabbiano, che hanno l'ira, rancore. Ma colui che cerca Dio, che cerca e si sforza di essere cristiano, allontana queste cose. Ma con cosa? Sempre con lo spirito della riconciliazione e di perdono. Chiediamo al Signore questo dono. Questo dono va insieme con la pazienza. Sono le cose di Dio. Però dobbiamo chiedere nella preghiera per imparare a viverne nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dalla Vergine, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore è dalla vita. E procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, benediciamo il Signore che ci ha colmati di benefici e ci corona di grazia e di misericordia. Grati della sua misericordia verso in noi, esaltiamo la potenza del suo nome con la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: Dio d'amore, salvaci.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la Chiesa sia anche per i lontani fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni persona con umiltà e gratitudine e obbedendo al Signore che vuole salvare tutti, preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la testimonianza cristiana, alla luce dell'azione dell'amore di Dio, superi la logica del mondo, spesso mossa da odio, collera e vendetta, portando riconciliazione e pace, preghiamo.
0: Dio d'amore, ascoltaci.
1: Perché i peccatori sperimentino, attraverso il nostro perdono, le abbondanti ricchezze della misericordia di Dio, preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la nostra vita e la nostra morte si compiano nella comunione con Cristo, che è morto e ritornato alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti, preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci. Padre, che perdoni tutte le colpe e guarisci tutte le malattie, salva dalla fossa la nostra vita. Non ci trattare secondo i nostri peccati e manifestaci ancora una volta la tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella tua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, troni e dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

sama nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E qui pensiamo a Iacono, Salvatore, Ridolfi, Giovanna e Iacono Rosario. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, il corpo e sangue di Cristo, metti in pescarci sempre noi. Che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, la comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e sangue di Cristo ci è nuto per la vita eterna.

Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buonasera a tutti.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto, testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di sfogliare l'album di famiglia della Chiesa, in particolare a partire dalle diocesi, con le quali desideriamo condividere insieme i loro patrimoni, i santi appunto della Porta Accanto. Altre volte facciamo degli speciali dedicati ai santuari, speciali dedicati a delle figure particolari che desideriamo evidenziare e valorizzare. Ed è il caso proprio di oggi. Vogliamo infatti conoscere la figura del beato Sebastiano Valfrè, un orotoriano, figlio dunque di San Filippo Neri. E allora, per capire bene il beato Sebastiano, è giusto capire chi è stato San Filippo Neri, anche perché per la città di Torino il Valfrè è stato proprio definito il San Filippo Neri di Torino. Bene, allora vogliamo dialogare insieme al procuratore generale degli oratoriani, Padre Michele Nicolis. Padre Michele. Sì,
3: sì. Eccomi qua, buona giornata a tutti quanti, quelli che sono in ascolto.
2: Grazie infinite. Vuole dirci innanzitutto chi sono gli oratoriani?
3: Allora, gli oratoriani sono, definiamoli, una società di vita apostolica, cioè un gruppo di preti che vivono insieme. È un modello, una novità collocata ovviamente nel 500, San Filippo nasce nel 1515, muore nel 1595, per cui la sua vita lunga per il tempo, 80 anni circa, copre il 500. Il 500 sappiamo che è stato un secolo molto complesso, c'è il Rinascimento, ci fu nel 1527 il sacco di Roma che segna una ferita profonda non solo a livello politico, militare, ma anche a livello sociale, religioso. San Filippo, in questo contesto post sacco di Roma, arriva a Roma, perché lui è nato a Firenze. Vive per 18 anni a Firenze, un anno a Cassino, che allora si chiamava San Germano, presso lo zio che lo vuol far diventare mercante di stoffe, suo erede, non è la sua strada. È affascinato da Roma, Roma città dei papi, Roma città di grandi glorie del passato. A 19 anni arriva, si inserisce in città, cerca un lavoro che troverà presso una famiglia fiorentina, dove lui farà il precettore dei figli, e studia anche lui, studia dagli agostiniani, studia la Sapienza, vive da laico impegnato, curioso di capire, di conoscere, e ci sono alcuni eventi che segnano la sua vita, tra i quali ne voglio citare due. Il primo, 1544, alla vigilia di Pentecoste, sta pregando nelle catacombe e lui definisce questo evento un evento mistico che poi verrà, del quale si verrà a conoscenza solo alla fine della sua vita. Un globo di fuoco gli entra nel petto e lo riempie dello Spirito Santo. Questo lo segna da laico ancora. Poi nel 1551 diventa sacerdote, quasi spinto dal suo padre spirituale, perché lui non se ne sentiva degno, e è reduce anche dall'anno santo, ecco il secondo punto, del 1550, dove lui si impegna all'accoglienza dei pellegrini. Accoglienza dei pellegrini non solo da un punto di vista spirituale, di accompagnamento, ma anche molto pratico, molto concreto, l'alloggio, le piaghe, il mangiare, il conforto. Sappiamo che il pellegrinaggio al tempo era tutt'altra cosa, siamo reduci da un bellissimo giubileo e questo è stato senz'altro un giubileo che ha segnato, ma ha visto la gente approcciarsi alla città di Roma con grandi comodità, tutto sommato, rispetto al passato. Allora lui, forte di queste due cose, si impegna per far conoscere il Vangelo nella semplicità e da lì parte la sua azione pastorale. Vive con un gruppo di preti in una, chiamiamola, casa del clero, San Geronimo della Carità, e lì inizia questi incontri, dapprima nella sua cameretta, poi nella soffitta della chiesa, e via via sempre si ingrandisce sempre di più. Questi sono i primi germi dell'oratorio. lui poi diverrà rettore di San Giovanni dei Fiorentini finché il Papa gli darà quella che oggi è Chiesa Nuova, Santa Maria in Vallicella, che lui edifica nelle sembianze attuali. Allora l'oratorio è un momento di incontro, di formazione, di catechesi, di canto, di preparazione, di crescita nella vita cristiana per tutti, dove la prima cosa che si fa, e questa è una novità per il tempo, è l'ascolto e la trattazione familiare della parola di Dio. Siamo appena dopo il Concilio di Trento, è ancora in corso quando inizia, e sappiamo benissimo quanto il Concilio di Trento deve cercare di porre rimedio alle varie fratture che c'erano state, Martin Lutero 1517, Enrico VIII l'Inghilterra 1534, il Calvinismo e tante altre problematiche del tempo, e lui parte da lì, ascolto familiare della parola di Dio, poi forma la sua gente, li educa, li fa anche divertire, stare insieme, penso al pellegrinaggio alle sette chiese che con lui nasce, quindi l'oratorio come un oratorio, parola orare, pregare, no? Un momento di preghiera, ma una preghiera diciamo multiforme, e da lì parte tutto quanto, poi un gruppo di preti che se ne occupa, quindi gli oratoriani, o anche vulgarmente, nel senso popolarmente detti filippini, 1575, e da lì parte la congregazione romana. Poi, verso la fine della vita di San Filippo, altre congregazioni cominceranno a nascere, lui era un po' scettico, Napoli, Camerino e via discorrendo, fino ad arrivare alle 92 congregazioni sparse oggi nel mondo, con tutte le vicissitudini storiche, Napoleone, Unità d'Italia che ci possono essere state nel frattempo. E qui arriviamo a Torino con il Beato Valfrei che si colloca nella prima metà del 600. Questo spero di aver fatto un veloce.
2: Noi la ringraziamo perché questo ci permette di capire meglio quindi anche la figura del Beato Valfrei in Torino.
3: Sì, uno dei motivi per cui a Torino stanno riprendendo un po' tutta una serie di incontri, celebrazioni per il Beato Sebastiano, è perché nel 2029 sarà il quarto centenario della sua nascita, e allora la Congregazione dell'Oratorio di Torino insieme all'Arcidiocesi di Torino e a tanti altri gruppi ed associazioni stanno diciamo riprendendo questa figura. E è curioso come queste figure siano a volte un po' nascoste, ma siano fondamentali per lo sviluppo poi di altre. C'è il Valfrei, lo dicevamo anche prima, qualcuno lo definisce il San Filippo di Torino, qualcun altro lo definisce l'anticipatore della stagione dei santi sociali. Forse santi sociali rischia di essere fuorviante come termine, anche se è corretto, per carità, magari direi santi della carità. In Valfrei si riconoscono San Giovanni Bosco certamente, ma il Cottolengo, il Cafasso, il Murialdo e tanti altri santi principalmente dell'Ottocento che sono un lustro tuttora, c'è un motivo di umile vanto per la città di Torino. Ecco, dietro a loro c'è la figura di questo Beato Sebastiano Valfrei, oratoriano, perché lui entra nella congregazione dell'Oratorio di Torino da giovane, appena fondata, con un altro che, poveretto, molto giovane, muore subito e lui rimane solo praticamente. Però lui non perde coraggio, va avanti, porta avanti la fondazione della congregazione dell'oratorio, e siamo nella metà del 600, e quindi Filippo è morto da poco più di 50 anni, è stato fatto santo Filippo Neri nel 22 del 1600, quindi è una cosa assolutamente nuova, fresca ancora nella sua diciamo novità e nel suo messaggio, e lui si adopera in maniera molto diciamo poliedrica nella piccola città, perché non pensiamo che la Torino dell'epoca fosse una grande città, però era una città molto viva, molto vivace, era anche la capitale, per cui sicuramente lì si intrecciavano tante forme di relazione, e diciamo che i santi normalmente che si cercano tra loro portano avanti un carisma adattandolo al contesto.
2: Quello certamente.
3: Abbiamo parlato del Filippo Neri nella Roma del 500, potremmo parlare di un santo che è a metà strada a livello di tempo tra Filippo Neri e il Valfre, che è il San Francesco di Sales, e lo cito proprio perché diventerà importante poi per San Giovanni Bosco nella Annecy, Ginevra, a cavallo tra il 5 e il 600, e poi troviamo il Valfre a Torino e poi via via gli altri, quindi prendono un carisma che poi è sempre il Vangelo, vero, alla base, e lo adattano nel contesto nel quale vivono, nel tempo storico e in risposta alle esigenze che ci sono, così come fece Filippo dopo il Sacco di Roma di cui parlavo prima.
2: Grazie infinite per questo, e dopo lo stacco musicale, che lo dedicheremo naturalmente a questo punto a San Filippo, andremo a scoprire proprio la figura del beato Sebastiano Valfre. Grazie.
3: Grazie, grazie.

0: Cari ascoltatori, dopo aver tratteggiato il profilo del Beato Valfrè, vogliamo andare a conoscere un po' il suo messaggio e la sua attualità con Daniele Bolognini. Daniele, buongiorno a lei. Può
1: Buongiorno, buongiorno.
0: aiutarci a cogliere l'attualità del Beato Valfrè? Qual è stata la sua intuizione e qual è il suo messaggio per noi oggi?
1: Beato Sebastiano vive nel 600, quindi un'epoca evidentemente lontana da noi, però viene beatificato nel 1834 e quindi è il santo che a Torino è il riferimento nell'Ottocento, e sappiamo che a Torino nell'Ottocento vivono i grandi santi che noi chiamiamo forse in forma un po' riduttiva sociali, ma comunque i grandi santi della carità, forse è meglio dire, Don Bosco, Cafasso, Murialdo, Cottolengo, poi anche vari beati, e bisogna assolutamente dire questo: il Valfrè è stato l'ispiratore di alcune azioni di questi santi, e comunque è stato sicuramente anche il loro modello. E basti pensare all'attenzione che aveva il Valfrè verso i carcerati, quindi rimandiamo subito al Cafasso, o comunque alla formazione dei sacerdoti, quindi anche ai sacerdoti che si sono dedicati appunto alla formazione dei nuovi sacerdoti. Quindi il Valfrè è un personaggio che vive, sì, rispetto a noi, lontano nel tempo, però il suo messaggio è assolutamente attuale da questo punto di vista.
0: Lo possiamo cogliere anche da qualche suo scritto, da qualche suo.
1: Sì, assolutamente. Allora, il Valfrè nasce in un piccolo paese delle Langhe, Verduno, poi viene a Torino che ha solo 16 anni, può vantare poi una formazione assolutamente solida perché frequenta da alunno esterno il collegio dei Gesuiti e viene catturato, diciamo così, dal carisma filippino di San Filippo Neri, entra in una congregazione molto piccola a quei tempi, anziché sull'orlo dell'estinzione perché non aveva neppure una sede stabile ed erano in pochissimi padri, però lui appunto entra in questa della congregazione filippina, e la cosa che caratterizza anche un po' tutto il suo apostolato è un rapporto, una grande attenzione per i poveri, assolutamente una grande attenzione per i poveri, però anche il fatto che riesce a stabilire un rapporto veramente molto, molto profondo e anche di fiducia con i nobili e soprattutto con la casa regnante, con i duchi. In particolare, lui viene poi ad un certo punto nominato precettore e consigliere spirituale del duca Vittorio Amedeo II, e quindi non si fa remore, nonostante appunto noi immaginiamo una figura del grande sovrano in un'epoca di ancien regime, quindi in cui il sovrano era veramente un personaggio intoccabile, e non si faceva remore a dargli consigli, ma anche molto, molto pratici, e gli diceva: stai attento ai poveri, devi assolutamente, i poveri sono lo strumento che addirittura ti può far raggiungere la benevolenza del Signore verso di te, perché sono i figli prediletti anche del Padre Eterno. E quindi lui scrive, ad esempio, c'è una lettera molto bella che lui scrive al Duca e gli raccomanda proprio questo: sempre la grande attenzione per i poveri.
2: Faccia frequenti offerte di sé a Dio e per suo riguardo replichi spesso gli atti di fede, di speranza, di contrizione, eccetera. Cose che straccano poco e giovano molto. Non le parlo della frequenza dei santissimi sacramenti, sa il giovamento che da essi ne deriva. Si raccordi sempre che non è men sovrano principe che padre dei sudditi. E sa essere massima di fede che chi è misericordioso conseguirà misericordia. Sa quanto bisogno si tiene di Dio. Se con esso se la intenderà sempre, non potrà sperare che buona riuscita alle sue intraprese.

0: Ecco, un'altra cosa molto particolare è il fatto di avere appunto questo rapporto molto, come si può dire, di fiducia, di reciproco, di reciproca attenzione con il Duca, fa sì che lui durante un assedio veramente molto pesante, molto violento alla città da parte dei francesi nel 1706 diventi la figura chiave della resistenza. Quindi lui incitava i soldati a resistere, incitava le monache di clausura a pregare per la, appunto, perché bisognava resistere, appunto, e la città non sarebbe stata conquistata dai francesi. Ripete quello che la Beata Maria degli Angeli, una beata carmelitana che vive sua contemporanea e vive nel centro della città, gli dice appunto che la vittoria sarebbe arrivata grazie all'intercessione della Madonna, e questo fa sì che in questi terribili mesi, da maggio fino a settembre, fino all'inizio di settembre del 1706, si guardi anche la Vergine Consolata come il punto, il santuario, l'immagine, la devozione alla Madonna come veramente il come si può dire, la forza, il punto da cui trarre la forza per resistere, e tutto avviene secondo quello che è stato predetto dalla Beata Maria degli Angeli, e continuava a ripetere il Valfre, che la Madonna avrebbe assistito la resistenza e avrebbe aiutato Torino a restare libera, e ciò avviene come era stato predetto e come il Valfre anche ripeteva. Tutto ciò porta alla realizzazione della Basilica di Superga, per dire, ed è il regista di tutto questo, è il Beato Sebastiano Valfre, che indirizza veramente tutto quello che è l'aspetto religioso di questi anni, e ha come regista il Beato Sebastiano.
1: Ma posso cogliere, Daniele, che il Beato Sebastiano getta quasi le basi perché poi i grandi santi successivi di Torino possano esprimersi al meglio?
0: Sì, assolutamente. Ci sono degli esempi molto belli, degli aneddoti anche molto, molto simpatici. I soldati di Ronda vedevano, quando c'era una sorta di coprifuoco, no? In città non c'era neanche l'illuminazione pubblica, quindi i soldati di Ronda erano abituati a vedere un piccolo sacerdote accompagnare le persone che dormivano per strada agli ospizi, quindi, e sapevano benissimo che era il Beato Sebastiano. Quindi i vari santi, ripeto quello che avevo detto prima, che faceva l'assistenza ai carcerati. Pensiamo solo che lui muore ottantenne, quindi una bella età anche per quel tempo, e lui muore nel mese di gennaio, alla fine di gennaio, quindi in pieno inverno, e quella mattina, nonostante fosse febbricitante, aveva l'impegno di andare nelle carceri a trovare i carcerati, e non rimanda, quindi quella mattina, il 30 gennaio, immaginiamo che freddo facesse, va appunto nelle carceri, poi torna nella sua comunità ed è poi, insomma, da lì nella giornata sarebbe morto, assistito tra l'altro dal Duca, in lacrime dal Duca Vittorio Amedeo II. Quindi questa attenzione per gli ultimi, lui passava dalle stanze, diciamo, auliche di Palazzo Ducale, quindi alle soffitte dei poveri, alle carceri, che possiamo immaginare come erano le carceri anche a quei tempi, quindi fa proprio da Tredunione, e questo è quello che fanno poi anche molti santi della Torino dell'Ottocento. Immaginiamo il Murialdo era di origine borghese, quindi di una famiglia appunto benestante, e non si fa remore a chiedere l'elemosina per strada, perché ha sempre tanti debiti, come anche Don Bosco è sempre stato pieno di debiti nella sua attività, perché avevano sempre bisogno di denari per portare avanti le loro opere, e quindi il Beato Sebastiano era proprio in quegli anni la figura a cui loro facevano riferimento.
1: Ecco, possiamo dire dunque che un santo prepara l'attività del santo successivo. Insomma, nella storia non c'è mai competizione, ma c'è una gara come a staffetta, dove si passa il testimone e ciascuno cerca, esatto, di esprimere al meglio il proprio tratto di strada. Questo può aiutarci veramente anche oggi a comprendere che veramente tra santi non c'è concorrenza, ma c'è proprio questo concorrere al bene degli altri, sapendo assolvere in pieno quanto Dio ci affida. E potrebbe essere veramente un aspetto interessante nonostante passino i secoli, ma sappiamo bene che, come dice la scrittura, un giorno sono come mille anni per Dio, quindi non c'è problema. Vai pure avanti, Daniele.
0: Ecco, un altro aspetto che voglio, che mi piace anche ricordare, è la sua grande devozione verso la Sindone, e ciò lo lega indissolubilmente alla storia religiosa di Torino. La Sindone era la grande reliquia della casata, la grande reliquia che guardavano tutto il mondo cristiano come la reliquia delle reliquie, no, possiamo dire. E lui scrive una dissertazione storica, perché in qualche modo si dilettava anche a scrivere, no, dormiva pochissimo, immagino, perché si dilettava a scrivere di vite di santi, sono state conservate le sue omelie, eccetera. E lui scrive ad un certo punto anche una dissertazione storica sulla Sindone. L'occasione è quella di darla alle due figlie del duca Vittorio Amedeo II, Maria Gabriella e Maria Adelaide, che vanno, poi lasciano Torino perché diventano le consorti dei futuri re di Spagna e di Francia, quindi anche immaginiamo, e lui era stato percettore di queste due principesse. Quindi quando queste lasciano la città, lui fa come da loro come dono spirituale una dissertazione storica dove raccoglie tutte le notizie che lui appunto può raccogliere dagli altri storici che avevano scritto sulla Sindone. Quindi fa questo compendio che è anche molto interessante dal punto di vista storico. È un compendio che sì, appunto, parla di tutto quello che noi, che all'epoca si sapeva dell'origine della Sindone, dei vari passaggi, eccetera, delle casate, da una casata fino ad arrivare all'altra, fino ad arrivare di Savoia. E lui però lascia anche dei messaggi molto belli su quella che è la visione della Sindone in chiave ovviamente evidentemente spirituale. Da ricordare anche, questo è anche un aneddoto interessante, quando la Sindone ha bisogno di rammendi, perché le toppe messe dalle Clarisse nel 500, che erano state messe a seguito dell'incendio che la Sindone ha subito nel 500, quando queste toppe sono da rammendare, da sistemare, non poteva essere chiamato che il Beato Sebastiano il Duca, non ha nessun altro, cioè vede subito che può essere il Beato Sebastiano. E quindi ci sono anche, c'è un bel quadro, è una bella incisione che raffigura questa immagine, è appunto rappresentata il Beato Sebastiano in ginocchio che non trattiene le lacrime e rammenda la Sindone alla presenza proprio del Duca. Quindi anche la storia del Beato Sebastiano è veramente molto legata a quella che è la sacralità, l'aspetto religioso della città di Torino, ma poi va anche oltre, perché la Sindone è quello che lui scrive anche molto bello da questo punto di vista. La Sindone poi è patrimonio di tutta la cristianità, ma evidentemente non solo di Torino. Ecco, in un capitolo in particolare, in un capitolo di questa dissertazione storica, la Sindone diventa la chiave di lettura per una meditazione sulla risurrezione e sulla croce, sul valore della croce e sul valore e su quello che poi il messaggio che, come si può dire, appunto la risurrezione di Cristo, quindi il centro di tutto il nostro credo. E il Beato Sebastiano accoglie veramente appieno in una paginetta quello che è questo aspetto della Sindone, nel fatto che ci parla di croce e ci parla anche di risurrezione.
2: La croce fu l'altare del sacrificio, la Sindone fu la veste del sommo sacerdote. La croce fu l'albero, la Sindone fu la vela con che la nave della sacratissima umanità del Salvatore, passato il soglio della morte, giunse felicemente in porto della gloria consumata. La croce vivo lo riceve e lo rese morto. La Sindone morto lo riceve e lo rese vivo e glorioso.
1: Daniele, io ti ringrazio per la tua presentazione. Ormai dobbiamo concludere questo nostro programma e questa nostra puntata dedicata proprio al Beato Sebastiano, oratoriano impegnato nella Torino del 600 e precursore di tanti altri santi che poi si susseguiranno durante i secoli proprio nella Torino ma anche in Italia. Io ti ringrazio di cuore, come ringrazio chi ti ha preceduto, per averci fatto conoscere questa figura e soprattutto la sua attualità. Grazie infinite.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi. E restiamo nella terra del Valfrè e ascoltiamo a conclusione di questa trasmissione L'amore in testa, proposto dal gruppo Sermig di Torino.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.

Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutte e a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez.

0: Oggi abbiamo una persona un po' particolarmente, per me è un fratello, è padre Domingo Ska, che è della Guinea-Bissau come me, sta in Guinea, ha studiato qui, abbiamo studiato qui insieme, eccetera, e in questo momento si trova di nuovo di passaggio qui a Roma. Ecco, e approfittiamo anche per domandare prima di tutto qual è la motivazione di questo passaggio per Roma, insomma.
1: Ecco, grazie. Di solito quando mi trovo in Italia cerco sempre l'occasione di passare per Roma, no? Per visitare e aggiornarmi un poco.
0: Sì, aggiornamento è anche un posto di, diciamo, anche un pellegrinaggio spirituale.
1: Sì.
0: Ok. Bene, però sei capitato proprio in un momento giusto, ecco, prefettura qua di Roma, il comune, no? Dedica un giardino, no? Alla memoria di Amilcar Cabral. E quale persona allora più adatta di te che vieni in questo momento proprio anche nel paese come figlio di Cabral, insomma, a voler dirci più o meno che cosa questo significa per voi come figli, per il paese di origine anche?
1: Dico che questo evento per me è un motivo di grande gioia e anche d'orgoglio. Ciò viene confermare la grandezza di questo uomo, Amilcar Cabral, non soltanto per la Guinea, Capoverde o l'Africa, ma per il mondo. Dunque per noi è un orgoglio vedere la comune di Roma dedicare questo giardino, piazza, alla persona, questa figura di Amilcar Cabral. Amilcar Cabral possiamo dire che è un patrimonio universale, cioè la sua grandezza va oltre la Guinea-Bissau, va oltre l'Africa. Dunque è una gioia per noi, la Guinea-Bissau, ma anche un richiamo di responsabilità ai guineani, ai capoverdiani, cioè noi che abbiamo, diciamo, questo tesoro, ma non ci accorgiamo del valore
0: che questa persona.
1: Allora questo ci stimola anche noi di valorizzare di più questa figura, studiare, conoscere il suo pensiero, un grande pensatore, un ideologo, un politico, un filosofo, un tutto. Allora questo avvenimento ci interpella come guineani a rivedere questa figura, a valorizzarlo, a studiarlo, il suo pensiero.
0: Ok, sì. Sul pensiero. Forse la nostra generazione abbiamo saputo più di Cabral come chef di guerra, che qualcuno che ha guidato una rivoluzione, eccetera, ma mai, diciamo così, il pensiero e di conseguenza anche gli obiettivi scritti che orientavano questa lotta. E spesse volte noi non conosciamo, quindi anche il famoso parlare di programma maggior, programma minore, eccetera. La sensazione è che ciascuno ci mette dentro questa cosa, ma nessuno di noi ha mai veramente studiato queste cose. Perché secondo te i nostri curriculum scolastici non contemplano questo? Perché però poi Cabral ha lasciato tutto scritto. E perché non è così? Ognuno fantastica le cose a modo suo e guarda quello che succede oggi e quindi svalorizza tutto e quindi preferiamo parlare di rivoluzione francese, rivoluzione americana, mitizzandole. Come immettere la coscienza storica di questo secondo te oggi nei nostri paesi, se non si comincia ad insegnare veramente una storia?
1: Sì, sì, questo è una sfida per il paese, per noi guineani. Cioè, nei primi anni dell'indipendenza c'era più questa curiosità di conoscere un po' la storia della lotta, della liberazione, la persona di Amilcar Cabral e anche degli altri eroi. Però, man mano che passa il tempo, questo aspetto sta sparendo.
0: Sì.
1: Allora, pochi giovani conoscono la storia della lotta di liberazione, in particolare conoscono il pensiero di Amilcar Cabral. Cioè, questo, diciamo, la decisione di studiare il pensiero di Amilcar Cabral, nei scritti che ha lasciato, non viene preso sul serio. Lo Stato non ha questa preoccupazione di far conoscere questo pensiero di Amilcar Cabral, che è una ricchezza. Allora la sfida è che si faccia in modo che il pensiero di Cabral venga conosciuto, studiato, che ci sia una materia, disciplina istituita per questo fine.
0: Ma prima, se non mi sbaglio, c'era il famoso formazione militante, sì, no? Ma che fine ha fatto adesso?
1: Sì, sì, questa formazione militante era molto importante.
0: Sì, sì, sì.
1: Questa disciplina che permetteva ai giovani, ai bambini di conoscere un po' la storia della lotta alla liberazione e anche la vita della mia amica Cabral. Solo che a un momento questa disciplina è sparita nel curriculum del liceo.
0: Il liceo, sì, sì.
1: Gli interessi erano altri.
0: Sì, sì, sì. Anche travaglio produttivo,
1: sì,
0: te
1: sì,
0: ricordi?
1: Sì, queste due materie fondamentali,
0: sì, sì.
1: La formazione del militante e il lavoro, cioè era un modo di stimolare i giovani a amare la storia del loro paese, in questo caso della lotta alla liberazione, a ammirare, a conoscere gli eroi, Amilcar Cabral e gli altri, e a scoprire il valore del lavoro.
0: Del lavoro, sì.
1: Allora, saper unire il pensiero, lo studio con il lavoro.
0: Perché c'è anche, da questo punto di vista, c'è anche dall'altra parte, te sei arrivato proprio in un momento particolare in Italia, a Venezia, il 5, appena c'è stato un trionfo di un allievo di scuola piloto, e lui ha parlato tanto, Flora Gomez, di questa scuola. Anche quella è sparito così nel nulla.
1: Per fortuna abbiamo ancora qualcuno come Flora Gomez che ha conservato questi valori che ha imparato da piccolo, questa scuola piloto con Amilcar Cabral. Allora lui ha assunto questo compromesso di far conoscere la storia della lotta alla liberazione, la vita di Amilcar Cabral. Allora, per fortuna, abbiamo ancora queste persone che continuano, posso dire, il pensiero di Amilcar Cabral.
0: E la cosa è successo proprio qua di Flora, insomma, è stato un momento quasi tutta la sala cinematografica in piedi ad applaudire, insomma, per il film che è già da molto tempo, e lui dice che tutto questo è stato veramente un trionfo per lui di Cabral, far conoscere, e a quanto sembra anche stanno lavorando insieme su un film dal titolo su Cabral, che è solo un semplice africano, sono un semplice africano, anche sempre per lasciare questa memoria. E lui dice una delle scuole le più brillanti che c'era, di cosa che nasceva su base di cose della terra, senza trascurare il mondo, era scuola piloto. E quindi noi abbiamo avuto tutte queste cose, e oggi le nostre materie non contemplano più nulla di questo ciò che è qualcosa di interno, no? E tu pensi, è ancora possibile ripensare i curriculum scolari in Guinea per cominciare anche a dare un'altra visione della speranza radicata nella storia? Come secondo te i curriculum scolastici dovrebbero in qualche modo oggi essere revisionati?
1: Sì, penso che questo è un altro, questa è un'altra sfida per il paese, cioè valorizzare nella scuola questa dimensione. Solo che in questi ultimi anni, a causa di questa instabilità politica
0: permanente,
1: non c'è tempo di pensare all'educazione, alla scuola. Stiamo in questa guerra
0: permanente
1: del potere, ma è possibile una volta che il paese si tornerà alla normalità con un governo stabile, è possibile riprendere questi valori. È possibile, perché ne sentiamo la necessità. Abbiamo perso queste radici della nostra storia. E quello ci porta anche a perdere dei valori, valori umani, come l'onestà, lo sforzo, la disciplina, il lavoro. Allora adesso tutti cercano la facilità, la legge
0: ciò che è immediato.
1: In questi ultimi anni, quali sono i modelli che abbiamo nella società? Non sono quelli che sono la gente che si è impegnata nello studio, la gente onesta, i lavoratori, sono quelli che un giorno all'altro
0: sono diventati ricchi.
1: Allora, questo anche influisce nella mentalità dei giovani. Senti a volte questa riflessione, ma che cosa serve
0: andare a scuola,
1: a scuola, studiare? Sì, vediamo questo.
0: Addirittura c'era stata la campagna elettorale Scuola e Canale. La scuola non è nulla, ecco. No?
1: Solo che si vede, ma ci sono i giovani che hanno un'altra
0: visione.
1: Noi vogliamo seguire chi ha studiato, chi valorizza la scuola. Allora la speranza c'è, una volta che avremo un governo stabile è possibile riprendere questa ricchezza che abbiamo.
0: Ma a te personalmente cosa rappresenta Flora Gomez?
1: Flora Gomez io l'ammiro molto, molto rispetto per lui, cioè di vedere questo uomo cercare sempre di essere fedele all'ideologia.

0: ciò che fanno, il modo come governano è tutt'altro.
1: Sì, sì, sì. È questo che ammiro in lui, questa fedeltà alla storia, della lotta, all'ideale di Amílcar Cabral e al pensiero di Amílcar Cabral. Sì, sì.
0: Tanto che lui stesso diceva che se non fosse stato Cabral, forse oggi sarei stato.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. È vero, veramente io è un uomo che incarna dei valori, di fedeltà, onestà e lealtà, sì, anche. Allora per me Flora Gomez è un modello da seguire nella gioventù.
0: Comunque è uno di quelli che ci fa vedere che comunque Cabral, ci sono studenti che sono stati vicini perché lui è cresciuto proprio con loro durante e c'è ancora chi crede in questo e semina. E il mondo qui a Venezia ha apprezzato il suo lavoro, capolavoro. Però da questo punto di vista, che messaggio, cosa diresti a tutti coloro che ci ascoltano, soprattutto a partire dall'Italia, altrove, su questo personaggio Cabral e sulla storia che ci ha uniti? Oggi come eredi di questa tradizione, insomma, cosa diresti agli italiani su questa iniziativa loro per preservare una memoria mentre noi ancora stiamo cercando una strada?
1: No, questo è un avvenimento proprio che ci interpella come guineani, come africani. Cioè, la figura di Amílcar Cabral, la sua apertura, i contatti con i vari popoli, governi, esattamente è per mostrare che l'umanità deve essere solidale. Cioè Amílcar Cabral ci ha insegnato che i popoli devono essere solidali. Diciamo, Cabral era già molto avanti con questo che si dice oggi della la fraternità universale, la solidarietà tra i popoli. Allora, io penso che questa è una sfida per i popoli di continuare questa linea di Amílcar Cabral e d'Italia, l'apertura culturale, apertura politica. Insomma, Cabral ci insegna che l'umanità è la stessa.
0: Grazie. Grazie, alla prossima.

E per oggi è tutto. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Allì, laudetur Jesus Christus.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Come sempre abbiamo iniziato con l'inno Per sempre con noi, canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Oggi vogliamo capire come il carisma di Novarese abbia continuato a vivere anche dopo la sua morte. Parleremo del cammino dei silenziosi operai della croce tra memoria, fedeltà e maturità, attraverso le testimonianze di alcune sorelle della comunità della Cascina Serniola. Perché un carisma, per essere davvero fedele alle proprie radici, deve continuare a parlare alla vita di oggi. E proprio questo ci porta al secondo argomento, l'esperienza di Don Cristian Catacchio, sacerdote della diocesi di Taranto e silenzioso operaio della croce di vita in famiglia, cappellano all'ospedale Santissima Annunziata. La sua esperienza ci mostra come la spiritualità di Novarese possa diventare concreta vicinanza accanto a chi vive la malattia e la fragilità. Per accompagnarci in questi argomenti avremo come sempre le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci. E naturalmente ci sarà la musica. Ascolteremo Siamo dove stiamo, che ci ricorda che la sofferenza può diventare missione proprio là dove ci troviamo, e La cura di Franco Battiato, perché prendersi cura dell'altro significa scegliere di essere presenza, protezione e amore davanti alla sua fragilità. Due storie quindi apparentemente diverse, ma unite da una stessa domanda. Come possiamo trasformare ciò che abbiamo ricevuto in un dono per gli altri? E allora iniziamo questo nostro nuovo incontro, Incontro della Serenità, insieme. Buon ascolto da Paolo Migani. Dopo il Fondatore. Dalla morte di Monsignor Luigi Novarese alla fase di riappropriazione carismatica. Il cammino dei silenziosi operai della croce tra memoria, fedeltà e maturità. Una nebbia fitta avvolge la Cascina Serniola di Casale Monferrato, casa natale del nostro padre fondatore, dove a raccontare i momenti più significativi vissuti dai silenziosi operai della croce, dalla morte di Monsignore a oggi, sono le sorelle della comunità di Casale. Con la voce di Alessandra Petitta parleranno Marina, Nora, Antonietta, Mara e Ania.
1: Partiamo dalla morte di Monsignore.
2: Non se lo aspettava nessuno. Sapevamo che aveva alcuni problemi al cuore, che doveva stare sotto controllo, ma nessuno pensava a una fine imminente. Fu una sensazione di incredulità da parte di tutta la comunità.
1: Sorella Elvira, come visse quel momento?
2: Credo che non se lo aspettasse. Fu un vero crollo. Lavoravano insieme, condividevano progetti e scelte. È sempre stata presente, sin dalla prima fondazione dell'opera. Dopo la morte di Monsignore attraversò un lungo tempo di lutto. Quando una settimana dopo partì il pellegrinaggio per Lourdes, lei non venne.
1: Quel pellegrinaggio, che significato ha avuto?
2: Eravamo incerti se farlo o no, ma fu sorella Elvira a insistere e a darci la spinta. Ci aiutò a non bloccarci. Sul treno si piangeva, l'assenza di Monsignore era palpabile, ma si sentiva anche che bisognava andare avanti con l'opera.
1: E sorella Elvira?
2: Si riprese dallo shock e proseguì nel portare avanti ciò che Monsignore aveva già pensato e in parte predisposto. Lei conosceva bene il disegno di Monsignore e continuò a seguire il solco tracciato, ma non solo.
1: Qual è stato il contributo decisivo di sorella Elvira dopo la morte di Monsignore?
2: Ha consolidato la sua memoria e dato forma all'eredità carismatica. Ha scritto il primo libro su Monsignore, avviato la causa di beatificazione, custodito l'archivio. Questa casa stessa nasce anche come memoria. Qui è nato Monsignore. La sua devozione verso di lui era totale. Per lei era già santo, non aveva dubbi. Aveva vissuto accanto a lui e aveva visto, diceva, l'intervento della Madonna in tante circostanze.
1: Accanto alla memoria c'è stato anche un lavoro strutturale.
2: Sì, oggi abbiamo statuto e direttorio approvati dalla Chiesa. Questo segna un passaggio importante. Ora è il tempo di viverli, non solo di averli. Monsignore aveva iniziato questo lavoro, ma non fece in tempo a completarlo. Avevamo bisogno di fare un direttorio proprio per dire e consolidare che cosa intendevamo fare. Quando vivi con il fondatore è tutto chiaro, tutto funziona in un determinato modo perché c'è lui. È lui la guida, non ti fai domande.
1: Dopo di lui c'era sorella Elvira.
2: È importante innanzitutto distinguere la storia dei silenziosi in tre momenti.
1: Quali?
2: Il primo periodo in cui Monsignore era in vita, dal 1950 al 1984, una seconda fase con sorella Elvira, scomparsa nel 2009, e l'ultimo, dalla sua morte a oggi, dove viviamo una fase di riappropriazione dell'identità carismatica. I testimoni diretti stanno scomparendo e l'associazione deve imparare a camminare con le proprie gambe, con guide che non hanno conosciuto i fondatori.
1: Dopo la morte di Monsignore, fu sorella Elvira a proseguire l'opera.
2: Era sempre presente, ma nel 1992 ha dato le dimissioni come guida. Da quel momento non si è più intromessa nelle decisioni prese dal Consiglio. Magari non condivideva le scelte e le iniziative, ma non si metteva di traverso. Dal 1992 non ha più partecipato ai consigli, agli incontri, e lo ha fatto proprio perché voleva che iniziassimo a camminare da soli.
1: Quali sono gli eventi più significativi in quegli anni?
2: Sicuramente le due udienze con San Giovanni Paolo II per i 40 anni e i 50 anni del Centro Volontari della Sofferenza, una in Sala Nervi e l'altra al Palaghiaccio di Roma.
1: Che ricordi avete?
2: È stato incredibile. Si deve tutto a sorella Elvira. È lei che ha curato ogni cosa, che ha dato una spinta incredibile. Non pensavamo potesse esserci così tanta gente, così tanti ammalati. Era convinta che avrebbero partecipato in migliaia, nonostante le difficoltà dei trasporti e delle sistemazioni negli alberghi. Lei ci credeva, senza ombra di dubbio. La sua fede era totale. Sapeva che la Madonna avrebbe risolto ogni problema.
1: Come Monsignore.
2: Monsignore credeva profondamente nella provvidenza. Se una cosa era nella volontà della Madonna, era possibile. Se ad esempio qualcuno non poteva partecipare agli incontri per motivi economici o organizzativi, lui non lasciava indietro nessuno. I soldi arriveranno, ci penserà la Madonna, così diceva. Sorella Elvira ha continuato su questa linea, portando avanti anche un altro aspetto molto importante.
1: Quale?
2: Il legame con le autorità. Ha sempre tenuto relazioni forti con la Chiesa, con i Vescovi, con lo stesso Giovanni Paolo II. Era una donna forte che conosceva tante lingue e che aveva anche grandi capacità organizzative, mantenendo uno stile umano e spirituale riconoscibile e riconducibile a Monsignore.
1: Con sorella Elvira l'associazione si apre sempre di più all'estero.
2: Quando Monsignore era in vita, le comunità all'estero erano tre: Gerusalemme, Svizzera e Fatima. La Polonia era già nel suo cuore e ci chiedeva sacrifici concreti per sostenerne la nascita. L'Africa invece è arrivata molto più tardi, ma lui aveva forte il desiderio di espandere l'opera in tutto il mondo, una grande unione internazionale di ammalati.
1: Cosa cambia dopo la morte di sorella Elvira?
2: Si apre un capitolo nuovo. Per molti è stato come sentirsi orfani. Lei era ancora segno di forte continuità con il fondatore. Da quel momento è diventato chiaro che tocca a noi camminare.
1: E oggi?
2: L'associazione deve riappropriarsi del proprio carisma.
1: In che senso riappropriarsi?
2: Un carisma, se non è incarnato, resta astratto. Non bastano testi o documenti, servono testimoni, come lo sono stati, per esempio, Anna Fulgida Bartolacelli, Angiolino Bonetta, Giunio Tinarelli e molti altri.
1: Come fare?
2: Seguire l'esempio di Monsignore e aprirsi, proseguire nel cammino con convinzione. Il messaggio di Monsignore è oggi più che mai attuale e lo abbiamo visto anche negli ultimi incontri che abbiamo vissuto.
1: Quali?
2: Pensiamo ai 10 anni dalla beatificazione, quando in poco tempo riuscimmo a organizzare una grande giornata nel Duomo di Casale con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. La cattedrale era gremita di CVSini, molti dei quali ammalati, arrivati da tutto il nord Italia.
1: Poi?
2: I due convegni sulla Salvifici Doloris a Torino e a Roma nel 2024, oppure il Giubileo dei Giovani partito proprio da qui alla Serniola, sino al pellegrinaggio giubilare di ottobre a Roma, dove più di 700 persone hanno vissuto 2 giorni intensi di incontri, preghiere e attività, che sono poi culminati con la messa in piazza San Pietro con Papa Leone. Tutti i segnali forti di una comunità viva che vuole proseguire con gioia sulle orme di Monsignore.
1: C'è stato anche il convegno in Germania.
2: Esatto, a marzo 2025. Sono stati 2 giorni intensi presso il campus dell'Università Cattolica di Eichstätt in Goldstadt. iniziati con la presentazione della figura di Monsignore, in cui si è tenuto l'importante convegno scientifico dal titolo «Malattia e sofferenza come forza trasformativa? Il significato della spiritualità nella medicina e nell'assistenza», che ha visto una serie di interventi da parte di esperti internazionali provenienti dal mondo della scienza e della ricerca, della sanità e della pastorale.
1: Perché è stato importante quel convegno?
2: Non solo perché sono stati piantati alcuni semi che stanno germogliando anche in Austria, ma in quanto il convegno ha affrontato temi cari a Monsignore dal punto di vista scientifico. Ricordo le parole dell'organizzatore, il professor Janusz Surdzikiewicz: «Il nostro congresso trae ispirazioni dal pensiero e dall'opera di vita del beato Luigi Novarese. Egli comprese che l'esperienza della malattia non può essere interpretata unicamente come una disfunzione, una debolezza psicosomatica o sociale, ma che essa può aprire a una nuova dimensione spirituale della dignità umana, della speranza e della corresponsabilità».

0: La cura come vocazione. Don Cristian Catacchio, sacerdote della diocesi di Taranto e silenzioso operaio della croce di vita in famiglia, racconta la sua esperienza di cappellano dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, alla luce della spiritualità del beato Luigi Novarese. La voce di Don Cristian sarà quella di Gian Bernardino Carlucci e l'intervistatrice sarà Alessandra Petitta.
1: Oggi parliamo di cura. Don Cristian, come hai conosciuto i silenziosi, la spiritualità del beato Luigi Novarese?
2: Dobbiamo tornare molto indietro nel tempo. Ho incontrato prima il CVS, poi i silenziosi, quando ero giovanissimo, intorno ai 13 anni, durante un corso di esercizi spirituali nella casa madre di Valle Luogo ad Ariano Irpino.
1: Cosa ti colpì?
2: Fu un colpo di fulmine, perché ho conosciuto altri coetanei che vivevano nella disabilità e mi sono gettato a capofitto in questa esperienza. Da lì ho poi continuato a frequentare il CVS nella mia diocesi di Taranto. Mi piace definirla una bella storia d'amore che cresce ogni giorno. Ci tengo però a dire una cosa. Io sono diventato prima prete e poi successivamente sono entrato nei silenziosi, nella forma di vita in famiglia. Un po' perché i tempi di Dio non erano i miei, o viceversa. Dopo aver frequentato l'associazione per un po' di anni, scelsi di entrare nei silenziosi nel 2010. L'anno scorso ho festeggiato i 15 anni tra i silenziosi.
1: Sei anche cappellano?
2: Per me è stato un dono grande nel 2013, quando l'allora arcivescovo, Monsignor Santoro, mi chiese di svolgere questo servizio. Era il 18 settembre, anniversario della mia ordinazione diaconale. Come silenzioso, penso sia anche il giusto proseguo della mia vocazione. L'attenzione alla persona malata, alla persona disabile, alla famiglia, è qualcosa che mi caratterizza. Io la vivo molto con naturalezza, sempre nell'affidamento in Dio e con Novarese sempre vicino. Ricordo che è grazie anche a lui se i cappellani sono dentro gli ospedali.
1: Un volto che ti ha segnato?
2: Ce ne sono tanti, perché ogni giorno è una scoperta. L'ultimo risale a un annetto fa e riguarda l'incontro con una famiglia che nel giro di 24 ore ha visto morire il proprio figlio di 2 anni e mezzo. Mi chiedono, perché io? Ma poi il Signore riesce a portare consolazione. Io sono sempre convinto di questo. Non sono io a consolare, ma è il Signore che consola attraverso me. Questa famiglia, nell'estremo dolore in cui un genitore vede morire il proprio figlio, ha fatto un cammino di fede e ha saputo ritrovare il Signore. In questa esperienza ho potuto vedere quanto il Signore abbia sostenuto questa famiglia nel ritrovare piano piano la fede e la speranza.
1: La spiritualità del beato Novarese invita a riconoscere Cristo in ogni sofferente, ma possiamo vedere Cristo anche in chi si prende cura dell'ammalato. Chi lavora in ospedale vive momenti di stanchezza, dolore e impotenza. Come possono la fede o anche un semplice atteggiamento di ascolto diventare forza e consolazione per loro?
2: Mi rendo conto di quanto tanti operatori sanitari vivano un senso di impotenza di fronte alla malattia e alla sofferenza. Io non faccio altro se non esserci. Una frase che mi ha sempre colpito è quella che dice: noi siamo il sacramento della presenza. Innanzitutto il sacramento della presenza di Dio che consola e della presenza accanto ai medici, agli operatori. Il tempo per un abbraccio, una pacca sulla spalla, aiuta ad andare avanti, a riprendere vigore dalla stanchezza quotidiana.
1: Altro insegnamento del beato Novarese è che il malato non è mai solo, ma parte viva della comunità. Come possiamo oggi riscoprire una cultura della cura che unisca credenti e non credenti nel rispetto e nella solidarietà verso chi soffre?
2: La cosa più importante è far comprendere che davanti a noi ci sono delle persone. Io lotto spesso in ospedale con qualcuno che indica un paziente con un numero, il letto tot o la patologia. Cerco di ricordare che davanti a loro non hanno un numero, una patologia, ma una persona. E quindi occorre relazionarsi con lei in quanto persona. Dare dignità alla persona sofferente era ciò che diceva il beato Novarese. Questa dignità deve emergere sempre.
1: Un messaggio finale?
2: Di avere a cuore quello che aveva a cuore San Martino di Tours. Nella parola cura è espressa tutta l'attenzione che ognuno di noi deve avere verso la persona. Aver cura significa avere a cuore la persona che si ha di fronte, quella passione e quella cura che ci rende unici davanti a Dio.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
4: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos obnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi vobis, anca auditionem latine redditam prebere, ben ritrovati alla puntata numero 242 del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, in particolare della lingua latina. C'è chi pensa che questa lingua sia una lingua antica, ed è vero, ma è anche una lingua sorprendentemente giovane. Ogni giorno inventa parole nuove, descrive realtà nuove e continua a raccontare il mondo. Di tutto ciò parliamo innanzitutto con la mia collega, co-conduttrice e coautrice di questo programma, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano.
5: Salve Fabi, salvete omnes.
4: E oggi abbiamo il piacere di avere ancora una volta in studio con noi per la prima parte del programma uno scriptor dell'ufficio delle lettere latine Vaticano, ma uno scriptor che arriva dall'arcidiocesi di Cagliari, e quindi sto parlando di Don Davide Piras. Ben ritrovato Don Davide.
6: Auditores carissimi, salvete. Non nulla ex latine lingue patrimonio odie consideremus.
4: E andiamo a un argomento di grande attualità in questo scorcio del 2026, perché il 25 maggio scorso è stata pubblicata ufficialmente la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, dedicata proprio alla custodia dell'essere umano nell'era della intelligenza artificiale. Dunque le cose nuove di Papa Leone sono soprattutto le cose che hanno a che fare con questa rivoluzione antropologica portata dall'intelligenza artificiale. E Papa Leone, qualche giorno prima della pubblicazione, il 23 maggio, in un post sul suo account X, in cui il Papa parla 9 lingue, tra cui anche il latino, sull'account dedicato al latino, annunciava questa enciclica con questo post.
5: Humanae nature sensus experimur noctem, sicuti technologe effrenatus profectus cum humanae dignitatis damno ostendit. Oportet ergo novum acquiramus intellectum, vere significationis vereque humani generis magnificentiae, secundum Dei sapientiam. Cum is diebus certamen non autem technologicum, sed anthropologicum adeamus, litteras enciclicas intra paucos dies edituras, conferre posse ad anc provocationem explendam speramus.
4: E qui Don Davide, Papa Leone, ci spiega benissimo il fatto che probabilmente, interrogandoci sui rischi dell'intelligenza artificiale, alla fine approfondiamo davvero il senso di cosa significa essere umanità.
6: Sì, caro Fabio, da questo punto di vista è l'immagine iniziale della nox, della notte, cioè dell'eclissi, di quella che la traduzione chiama eclissi, merita particolare attenzione, perché nella tradizione biblica la notte non indica solo l'eclissi, cioè l'oscurità, ma indica una condizione di disorientamento spirituale e intellettuale. E dal punto di vista stilistico il testo si costruisce attorno a una forte antitesi, perché da una parte abbiamo il progresso tecnologico e dall'altra il danno arrecato alla dignità umana. Questa opposizione, tuttavia, non è fra tecnologia e fede, non è fra scienza e religione. Il vero contrasto è fra l'accrescimento della potenza tecnica è l'indebolimento della comprensione dell'uomo, e per questo il centro concettuale del messaggio si trova nell'espressione Humani Generis Magnificentia, che è anche il titolo della enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Cioè il termine magnificenza, oppure l'aggettivo magnificus, che è ben noto alla tradizione classica perché lo troviamo in Cicerone, viene qui reinterpretato alla luce della antropologia cristiana, cioè la grandezza dell'uomo non consiste anzitutto in ciò che può produrre, in ciò che può controllare, ma in ciò che egli è. L'intero passo si colloca nel solco della dottrina della Imago Dei. La questione decisiva non è ciò che la tecnica può fare, perché è sotto gli occhi di tutti ciò che può farlo oggi, ma ciò che l'uomo deve continuare ad essere secondo la sapienza che il Creatore ha immesso nel suo cuore.
4: E passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, le parole latine create nell'età contemporanea appunto per tradurre concetti, cose, realtà che forse non esistevano nell'antichità, anche se non è sempre vero. Probabilmente questa è una realtà che esisteva anche nei tempi antichi in qualche modo, forse poi nel Medioevo, nel Rinascimento. Fatto sta che è uno dei luoghi dove purtroppo noi esseri umani ci esprimiamo spesso al peggio. Non c'è niente di più angosciante di un'assemblea di condominio, non è vero Maria?
5: Come no?
4: Ma come diventa il condominio in latino?
5: Edes condominorum.
4: Beh, sembra semplice come traduzione, Don Davide.
6: Sì, perché la scelta evita possibili ambiguità, perché pone l'accento sulla edes, cioè sull'edificio abitato da più proprietari in questo caso, e allora il vocabolo offre anche un piccolo spunto antropologico, dato che il condominio rappresenta una delle forme più quotidiane della convivenza umana, nella quale interesse individuale e bene comune sono chiamati ad un equilibrio che spesso, ohimè, è delicato. In questo senso ricorda che la vita sociale richiede continuamente esercizi di reciproco riconoscimento e di responsabilità condivisa.
5: Cum dominium, quindi dominio esercitato insieme, la cosa più difficile del mondo. Ai tempi dei Romani c'era una categoria architettonica che poteva assomigliare, ma non era la stessa cosa, perché non c'erano le pari, era l'insula, che era il gran palazzo, ma di solito apparteneva a un proprietario che poi dava
4: che
5: a vari oggetti.
4: Sì.
5: Mentre condominio sono tutti i proprietari, ed è quello il problema.
4: Ricordo tante teste, non è mai stato semplice. E passiamo al gergo ecclesiale. Ultimamente Maria Milvia Morciano, qui presente, ha scritto un bell'articolo per il sito Vatican News dedicato alla tradizione di Sant'Antonio da Padova, perché abbiamo celebrato questa festa nel mese di giugno.
5: Grazie.
4: E in quell'occasione Maria mi ha insegnato una bella espressione latina con cui veniva proprio ricordato Sant'Antonio nella bolla con cui fu canonizzato da Papa Gregorio IX il 30 maggio 1232. Come veniva chiamato Sant'Antonio?
5: Arca Testamenti et Divinarum Bibliotheca Scripturarum.
4: Don Davide, conosceva
6: questa bolla di Papa Gregorio, no? Che si chiama Cum Dicat Dominus del 1232, applicata a Antonio di Lisbona, morto a Padova, assume un significato più profondo, perché Sant'Antonio diventa custode, arca, no? Custode, vivente testamenti, cioè dell'alleanza, della parola di Dio, non semplicemente per erudizione, ma per conformazione interiore alla parola di Dio. E ancora più raffinata sembra la seconda definizione, Divinarum Bibliotheca Scripturarum, cioè Antonio non è soltanto uno che conosce, che custodisce la parola di Dio, ma diventa biblioteca delle divine scritture, cioè un uomo che è una biblioteca. Nel Medioevo questo si conciliava bene con la Encyclos Paideia, cioè con la conoscenza enciclopedica, no? Dire ad un uomo: sei una biblioteca, Fabio, permettimi, ma ecco,
4: è il massimo, no?
6: E allora l'immagine riflette proprio una concezione profondamente medievale del sapere. Allora non sorprende che Antonio venga presentato proprio come uomo nel quale la scrittura, cioè il testamentum, l'alleanza, è divenuta carne della propria esistenza. E perciò Pio XII nel secolo scorso lo ha proclamato Doctor Evangelicus, cioè la sua dottrina, Doctor, nasce precisamente da questa straordinaria familiarità con il Vangelo.
5: E la capacità di saperla trasmettere.
6: Soprattutto.
5: Questo è fondamentale.
6: Sì.
5: Infatti la sua predicazione aveva colpito tutto. Lo stesso San Francesco aveva accettato.
6: È incredibile. No?
5: Perché riuniva vita quotidiana e dettato cristiano alla cultura.
4: E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. C'è una citazione nella Pro Murena di Marco Tullio Cicerone che rimanda a un episodio conosciutissimo proprio dell'epica del mondo classico. Stiamo parlando della guerra di Troia e in particolare di quel famoso cavallo ingannatore, anche in questo caso.
5: Intus est equus troianus.
4: Attenzione, dentro c'è il cavallo di Troia, e questa è un'espressione che indica un pericolo nascosto sotto un'apparenza innocua, cioè tra l'altro un pericolo che è già entrato, no? Perché intus significa attenzione, che qui dentro è già arrivato il cavallo di Troia, significa che c'è un pericolo nascosto, Don Davide.
6: Sì, questa espressione ha avuto una straordinaria fortuna proprio perché è così vicina alla nostra vita quotidiana e tocca una costante anche dell'esperienza umana, Fabio, perché alla fin dei conti noi temiamo il nemico che vediamo, ma fatichiamo a riconoscere quel nemico che non vediamo. La tradizione medievale ha amato leggere il cavallo di Troia in chiave morale, nel senso che i commentatori vedevano Maria Milvea in esso, nel cavallo, l'immagine delle passioni disordinate, delle tentazioni che penetrano nell'animo
4: in maniera subdola, un po'
6: che, bravissimo, si presentano sotto la specie del bene, no, sotto la veste del bene. Il vero pericolo non è solo quello esterno, cioè quello visibile. Talvolta abita già dentro la città interiore dell'uomo. Intus est equus troianus. Allora non è casuale che questa metafora sia sopravvissuta fino, Fabio, al linguaggio informatico contemporaneo.
4: È vero.
6: È il cavallo di Troia, quello di cui abbiamo paura tutti, che designa una minaccia nascosta che si introduce sfruttando la fiducia di chi lo accoglie.
4: E quindi ci vuole un antivirus spirituale.
6: Soprattutto.
4: Va bene. Grazie a Don Davide Piras per essere stato con
6: grazie
4: noi
6: a Svobi,
4: nella
6: Sago.
4: Prima parte di questa puntata.
6: Valete atque ad proximam emissionem auscultandam.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è tornato a trovarci un carissimo amico e collaboratore della nostra trasmissione, il professor Roberto Fusco. Lo ascoltate spesso nella prima parte di Anima Latina come scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e ci accompagna negli X del Papa e nelle nostre rubriche. Ben trovato.
1: Grazie Milvia, buongiorno a tutti.
0: Il professor Roberto Fusco è scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Altioris Latinitatis della Università Pontificia Salesiana. Dal tuo osservatorio privilegiato, quello dell'Università della Ricerca e della Didattica, affrontiamo alcuni temi al centro del dibattito, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. In un'epoca dominata dalla tecnologia, come possiamo attualizzare gli studi umanistici per le nuove generazioni?
1: Beh, una domanda così da poco.
0: Sì. Per rompere il ghiaccio.
1: È una domanda molto complessa. Il tema della attualizzazione delle informazioni, no? E dei valori, soprattutto che provengono dal mondo classico, credo che in realtà abbia percorso un po' tutte le epoche e quanto mai questa qui in cui stiamo subendo per tante ragioni un po' una fase di netta flessione proprio degli interessi. La situazione odierna ci interpella particolarmente, in effetti mi sembra che, dando uno sguardo generale, siamo ancora un pochino indietro nell'aggiornamento delle prospettive e anche negli investimenti soprattutto da fare al riguardo.
0: Quando si parla di intelligenza artificiale applicata alle discipline classiche e umanistiche, ma di cosa si parla concretamente?
1: Beh, intanto la digitalizzazione, per esempio, di tutto il patrimonio, che non riguarda esclusivamente i testi, quello rappresenta soltanto uno dei molteplici fronti degli interessi che sono concernenti questo mondo classico. Esiste il complesso sistema filosofico, esistono le attestazioni epigrafiche, come tu sai bene, tutto l'aspetto archeologico, mitologico, il repertorio iconografico, quindi ci sarebbe da produrre molto da questo punto di vista e fare in modo che tutte queste informazioni, una volta riversate, no, in una forma digitale, possano interloquire tra loro. Diciamo che in generale si deve fare da principio, o poco più, ecco, che da principio, quello che magari in altre discipline è già avviato su una buona strada di sviluppo, con un po' gli interessi limitati e, ahimè, anche magari una certa incapacità di gestione da parte di, anche proprio formativa da parte di noi umanisti, su quello che è l'applicazione delle scienze informatiche ai nostri ambiti, rende tutto molto più lento. Però ecco, direi, se dovessi riassumerla in una semplice parola, tutto dovrebbe essere funzionale un po' alla ricerca, sia alla ricerca avanzata, che è quella che possiamo così dire in ambito accademico, sia, credo però, anche su quel percorso formativo che invece può riguardare il giovane, ecco, e quindi con un occhio rivolto magari verso gli studenti del liceo classico, del liceo scientifico, dei licei dove comunque si hanno queste nostre discipline. Penso, per dire, anche magari a quelli dell'artistico, comunque si studi l'arte anche quella antica, in modo tale che si possa interloquire, far apprezzare questo mondo ai giovani parlando con la loro forma mentis e soprattutto anche insegnare loro, quindi avere il, diciamo, il doppio risultato del impartire in qualche modo nozioni in una maniera innovativa, però anche insegnare ad essere critici, accademicamente critici, scientificamente critici davanti a questo strumento.
0: Quali nuove possibilità offre l'intelligenza artificiale alla ricerca negli studi classici?
1: L'intelligenza artificiale è uno strumento di potenziamento, credo, soprattutto della velocità. Non è più soltanto il tempo la nostra condanna, ma è un po' la lentezza, no? Per usare un linguaggio un po' più filosofico. Siamo diciamo, con i nostri strumenti umani, ecco, in una condizione di essere inseriti, di essere finiti in un mondo dove, ecco, abbiamo un tempo limitato e di conseguenza viaggiamo lenti rispetto al tempo. Ora, non c'è dubbio che questo strumento riesca a dare dei risultati in dei tempi che normalmente a uno studioso che si dedichi anima e cuore, va bene, a queste discipline ci vorrebbero mesi. Il problema è che vengono dati dei risultati che vanno ovviamente verificati, su questo io insisto moltissimo e lo dico per esperienza diretta, e al tempo stesso vanno introdotti all'interno di un progetto che non è la macchina a creare per noi, ma siamo noi a dover guidare.
0: Bisogna addestrare la macchina anche, no? E poi verificarla.
1: Proprio.
0: Ma infatti parliamo ancora di rischi, che sono quelli che ci fanno più paura. Quali sono, appunto, i rischi dell'intelligenza artificiale per gli studi classici, per gli studi umanistici?
1: Ma intanto, banalmente, trasmettere potenzialmente una serie di informazioni sbagliatissime. Potrei farti, ti posso fare un esempio, ecco, recente. Diciamo, in Università Salesiana si sta producendo uno studio sul narcisismo in chiave interdisciplinare. Allora è stato chiesto a me di redigere una sorta di, ecco, introduzione proprio sul mito, in modo tale che poi le altre discipline la sviluppino, ognuna nel proprio settore. Bene, c'è della bibliografia, quindi ce ne siamo serviti. Appunto, mi sono incuriosito, sono andato a chiedere alla macchina se poteva fornirmi una lista di autori che nelle varie epoche, fino naturalmente, ecco, all'umanesimo, avessero citato il mito di Narciso. Una ricerca che avevo già parzialmente fatto, ma che magari speravo la macchina mi ampliasse. In effetti mi ha dato un risultato apparentemente fantastico, con tutta una serie di autori che non mi sarei mai immaginato, citandomi per esempio il lessico su bizantino Suda, autori come Niceforo Gregora e tanti altri del medioevo bizantino. In ambito latino ricordo Fulgenzio di Ruspe, Isidoro di Siviglia e alcuni altri autori, via via che si andava verso l'epoca rinascimentale. In molti casi la macchina dava addirittura i passi citandoli, ecco, sono andato a verificarli uno ad uno, ecco, e di tutta la lista che comprendeva 11 autori tra il latino e il greco ne è rimasto soltanto uno che già conoscevamo, peraltro.
0: Ma la citazione era almeno non era quindi vera, ma era in latino corretto?
1: No, alla macchina non avevo chiesto questo. Non, del resto, ecco, se riesce ad attingere, c'è da pensare a un repertorio, ti riporterà sicuramente quello che trova nel repertorio, ecco, quindi in un repertorio digitalizzato di testi. Non è quello il problema è che si è inventata che determinati autori in quegli specifici passaggi avessero una citazione che invece non esisteva. Allora, qual è il rischio? Innanzitutto, senza una verifica, far passare delle informazioni sbagliate. Io però non parlerei di rischi, parlerei dei benefici. Voglio insistere su questo. È chiaro, l'altro rischio è abituarci a non pensare, questo senz'altro, instaurare una forma di pigrizia mentale per cui non siamo rivolti a una ricerca vera e propria, ma ce la lasciamo fare dalla macchina, che saprebbe anche produrla. Il problema allora dov'è? Innanzitutto devo verificare il dato, e soprattutto l'impostazione del progetto sta a me, ecco, non all'intelligenza artificiale crearla. Quindi dobbiamo utilizzarla e insegnare soprattutto ai ragazzi a utilizzarla, non in chiave meramente utilitaristica, ecco, come riempitore di qualche pagina che l'insegnante stancamente, no, magari chiede come forma di ricerchina, ma instillare una curiosità attraverso tutta una serie di domande e di verifiche in cui la macchina stessa può aiutarci. Però, ecco, il punto d'arrivo del discorso sta alla nostra genialità, alla nostra soggettività, d'accordo, di impostare e arrivare a un certo tipo di risultato. Io non sono contrario che si usi questo strumento, perché permette a tante persone di poter dire la loro. però devono leggere il testo che viene prodotto, devono modificarlo e devono soprattutto scendere sempre più in profondità, cioè non basta la paginetta che viene prodotta o quello che sia, ma noi docenti dobbiamo accompagnare gli studenti e gli studenti devono capire quali domande effettivamente fare per approfondire la ricerca. E noi docenti avere in mente un progetto e un punto d'arrivo verso cui guidare gli studenti. Ecco, con domande continue, quindi un qualcosa che non si esaurisce nelle pagine richieste la prima volta, ma che comporta tutta una serie di domande successive, magari anche un lavoro fatto in varie equipe da omogeneizzare poi come risultato finale.
0: Ringraziamo il professor Roberto Fusco, scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche dell'Università Pontificia Salesiana. Ci vedremo molto presto.
1: Spero.
0: Come sempre.
1: Benissimo.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a Sagimus, a Roberto Fusco, il professore latinista che è stato ospite della seconda parte di questa puntata di Anima Latina. Anche lui lavora all'Ufficio Lettere Latine come Don Davide Piras, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata. Sed ic sermo noster finem habet. Anima Latina numero 242 finisce qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto da
0: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete!
3: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
4: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
5: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, secondo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano. Storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. La nuova stagione 2026-27 ci porta oggi tra Europa e Africa, dalle nuove politiche sui rimpatri al Kenya, fino alla crisi nella Repubblica Democratica del Congo. Io sono Luca Del Ponte, questa è Africa Oggi, cominciamo. L'Europa prova a rendere più efficaci i rimpatri e guarda anche fuori dei propri confini. Il 4 settembre scorso a Copenaghen, Germania, Austria, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi hanno messo a punto un progetto comune per creare i cosiddetti Return Hub, centri in paesi terzi nei quali trasferire persone che non hanno più diritto di restare nell'Unione Europea e sono destinatarie di un provvedimento di rimpatrio. L'obiettivo è arrivare ad un primo accordo entro la fine dell'anno e rendere operativo il sistema nel 2027. Tra i possibili interlocutori vengono indicati anche Ruanda e Uganda, anche se per ora nessun paese ospitante è stato ufficializzato. Ma fino a che punto questa soluzione può essere praticabile? Che rapporto sarà instaurato con i paesi africani ospitanti? E che differenza c'è tra questo progetto dei Return Hub e quello dei centri italiani in Albania, la cui operatività, come ricordiamo, è stata fortemente ridotta da numerose decisioni giudiziarie. Ne parliamo con Matteo Villa, Senior Research Fellow dell'ISPI e responsabile dell'ISPI Data Lab, esperto di migrazioni, demografia e politica europea. Matteo, buongiorno e grazie di essere con noi.
6: Grazie a voi, eccoci.
5: Partiamo dal problema prima che dalla soluzione. Oggi soltanto una minoranza delle persone che ricevono un provvedimento di rimpatrio lascia effettivamente l'Unione Europea. Quanto è consistente questo fenomeno dei mancati rimpatri e quanto potrebbero aiutare i Return Hub?

0: siamo a meno del 15%, quindi l'85% per esempio di africani subsahariani in media rimane in Europa, con addirittura delle percentuali piccolissime dell'1-2% di rimpatriati su 100, appunto, per esempio per il Gambia, per il Senegal, per alcuni paesi, Mali. Ecco, in questo caso si capisce subito qual è il problema per l'Unione Europea. La soluzione proposta però è abbastanza, a me fa sorridere, ecco, perché l'idea di aprire degli hub in cui mandare, diciamo, le persone da rimpatriare che non sono riuscite a rimpatriare in altri paesi che non sono il paese d'origine di questo migrante, a prescindere dai problemi di origine illegale molto forti, anche dal punto di vista pratico è strana. Vi faccio un esempio:
1: Sì.
0: in questo momento in Unione Europea ogni anno più di 200.000 persone vengono fermate e ricevono un provvedimento di espulsione. Se fate i conti, quindi ci sono, insomma, 150.000 persone che ogni anno andrebbero rimpatriate, no? In un hub, quante persone ci sarebbero? Forse, se va bene o se va male, 1.000. Quanti se ne dovrebbero aprire per provare a iniziare a risolvere una cosa di questo tipo? E nell'hub, nel momento in cui si riempie, che fine fanno le persone? O restano lì per sempre, e quindi a quel punto il problema si ripropone 2 mesi dopo, oppure da qualche parte dovranno andare, e se escono dal hub e quindi restano nel paese terzo, creano un problema nel paese terzo, e bisogna poi vedere come si va avanti. Quindi, come vedete, sono queste soluzioni tappabuchi che vanno, dal punto di vista dei numeri, proprio fanno acqua da tutte le parti.
1: E qui entra direttamente in gioco l'Africa. Perché Ruanda, Uganda o un altro paese africano dovrebbe accettare persone che non sono propri cittadini? Cosa potrebbe ottenere in cambio dall'Europa e cosa accadrebbe alle persone trasferite se il loro paese d'origine alla fine continuasse a non volerle riaccogliere?
0: È un'ottima domanda. Infatti, questi hub non si sono mai fatti, se non appunto nel tentativo dell'Italia di aprire l'Albania, che, come sapete, è naufragato per motivi legali, ma che comunque di nuovo sarebbe stato molto difficile far reggere, perché di nuovo lì ci stanno al massimo 1.000 persone. Cosa ottengono in cambio? Di solito un po' di soldi e una certa benevolenza da parte dell'Unione Europea. Però questa, come vedete, è la stessa cosa di, diciamo, dei rimpatri, semplicemente volta nel senso del hub. Cioè, se i paesi, l'Africa subsahariana, non vogliono fare i rimpatri perché pensano che politicamente siano tossici, siano problematici, e invece sia molto più conveniente lasciare le persone là dove sono arrivate, perché mandano le rimesse, perché rimpatriarle ha un costo politico, eccetera, perché invece lo hub dovrebbe essere una cosa diversa per questi paesi che si offrono di farlo? E quindi, appunto, si sta negoziando in questo momento, e l'Unione Europea ci prova, però con un numero di paesi selezionato, e spesso si negozia da anni senza poi raggiungere nessun risultato pratico.
1: Ecco, c'è poi un'assenza che colpisce in questo accordo. Tra questi 5 paesi non c'è l'Italia. Per quale motivo? Roma è fuori da questa iniziativa semplicemente perché ha già imboccato la strada dei centri in Albania, e quanto sono diversi i due modelli?
0: Ma allora, il modello è simile, perché si tratterebbe di portare delle persone in un paese terzo per poi rimpatriarle. All'inizio il modello albanese non doveva essere questo. L'idea dell'Italia era di, diciamo, istituire un deterrente. A mio parere, appunto, era molto piccolo, ma l'idea era
1: Sì.
0: quella: appena tu salvi una persona in mare, la porti in Albania per farle capire che non potrà arrivare in Italia. Di nuovo, sarebbe naufragata anche questa ipotesi, perché nel momento in cui si riempie l'hub, a quel punto le persone devi portarle in Italia. Ma in ogni caso l'idea era quella, quindi non di metterci delle persone da rimpatriare, ma di metterci le persone da preaccogliere, mettiamola così, e eventualmente di nuovo rimpatriare. Come vedete, lo scoglio è sempre lo stesso, il rimpatrio. Perché l'Italia non partecipa? Perché al momento pensa di avere abbastanza sull'Albania e gli altri paesi stanno negoziando altro. Sinceramente, vi dico anche la verità, chi sta negoziando sta semplicemente iniziando a parlare, forse informalmente, con paesi africani, però, e con altri paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Però siamo in fasi molto preliminari, e molto spesso questo tipo di annunci, credo, serve molto di più alla politica interna dei singoli paesi europei che per fare davvero un hub. Vedremo come succederà nei prossimi mesi, però appunto l'Italia si tiene fuori perché già ce n'è uno. Secondo loro, questo è l'esempio che andrebbe seguito in Europa. Gli altri paesi, che fino ad oggi ha sempre detto all'Italia: bellissimo, andate avanti voi, ora provano a fare qualche passo in questa direzione, ma appunto veramente preliminari e piccoli.
1: Se proviamo a fare un bilancio tra costi e benefici, quanto potrebbe essere efficace e sostenibile un sistema come questo?
0: Guarda, ti faccio l'esempio italiano perché è molto chiaro. Diciamo, la hub albanese, quando è diventato un hub per rimpatri, è riuscita, diciamo ormai

0: più di un anno, è riuscito a rimpatriare persone direttamente da lì, circa 90 persone. Nel frattempo l'Italia ne ha rimpatriate 4.500 dal territorio italiano. Come vedete è un numero piccolissimo, costa tantissimo. Già in Italia detenere le persone, trattenerle nei centri di permanenza per i rimpatri, CPR, costa tanto, costa circa 500 euro al giorno. Per chi si ricorda le polemiche di 10 anni fa, si faceva polemica per l'accoglienza che costava 30 euro al giorno, ecco, il centro di rimpatrio già in Italia costa 100 euro al giorno per sì, migrante trattenuto, e in Albania la stima minima è di 3.000 euro al giorno per persona. Quindi capite, sono numeri catastrofici, enormi, per risultati bassi. E proprio questo mi fa dire, è un altro fattore, che per i paesi che hanno provato a fare delle simulazioni serie e non si sono buttati su questa cosa come l'Italia, sì, funziona dal punto di vista politico, ma poi se veramente si inizia a realizzare ci si rende conto dei costi e poi dell'inefficacia di questo tipo di cosa.
1: Matteo Villa, grazie per essere stato con noi ad Africa Oggi.
0: Grazie a voi.
1: E restiamo sulle migrazioni, ma questa volta cambiamo completamente prospettiva, perché anche all'interno dell'Africa cresce il tema della gestione degli stranieri e della concorrenza sul mercato del lavoro. In Kenya il presidente William Ruto ha deciso una stretta sulla presenza degli stranieri nel piccolo commercio e nel lavoro cosiddetto informale, sostenendo che attività come gli ambulanti e piccoli negozi debbano tutelare innanzitutto il lavoro dei keniani. L'annuncio ha però provocato una forte tensione, soprattutto tra burundesi e congolesi, e centinaia di persone si sono presentate all'ambasciata del Burundi a Nairobi per preparare il rientro. Nelle ultime ore il governo ha corretto la rotta, 90 giorni per regolarizzare documenti, permessi e licenze, assicurando che gli stranieri in regola saranno tutelati e che non saranno tollerati comportamenti xenofobi. Per capire cosa sta succedendo direttamente da Nairobi, raggiungiamo Bruna Sironi, collaboratrice di Nigrizia dalla capitale keniana e da anni attenta osservatrice della realtà politica e sociale del Kenya e dell'Africa orientale. Bruna, buongiorno.
2: E buongiorno a voi.
1: Partiamo proprio da queste ultime ore. Ruto aveva annunciato una stretta immediata, poi il governo ha concesso 90 giorni per mettersi in regola. È una retromarcia oppure cambia soltanto il modo in cui quella politica verrà applicata? E che clima si respira oggi a Nairobi tra gli stranieri?
2: Non è la prima volta che il presidente Ruto fa dichiarazioni così severe, che vengono poi in qualche modo modificate nei tempi di applicazione dai ministeri competenti. Non credo che sia un cambio di politica, credo piuttosto che sia una modalità per dare tempo alle persone che sono già nel paese e che sono interessati a restarci, di mettersi in regola con i permessi di commercio, con i permessi di lavoro.
1: Bruna, quanto è reale il problema denunciato dai commercianti keniani? C'è effettivamente una forte concorrenza degli stranieri nelle piccole attività, oppure Ruto sta anche intercettando un malessere economico e sociale più profondo a poco più di un anno dalle prossime elezioni?
2: Beh, diciamo che sarebbe meglio partire dalle prossime elezioni.
1: Sì.
2: Cioè, secondo diverse dichiarazioni, tra le altre di una economista politica keniana, intervistata da una testata tedesca, dice che le dichiarazioni quanto denunciato da Ruto in realtà è dovuto soprattutto a un populismo fomentato appunto dalle prossime elezioni, cioè è secondo lei un modo per raccogliere voti tra gli scontenti di certe gruppi sociali. Io non credo che ci sia stato finora una reale competizione tra i commercianti keniani e i commercianti stranieri. Diciamo piuttosto che a Nairobi, almeno, che è la città che conosco, i settori sono piuttosto diversificati, e là dove lavorano stranieri i keniani non lavorano e viceversa.
1: Senti Bruna, c'è poi un'apparente contraddizione. Il Kenya è uno dei paesi centrali della comunità dell'Africa orientale, costruita anche sulla libera circolazione di persone, lavoro e capitali. Questa stretta rischia di mettere in crisi quel modello di integrazione regionale e c'è il pericolo che il disagio economico si trasformi in vera xenofobia, come è già accaduto in altri paesi africani?
2: Beh, la società degli avvocati, la Law Society dell'Est Africa, ha diffuso un documento in cui proprio di questo parla e mette in evidenza proprio che certe dichiarazioni possono scatenare reazioni anche non volute, che pare che ci siano state dopo il discorso del presidente Ruto. I burundesi, la comunità burundese si è precipitata all'ambasciata proprio perché alcuni di loro o parecchi di loro erano stati oggetto di minacce, xenofobe. Ora, i keniani non sono migliori di tutti gli altri popoli del mondo e dunque anche tra di loro ci sono delle correnti populiste e xenofobe. Se si va, come dire, a sfrugugliarle, prima o poi vengono fuori. E questo documento della East African Law Society ha puntualizzato proprio questo pericolo e ha anche richiamato il governo keniano ai suoi doveri, ai doveri sottoscritti di membro, tra l'altro membro importante e fondatore della comunità dell'Africa dell'Est, dove appunto uno dei capisaldi è la garanzia di libertà di movimento delle persone, del lavoro, dei beni, dei servizi, dei capitali e anche il diritto di residenza. E le comunità che rischiano di essere più colpite da un nuovo modo di gestire il settore, soprattutto il settore informale e comunque la permanenza e i diritti al lavoro dei residenti stranieri, sono proprio le comunità che vengono dai paesi dell'Africa dell'Est, che sono gran lunga le più numerose nel paese.
1: Grazie dunque a Bruna Sironi da Nairobi.
2: Grazie a voi e alla prossima volta.
1: Tensione politica, guerra nel Kivu e l'emergenza Ebola. Nella Repubblica Democratica del Congo si intrecciano tre crisi che rendono sempre più delicata la situazione del paese. Il punto di Brando Ricci.
3: Il 15 settembre le opposizioni congolesi protesteranno davanti al Palazzo del Popolo, la sede dell'Assemblea Nazionale nella capitale Kinshasa. Tra gli animatori della manifestazione ci sono anche gli ex candidati alla presidenza Martin Fayulu e Moïse Katumbi. Si battono contro la possibilità che il presidente Félix Tshisekedi riesca a modificare la Costituzione per potersi candidare per un terzo mandato alle prossime elezioni del 2028. Il presidente è in carica dal 2019 ed è al suo secondo mandato, l'ultimo possibile secondo l'ordinamento congolese. Dichiarazioni pubbliche, però, e un controverso disegno di legge sui referendum, anche costituzionali, fanno temere che il capo dello Stato voglia invece prolungare il suo periodo al potere. La protesta delle opposizioni arriva nel pieno di una fase molto delicata per la Repubblica Democratica del Congo, bloccata tra impasse politica, la guerra nelle province dell'Est e il diffondersi dell'epidemia di Ebola. Le opposizioni hanno deciso di convocare la protesta nonostante a fine agosto Tshisekedi avesse annunciato il prossimo inizio di un dialogo nazionale inclusivo, come richiesto da oltre un anno e mezzo dalle opposizioni, appunto, dalla società civile e dalle chiese cristiane. I critici del presidente però ritengono che il dialogo annunciato adesso da Tshisekedi non presenti le garanzie di inclusività e trasparenza sperate. Il ruolo di mediatrici, inizialmente promessa alle chiese cristiane, non è stato garantito, mentre i gruppi armati che combattono nell'est del paese non potranno partecipare al processo. Il nodo centrale forse è questo, a partire dal mancato coinvolgimento dell'M23, la milizia che controlla ampie fette di Nord e Sud Kivu insieme all'esercito ruandese e all'alleanza politico-militare congolese nota col nome di Alleanza del Fiume Congo. Per le opposizioni l'M23 deve poter partecipare. Kinshasa sostiene invece che non è necessario perché la milizia già dialoga con il governo nell'ambito di un altro processo mediato dal Qatar, un canale negoziale che nel novembre 2025 ha anche prodotto un accordo tra le parti. Nelle stesse settimane un'intesa era stata siglata anche dai governi di Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, con la mediazione degli Stati Uniti. Ecco, questi accordi però non sono andati nel modo sperato. Gli Stati Uniti hanno approfittato di questi accordi per rientrare nella corsa ai minerali critici congolesi, ma i combattimenti sul campo proseguono. Le vittime sono centinaia ogni mese, mentre la regione ospita circa 5 milioni di persone sfollate. La guerra rende poi più difficile anche contrastare l'Ebola, il cui epicentro è la provincia dell'Ituri, appena a settentrione del Nord Kivu. Anche questa zona sta facendo i conti con l'insurrezione di un altro gruppo armato, di ispirazione jihadista in questo caso, noto come Alleanza delle Forze Democratiche, ADF. Negli ultimi 4 mesi circa i contagi di Ebola sono stati oltre 6.500 e i morti più di 3.000. L'epidemia è ormai diffusa in 61 delle 151 zone sanitarie del Congo. Nelle scorse settimane sono state consegnate a Kinshasa 70.000 dosi dell'unico vaccino contro Ebola in circolazione, ma la sua efficacia contro il ceppo che si è diffuso quest'anno in RD Congo è ancora da verificare.
1: E si chiude questa puntata di Africa Oggi grazie ai nostri ospiti Matteo Ville e Bruna Sironi, grazie a Brando Ricci per il suo contributo e per la consulenza alla puntata. Africa Oggi è realizzato in collaborazione con Negrizia, la rivista dei missionari comboniani. Io sono Luca Del Ponte, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.
4: Africa Oggi. Africa Oggi.
5: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
6: Benvenuti all'incontro Kierkegaard oggi, riscoprire l'esistenza. Innanzitutto presento i nostri relatori. Inizio con la professoressa Ingrid Basso, che insegna filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose traduzioni di testi del filosofo danese, oltre ad aver fatto molte altre cose. Poi Joachim Garf, che è un teologo danese e ha scritto diversi libri su Kierkegaard, tra cui Soren Kierkegaard e Biography. È inoltre responsabile del Soren Kierkegaard Research Center presso l'Università di Copenaghen. E infine Ettore Rocca, professore di estetica presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filosofici dell'Università Pegaso e ha anche un incarico come professore presso il Søren Kierkegaard Research Center appena citato. E anche lui, come gli altri due, un grande studioso di Kierkegaard e del filosofo danese, insomma. Allora, come forse avrete già capito da questa presentazione, abbiamo il piacere di ascoltare i massimi studiosi o tra i massimi studiosi dell'opera del filosofo danese. Kierkegaard è uno degli autori, dei filosofi, dei pensatori che ha più influenzato la cultura del XX secolo e non ha smesso di far sentire oggi la sua voce. È considerato da molti, è una definizione scolastica, il padre dell'esistenzialismo europeo del XX secolo e inoltre è stato importante nel pensiero di autori come Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, solo per citare quelli più noti a un pubblico più largo. A Kierkegaard si deve una riscoperta, se vogliamo, della esistenza, dell'esistenza umana, o per essere un po' più precisi, della irriducibilità a qualunque sistema dell'umana esistenza, in dialogo polemica con un autore, un grande autore della filosofia, cioè Hegel. E dunque sono al centro del suo pensiero l'io, la libertà, la decisione, e non solo sono al centro del suo pensiero, ma anche della sua vita. Kierkegaard è un autore particolare anche per questo, perché si è dedicato a scandagliare i fattori costitutivi dell'esistenza, ma anche essendo coinvolto da ciò che proponeva agli altri, dando alla singolarità, al sé, all'interiorità, al cammino che dalla disperazione procede via via verso il riconoscimento della possibilità della fede, dando a tutto questo una piena dignità filosofica. Ecco, il dialogo di oggi intende rendere ragione della grande attualità del filosofo danese e anche della, passatemi il termine, utilità per fronteggiare nel presente le domande sulla nostra umanità che in un modo o nell'altro riguardano tutti e che la rivoluzione digitale ha reso ancora più acute e inderogabili. Bene, allora adesso procederemo in questo modo. Io rivolgerò ai nostri ospiti due gruppi di domande, quindi la lettura, soprattutto del primo gruppo, sarà leggermente più lunga, ma la seconda domanda è secca e anche i tempi di risposta sono proporzionati a queste lunghezze. Il primo gruppo di domande, farò le stesse domande a tutti e tre i relatori che risponderanno in un ordine alfabetico e in un ordine inverso nella seconda domanda. Come è avvenuto il vostro incontro con Kierkegaard? Si tratta, come sappiamo, di un autore particolare e drammatico che ha scritto non solo per sviluppare dei contenuti filosofici, ma anche per rivolgere ai suoi interlocutori di ogni tipo una provocazione esistenziale. Le due cose vanno insieme, perciò vi chiedo, l'interesse che avete maturato per la sua figura e per la sua opera ha per voi solo un significato filosofico, culturale, o include anche aspetti più personali? E se sì, in quale modo la sua opera ha inciso sul vostro percorso di vita, sulla vostra ricerca del senso? Quali sono gli apporti kierkegaardiani che a vostro giudizio gettano più luce sulla situazione umana dei giovani che incontrate nella vostra attività di docenti? Perché, insomma, varrebbe la pena oggi di confrontarsi con Kierkegaard. Ingrid, a te la parola.
7: Ringrazio molto per questa presentazione, ringrazio il meeting innanzitutto per aver voluto ospitare un pensatore come Kierkegaard per l'edizione di quest'anno, ringrazio naturalmente il pubblico per essere qui presente.
6: Parla vicino.
7: Forse non si sente sufficientemente la voce. Era il momento dei ringraziamenti, diciamo, ringraziavo il meeting, ringraziavo il pubblico per l'interesse nei confronti di questo filosofo che ha sempre molto da dire. Le tre domande sono di fatto collegate, perché la domanda, comincio dall'ultima, che cosa ha Kierkegaard da dire ai nostri studenti? Per rispondere a questa domanda do una risposta allo studente che sono stata io la prima volta che ho incontrato questo filosofo. Avevo 15 anni, mi era stato regalato uno dei suoi testi da un compagno di scuola, non un compagno di classe, nella fattispecie era Timore e Tremore, e quando lessi questo testo mi colpì talmente tanto che decisi di approfondire anche la lettura delle altre opere del filosofo, perché mi aveva colpito questo testo. Credo che rispondere a questa domanda abbia a che fare con me, ma non soltanto con me, Ingrid Basso, ma abbia a che fare proprio con me anche nel momento della mia vita come studente giovane e adolescente che si pone delle domande relative al senso della propria esistenza. E qui emerge una delle caratteristiche fondamentali di Kierkegaard, pensatore, filosofo. Ci è stato detto da Carmine Magni, che è uno scrittore anche drammatico. Drammatico che cosa significa? Drammatico proprio nel senso del dramma come messa in scena di un'esistenza. Ecco, la caratteristica dell'opera kierkegaardiana, tale per cui io credo che colpisca soprattutto dei giovani, ma non necessariamente soltanto dei giovani, è il fatto che non abbiamo a che fare nel leggere, nel leggere le opere di Kierkegaard con dei testi filosofici teorici in senso pieno. Nella misura in cui, questa era una categoria essenziale del pensiero di Kierkegaard, la categoria della contemporaneità, ecco, noi siamo sempre contemporanei di quello che stiamo leggendo, siamo sempre contemporanei dei temi che vengono trattati in questi suoi scritti, in queste sue opere. Secondo due punti di vista. Innanzitutto, dal punto di vista della drammaturgia, mi piace ricordare, anche se forse qualcuno nel pubblico già lo sa, che gran parte dei testi di Kierkegaard si presentano come una sorta di romanzo filosofico. Non è un caso poi che i filosofi dell'esistenzialismo come Sartre poi abbiano fatto elaborato il loro discorso filosofico nei termini proprio del romanzo, perché Kierkegaard, da grande lettore amatore dei classici greci, amava citare Aristotele quando nella sua poetica diceva che la letteratura, l'arte quindi, è molto più filosofica rispetto alla storia, perché racconta la possibilità, mentre invece la storia racconta dei fatti che sono conclusi, che si sono collocati in un determinato periodo, che può essere anche appurato attraverso dei fatti, eccetera. Con la letteratura invece racconta la possibilità. La possibilità è di fatto l'imprevedibile. Quindi se io leggo un testo filosofico che mi presenta delle categorie che noi possiamo in astratto sollevare, come dire, dal concreto e assolutizzare nei termini di concetti, se io parto dal concetto non mi ci riconosco, ma se invece io incarno questo concetto in una modalità di esistenza, ecco che allora io lì vengo immediatamente colpito nella mia persona. La caratteristica della possibilità che narra la letteratura è il fatto che io mi possa immedesimare in quello che leggo, e questo è caratteristico della strategia comunicativa di Kierkegaard, cioè far sì che il lettore si immedesimi sempre nei suoi protagonisti che incarnano delle possibilità di esistenza. Ma che cosa sono queste possibilità di esistenza? Sono dei modi in cui il sé, l'individualità della singola persona, può rapportarsi a se stessa e al mondo, e mediante questa modalità di rapporto con se stessa instaurare anche delle relazioni con il mondo esterno. Quindi la lettura dei testi kierkegaardiani è un richiamo alla contemporaneità da questo punto di vista. Lui amava anche citare molto spesso una frase dalle satire di Orazio, che la metteva molto spesso ad esergo di alcuni suoi testi, che è de te narratur fabula, cioè quello che tu stai leggendo sta parlando di te. E non a caso nella mostra che voi vedrete o che avrete già visto, vedete che tra gli autori Kierkegaard e un pittore, Lundby, che era contemporaneo, lettore come noi delle opere di Kierkegaard, abbiamo proprio messo uno specchio per questo motivo, nel senso che noi abbiamo due autori che parlano in un determinato periodo storico e poi ci siamo noi, però siamo allo stesso livello perché siamo contemporanei. Quindi la narrazione come un racconto di possibilità esistenziale nel quale io posso anche vedere e rispecchiare me stesso. La cosa poi interessante che fa Kierkegaard, che è una delle ragioni per cui noi l'abbiamo scelto come autore che poteva essere presentato al meeting relativamente ad un tema che è quello di quest'anno, che è quello dell'amore, è il fatto che Kierkegaard volesse raccontare il cristianesimo. Raccontare il cristianesimo che cosa significa? Significa raccontare quello che è il Vangelo, non come se fossero dei fatti, come dire, storici, ma raccontarli come se fossero poeticamente, ancora una volta, per noi una possibilità esistenziale, nella contemporaneità con noi. E questo ha a che vedere con la lettura che lui stesso ha del Vangelo e con il modo in cui lui interpreta il cristianesimo, che non è una dottrina, ma è un modo di vivere, è un, una modalità propriamente esistenziale. Questo, voi conoscete il prologo al Vangelo di Giovanni, è esattamente il verbo che si è fatto carne. Una parola che non è parola viva non è per noi, non significa per noi nulla. Così come non è un caso che l'opera dedicata al tema dell'amore abbia quale titolo proprio gli atti dell'amore, perché l'amore non è se non attraverso una manifestazione dei suoi atti, l'amore non è se non il frutto dell'amore. Questa coincidenza tra quello che nella filosofia classica indichiamo come il logos e il bios, quindi la vita, e la parola, l'idea di una filosofia che non sia lettera astratta, pura speculazione, ma che abbia a che fare con una vita, è esattamente il messaggio che intende veicolare Kierkegaard, che si definisce quindi appunto un poeta del cristianesimo. Poeta del cristianesimo quindi significa non propriamente un teologo, non propriamente un pastore, non un filosofo, ma appunto una sorta di amante infelice di Dio. Perché un amante infelice di Dio? Perché Dio è quell'altro, quell'infinitamente diverso da me, al quale io, eppure per certi versi, somiglio, al quale io in qualche modo sempre tendo. Perché infelice? Che cosa significa questo? Che io non abbia mai accesso alla fede? Evidentemente no, per Kierkegaard c'è una strada che ci dà la possibilità di accedere alla fede, però ecco, la fede per Kierkegaard è un qualcosa che deve essere costantemente guadagnato, non è un qualcosa a cui si possa accedere una volta per tutti. Non esiste il cristiano tout court, cristiani si è sempre in fieri, cristiani si è sempre qualcosa che si sta diventando attraverso gli atti della nostra vita, che sono sostanzialmente atti d'amore. E quindi io credo che per me questo sia stato l'aspetto di maggiore interesse nella lettura del filosofo. Grazie. Grazie.
6: Joachim, a te la parola.
8: Grazie mille per l'invito. Vorrei cominciare la mia risposta raccontandovi del mio primo incontro con Kierkegaard. È stato un sollievo leggere Kierkegaard al liceo, ma quando ho chiesto al mio insegnante danese appunto il permesso di poter continuare a leggere questo autore, ebbene guardò la classe con uno sguardo truce e disse: qualunque cosa facciate, non leggete Kierkegaard. Quello stesso giorno andai a piedi alla biblioteca del mio quartiere e presi in prestito La malattia mortale, nonché una raccolta dei suoi ultimi saggi anticlericali, ed è così che ebbe inizio il mio rapporto con questo autore. Si può affermare che Kierkegaard inganna un altro riguardo alla verità, il che è imperdonabile, ma si può anche indurre un altro a credere alla verità, il che, secondo quanto afferma Kierkegaard stesso, è proprio quello che lui fa. Mi chiedo, quindi, si può indurre qualcuno, appunto, si può ingannare qualcuno rispetto alla verità, ma si può anche indurre qualcuno con lo stesso atteggiamento a credere alla verità. E forse è proprio questo che ha fatto il mio insegnante quel giorno. Mi chiedo appunto se il mio insegnante abbia cercato davvero di mettermi in guardia da Kierkegaard, quindi si è cercato di fare la prima cosa, oppure se abbia finito per fare invece involontariamente la seconda cosa. Kierkegaard è uno scrittore particolare, drammatico, bisogna ammetterlo. Il mio interesse per la sua persona e per la sua opera è emerso davvero a una giovane età, ma non è mai stato solo un interesse puramente accademico di ricerca. Al contrario, il mio interesse per questo autore ha avuto un grande impatto anche sulla comprensione di me stesso e ha influenzato anche la mia scelta di studi e ha influenzato anche la mia posizione su diverse decisioni cruciali che ho preso nella mia vita. Per vari motivi, Kierkegaard può risultare difficile da leggere e anche da comprendere, ma comunque, fin dalla giovinezza, ho sempre avuto la sensazione che leggendo Kierkegaard non solo cercavo di comprendere il suo pensiero, ma che allo stesso tempo io venivo compreso e capito proprio da Kierkegaard stesso. Cioè venivo capito e compreso da una persona che non avevo mai conosciuto, ma che invece sembrava conoscermi, sembrava conoscere la mia esistenza, i miei pensieri, qualcosa di essenziale su di me, sulla mia vita. Sembrava conoscere i miei pensieri, da quelli più luminosi a quelli più oscuri. Leggere Kierkegaard significa quindi ritrovarsi in un dialogo esistenziale continuo che non diminuisce con il passare degli anni, invece evolve naturalmente e si concentra sempre su nuovi punti chiave. Kierkegaard quindi è una sorta di mentore esistenziale, è una guida paziente ed esperta e inoltre è anche un consulente pieno di fantasia che ha spesso anticipato le mie esigenze con i suoi consigli e suggerimenti, consigli e suggerimenti di cui non immaginavo nemmeno l'esistenza. A volte mi chiedo come sarebbe la mia vita se non avessi mai conosciuto Kierkegaard, e devo confessare che non ho una risposta a questa domanda e forse non desidero nemmeno conoscerla, questa risposta. E ancora una volta ho riflettuto su questo legame esistenziale con questo magico mentore che è Kierkegaard proprio 4 giorni fa, mentre parlavo con una giovane donna cinese che stava partecipando alla nostra conferenza annuale su Kierkegaard a Copenaghen. Quando le ho chiesto come mai avessi iniziato a leggere questo autore, lei mi ha risposto subito: mi ha salvato la vita. E poi si è chiusa in un silenzio tombale. Ebbene, un silenzio però che definirei eloquente. Quali dei contributi di Kierkegaard gettano maggiormente luce sull'essere umano? Beh, è difficile individuare un'opera singola. Ad esempio, tutte le sue opere sono rilevanti e sono anche interconnesse tra di loro. Quando si legge Kierkegaard ci si addentra in un laboratorio esistenziale affascinante in cui c'è una schiera di personaggi di finzione, di fantasia, oltre a personaggi mitologici e biblici, che rappresentano e mettono in scena diversi atteggiamenti nei confronti della vita e che in un certo senso appunto contribuiscono a rappresentare la teoria delle fasi di Kierkegaard, che consiste in 3 fasi distinte: una fase estetica, una fase etica e una fase religiosa. Grazie mille per la vostra attenzione.
9: Ettore, intanto vorrei ringraziare Carmine per aver fatto una domanda non d'aula universitaria, e quindi cercherò di rispondere come non risponderei in un'aula universitaria. La scelta di Kierkegaard, l'incontro di Kierkegaard, molto spesso questo incontro avviene in momenti di crisi, di disorientamento, di sfiducia. Ecco, è stato anche così per me. Io avevo finito la laurea, avevo cominciato un percorso di dottorato su Heidegger e ho vissuto una crisi di credibilità, una crisi di motivazione di studiare filosofia, perché non trovavo questa credibilità nell'autore che in quel momento studiavo, di nuovo non lo direi in un'aula universitaria, vale a dire Heidegger, e quindi avevo l'impressione che le cose non andavano. Questo mi aveva portato completamente a fermarmi, a non riuscire ad andare avanti. Avevo l'impressione che anche molti filosofi dicessero tutti la stessa cosa, che in qualche modo non mi toccava. Per fortuna avevo un maestro profondamente laico, quindi assolutamente distante da ogni pensiero religioso e pensatore religioso, Emilio Garroni. Quando gli proposi, voglio cambiare la mia tesi di dottorato, una cosa che di solito non si fa, dopo un anno, voglio cambiare completamente il tema, voglio occuparmi di Kierkegaard. E lui capì, ebbe la grande generosità forse anche l'amore di capire che quella era la cosa giusta per me. E forse anche grazie al suo sì, che anche di nuovo in ambito universitario è necessario per poter procedere, potetti seguire la mia stella. E che cosa mi ha affascinato, che cosa mi ha toccato di Kierkegaard, qual è stato il punto? Ognuno ha il suo Kierkegaard, ha il suo accesso a Kierkegaard. Ecco, il mio è stato quello che la descrizione dell'angoscia e della disperazione, il riconoscermi in quelle figure della disperazione che Kierkegaard delinea. La disperazione della chiusura, l'impossibilità di raggiungere l'altro, di comunicare, di toccare l'altro con le parole e con gli atti. E al tempo stesso lo svelamento dei meccanismi di manipolazione nel rapporto con l'altro, di autoinganno, di dominio con l'altro che si può fare attraverso i propri atti e le proprie parole. Ecco, questo svelamento, questa descrizione in cui questa sensazione di non poter raggiungere l'altro, di non poter comunicare davvero, di non poter comunicarmi, di non potermi esprimere, di non avere la sensazione di non riuscire ad esprimere le cose davvero importanti, le cose più alte, ecco, sono state queste il mio. È stata questa la mia porta di accesso a Kierkegaard. E d'altro canto, Joachim lo diceva, ti toccano gli aspetti bui, ma ti toccano gli aspetti luminosi. Mi ricordo qualcosa che è stampato nella mia memoria quando in una biblioteca a Copenaghen, la prima volta che andai lì, lessi quest'opera, che è anche uno dei centri della nostra mostra, Il giglio nel campo e l'uccello nel cielo, e questa descrizione del silenzio, dell'obbedienza e della gioia, questo silenzio cosmico, questo silenzio dell'ascolto, perché l'obbedienza è ascolto, e infine la gioia. Ecco, quest'altra parte. Mi ricordo, Kierkegaard dice, guardate i gigli nel campo e gli uccelli nel cielo che non seminano, riprende appunto il passo del Vangelo del discorso della montagna, che non si preoccupano del domani, che gettano tutte le loro preoccupazioni su Dio, cercano solo il regno di Dio e tutto il resto viene dato loro in sovrappiù. Ecco, mi ricordo la mia completa esaltazione, non era uno scritto ancora tradotto in italiano, ricordo come uscì nel buio di un maggio incredibilmente freddo e piovoso, proprio saltando da quella biblioteca, completamente felice di questo linguaggio che era ancora un linguaggio altro, che tanto nel buio quanto nella luce riusciva a toccarmi. E poi il suo parlare della fede, dell'amore, del cristianesimo, ma anche lì che cosa mi ha toccato? Il fatto che fede, cristianesimo, amore, lo accennava già Joachim, non è qualcosa che ci si autocertifica. Ecco, in un mondo in cui fa a gara a gridare più forte, io sono cristiano, Kierkegaard dice no, io non sono cristiano, oppure noi siamo cristiani, dice no, noi non siamo cristiani in questa società, oppure siamo in un'azione cristiana, nazione cristiana, no, non siamo in una nazione cristiana, siamo in una terra cristiana, no, non siamo in una terra cristiana. Ecco, Kierkegaard dice io divento, il mio problema è quello di diventare, il mio unico compito è diventare cristiano, ne parlava anche Ingrid poco fa. Ecco, e questo impegno continuo, questo asintotico diventare cristiano, anche questo è un terzo elemento che mi ha toccato il cuore. Non solo, ma anche dice io non sono buono, io non sono capace di amore, ma sono capace di amore solo nel momento in cui riconosco in te il bene, riconosco in te l'amore, solo se riconosco in te l'amore, solo se riconosco nonostante tutto, nonostante tutte le possibili delusioni, nonostante le prove provate contrarie, in te l'amore, in te la bontà, solo allora divento capace io stesso di bene e di amare. Grazie.

0: Innanzitutto, prima di introdurre la seconda domanda, voglio ringraziarvi per avere risposto, ciascuno a suo modo, ma al livello a cui la domanda era stata posta e con il proprio temperamento, modalità, abbiamo assistito non tanto a una lezione, si possono anche fare le lezioni, ma al resoconto di un'esperienza nata dall'incontro con questo autore, che è un autore, certo, ma è anche un testimone. Adesso la seconda domanda. La seconda domanda ci mette in rapporto ancora di più con l'attualità di Kierkegaard, se così si può dire. Come tutti sappiamo, 3 mesi fa è uscita l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, anche con l'intento di accompagnare l'avventura di noi tutti, nessuno escluso, non solo quelli in questa sala, non solo quelli che sono al meeting, ma senza confini. Una avventura di attraversamento della rivoluzione digitale, no? Una rivoluzione che ci sta offrendo in moltissimi campi possibilità straordinarie che prima nemmeno ci sognavamo, ma anche tanti interrogativi riassumibili nella domanda posta in vari modi e in molti punti del testo dall'enciclica. Chi siamo? Cosa ci definisce come esseri umani? Cosa non possiamo perdere? Custodire l'umano è un sintagma che viene ripetuto varie volte. Cosa non possiamo perdere? O forse bisognerebbe dire cosa non vogliamo perdere? Ecco, ora la mia domanda. Il pensiero kierkegaardiano ci fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda? E quali, secondo voi? Ti cedo ancora la parola, Ettore, così facciamo il giro inverso.
1: Sì, andiamo in ordine inverso adesso. E allora, io dividerei la domanda in due parti. La domanda di Carmine: che cosa ci definisce come esseri umani e non possiamo perdere? Allora, che cosa ci anzitutto, naturalmente prendendo la prospettiva kierkegaardiana, che cosa ci definisce come esseri umani e non perderemo mai? Questa è la prima parte. Che cosa non perderemo mai? Che cosa ci dice Kierkegaard che non perderemo mai? La possibilità di angosciarsi, la possibilità di disperare. Come esseri umani noi siamo contraddistinti non dall'essere animal razionale, come voleva Aristotele, ma di essere un animale che può angosciarsi e che può disperare. Ecco, Kierkegaard ci parla dell'universalità di questa malattia, la disperazione. Non c'è uomo, dice, che non sia almeno un poco disperato, che non sia stato almeno, non sia stato disperato, che non sia forse ancora un poco disperato, e quantomeno che ogni giorno combatta con la possibilità di disperarsi. Invece l'angoscia, ecco, anche lì l'angoscia non è qualcosa da debellare semplicemente, anche a Gesù negli Orto degli Ulivi si è angosciato. Ecco, l'angoscia è nient'altro che l'altra faccia della libertà. Proprio perché siamo esseri liberi e capaci di amare, possiamo angosciarci. Quindi la possibilità, paradossalmente, di angosciarci e di disperare come ciò che ci definisce, ciò che ci definisce nel creato rispetto a tutti gli esseri viventi. E non perderemo mai. Che cosa invece possiamo e rischiamo di perdere? E che invece ci costituisce come esseri di cui ci dobbiamo prendere cura, di noi stessi e degli altri. Ecco, ciò che possiamo perdere, ciò che ci costituisce e invece possiamo perdere è in primo luogo la capacità di amare. Ciò che ci costituisce, che possiamo perdere, è la capacità di tacere. Dice Kierkegaard, che cos'è la preghiera? La preghiera non è chiedere, non è appunto fare come delle richieste a Dio. Dice chi prega, chi va sempre più a fondo nella preghiera, alla fine non ha più nulla da dire, non ha più nulla di chiedere. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tace, che non ha più nulla da dire, non ha più nulla da chiedere, ecco, in quel momento, solo in quel momento, si è capace di ascoltare Dio. Quindi il silenzio come presupposto dell'ascolto. Ecco, che cosa possiamo perdere? Che cosa ci costituisce? Possiamo perdere questa capacità di silenzio, che è anche possibilità di ascolto. E infine, che cosa ci costituisce e possiamo perdere? La capacità di gioire. E allora, in questo contesto, nel contesto in cui la comunicazione con l'altro può diventare, come tanti teenager, come tanti adolescenti, l'intelligenza artificiale generativa come il confidente, come l'altro, ecco, che cosa sparisce? Sparisce proprio quell'altro, sparisce proprio quella capacità di amare, perché dicevo prima, l'amore, posso amare solo se presuppongo l'amore dell'altro, posso presupporre l'amore nella macchina? Evidentemente no, e allora non posso neanche amare. Non posso neanche comunicare, non posso ascoltare e infine non posso gioire. Ecco, nel momento in cui questi surrogati, queste falsificazioni della cura, del prendersi cura, dell'amore e della gioia, di una felicità che poi è fittizia perché non è nell'incontro con l'altro, nel momento in cui ciò sparisce, vado a perdere ciò che assolutamente non devo e non dobbiamo perdere, la capacità di amare, la capacità di ascoltare e la capacità di gioire insieme. Grazie.
0: Joachim, prego.
2: Grazie molte. Il problema è che non ho sentito la traduzione della domanda, non funzionano le cuffie, non funziona il ricevitore e quindi dovrò improvvisare un po' e quindi vi chiedo perdono per questa azione di improvvisazione. Penso che ci siano delle domande molto importanti riguardo a Kierkegaard, che mette in luce l'individualità e si concentra tantissimo sulla necessità di diventare se stessi. Adesso ci troviamo in questa epoca digitale con i mezzi elettronici che ci aiutano nel bene e nel male, e che risolvono moltissimi problemi, moltissime questioni. Per Kierkegaard si è trattato proprio di un impegno di tutta la vita di mostrare che cosa fosse come essere umano, e non si può definire un essere umano utilizzando una tecnica, una tecnologia, l'intelligenza artificiale. Bisogna affrontare questa questione in un modo totalmente diverso. E Kierkegaard se ne è reso conto molto presto che ci sono dei poteri nella società, ci sono dei poteri tra i politici e tra tutti gli esseri umani che lottano contro una specie di controllo su tutto. e l'essere umano, nel bene e nel male, vuole anche controllare se stesso. Quindi in questo processo così complesso si rischia di strumentalizzare quello che significa essere un essere umano. Kierkegaard usa la sua penna, il suo inchiostro e la sua autorialità per dimostrare che l'essere umano deve essere rispettato come una sorta di mistero, non solo nei confronti di se stesso, ma anche nei confronti delle persone che sono a capo del sistema, che hanno il potere di controllare, il potere decisionale, il potere di dirci come comportarci, eccetera. E in altre parole, per farla breve, Kierkegaard non è una persona ingenua, anzi è un filosofo molto critico, un teologo e anche un cristiano, se vogliamo aggiungere anche questo, che sa che le persone hanno un lato buono e un lato cattivo, quello che nel cristianesimo si chiama peccatore. E il rischio è di prendere la direzione sbagliata. Si prende la direzione sbagliata se ci si lascia abbandonati nel prendere la decisione su quello che è giusto e sbagliato. Quindi anche nel mio intervento precedente ho fatto riferimento a questa cosa. Kierkegaard può essere visto come un filosofo, un teologo normativo per certi versi. Ci sono sì delle regole, dei principi, ci sono degli elementi, per così dire, nell'essere umano a cui bisogna prestare attenzione quando si parla del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, dell'autenticità, del diventare se stessi e così via. Ed è qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare, dobbiamo lottare per mantenere viva questa attenzione, dobbiamo continuare ad approfondire questi temi leggendo i testi di Kierkegaard. Non dobbiamo farci così travolgere dagli strumenti elettronici, dalle macchine o dalle persone che hanno il potere o che hanno degli interessi economici molto specifici nell'indirizzarci in determinati modi. Kierkegaard ne era consapevole in maniera molto anticipata sui tempi, è anche considerato il padre dell'esistenzialismo, ma è stato anche uno dei primi critici radicali di quelle che si chiamano le masse. E per questo sottolinea tantissimo la necessità dell'individualità. E sulla sua tomba lui aveva detto che voleva che fosse scolpito un concetto specifico che dicesse quel individuo, quel singolo individuo, quello doveva essere scritto sulla sua tomba. Grazie.
0: Dovrebbe arrivare.
3: Questo quando comincia al 5 vuol dire che funziona. Aspettiamo il funzionamento del microfono. Allora, finché non parte il 5 non va il microfono. Grazie. Mi sentite? No.
0: Prova.
4: Mi sentite? Sì, perfetto, grazie.
3: Entrambe le risposte che sono state date ora sono delle risposte bellissime con le quali io mi trovo assolutamente d'accordo. Mi ricollego in particolare con il primo intervento che ha fatto Ettore quando ha parlato della possibilità di angosciarsi, del silenzio, della gioia come un qualcosa che non è riproducibile in ambito di intelligenza artificiale. E questo mi ha fatto pensare ad una notizia che ho letto qualche giorno fa sul giornale relativamente ad un esperimento di robotica che è stata fatta in cui questo robot per la prima volta ha superato un test in cui si cerca di capire se colui che fa questo test è un umano o un robot. E c'era questa immagine sul giornale di questo robot che batte le mani come se volesse dimostrare la sua gioia nell'essere riuscito a superare questo test. Evidentemente una gioia che non esiste, perché non è che il risultato, quindi un output di un input che è stato dato, che è quello rispondere correttamente a delle domande. Ecco, io mi domando se un test di questo tipo sarebbe stato in grado di rilevare il significato di un tacere o il significato di un silenzio significativo. Probabilmente no, e in questa misura il test non semplicemente non poteva essere superato, ma non

0: Ironia. Ettore ha parlato della gioia, però c'è un altro aspetto che secondo me è assolutamente interessante nell'opera kierkegaardiana, che è quella dell'ironia. Io penso spesso ad un episodio che ho letto all'interno di un testo di un altro pensatore contemporaneo, che è Viktor Frankl, che è uno psicologo esistenziale, che ha scritto, forse lo conoscete perché ha scritto questo testo che è anche divulgativo, che è uno psicologo nei lager, perché lui racconta della sua esperienza nei campi di concentramento. Lui racconta questa scena che mi ha sconvolto, che mi ha fatto pensare anche molto all'attitudine kierkegaardiana. Lui racconta una scena assolutamente drammatica di un giorno in cui questi esseri umani, di fatto scheletrici, si trovavano nelle docce per il lavaggio quotidiano, e quindi in un momento di assoluto bisogno, di disperazione e di miseria, in cui uno di loro fece una battuta e ci fu una risata generale nella doccia. E a me questa cosa ha sconvolto, perché ora, da un punto diciamo umano, è un'esperienza umana, certo, ma che cosa significa umano? Ecco, l'umano è anche un'imprevedibilità. Ettore parlava della possibilità. L'angoscia, di fatto, se poi voi vogliamo entrare nel merito dell'ambito filosofico, quindi nell'opera, il concetto dell'angoscia dice che l'angoscia è l'atteggiamento che si ha per la possibilità della stessa possibilità. Ecco, io credo che ciò che caratterizza l'essere umano è questa assoluta non prevedibilità ed è l'aspetto fondamentale che caratterizza la possibilità. Kierkegaard ci dice che, dà anche una definizione lui di che cos'è l'uomo, ci dice che è spirito l'uomo, cioè un qualcosa che si relaziona con se stesso. Di fatto è l'uomo, è colui che si pone la domanda che cos'è l'uomo di fatto. E all'interno del suo essere ci sono delle dimensioni che sono quella della finitezza, dell'infinitezza. L'infinitezza è sempre un tendere a qualcosa che non c'è, un tendere a qualcosa che non è mai presente. E questa non presenza di questo qualcosa affonda, secondo quello che ci dice Kierkegaard, le sue radici in un, come dire, polo di infinitezza che non ha a che fare con l'immanenza della vita e che è un qualcosa che l'uomo non ha potuto darsi da se stesso. E questo è un qualcosa che non è assolutamente riproducibile nell'ambito di ciò che è prettamente umano. Ecco, il movimento che l'uomo ha nei confronti di questa alterità che non è se stesso è forse un qualcosa che non può essere riprodotto. Quindi io direi che Kierkegaard ci insegna che l'uomo è appunto questa eccedenza non funzionale, e l'uomo è ciò che di fatto, quello che ci dice anche l'enciclica, non è ciò che è riducibile a pura performance e non è ciò che è riducibile a puro dato. C'è sempre un qualcosa di più che io non posso catalogare in nessun modo. Questo qualcosa di più è anche quel qualcosa che è stata quella risata probabilmente nelle docce, una cosa che è assolutamente fuori registro, se vogliamo dire così. E le opere di Kierkegaard ci mostrano anche molto spesso questo fuori registro, in cui lui usa l'ironia anche in un'opera che è un'opera propriamente filosofica. E sembra che lui stia continuamente scherzando, in realtà quello che lui ci dice è che la vita stessa è un gioco, ma è un gioco serio. E quindi secondo me questo è un'altra cosa importante che lui ci ha detto.
1: Grazie. Senza voler riprendere contenuti, ma cercando di raccogliere comunque un messaggio, una conclusione, che mi sembra anche molto significativa alla fine di questo incontro, direi che questa sera abbiamo scoperto, forse molti ne erano già persuasi, che gli autori si possono incontrare. E tanto più quanto più sono testimoni credibili, no? Ho apprezzato l'elemento della credibilità e anche nel rapporto tra i due autori che non rinomino, no? E quando sono credibili? Quando dicono quello che soffrono. E quello che scoprono

0: Talmente, quando in fondo non scrivono dalla pedana, no? Ma dal di dentro della loro stessa vita e della vita di coloro che li circondano. E perciò fanno una cosa che gli altri non fanno, ci aiutano perché gli incontri ci aiutano, sono il più grande fattore di aiuto delle nostre esistenze, ci aiutano non solo a ripetere, o forse non tanto a ripetere quello che loro stessi hanno detto, ma a compiere il gesto che loro hanno fatto, cioè non sorvolare su se stessi, non perdere di vista se stessi. E in questo Kierkegaard è maestro più di altri per quel svelamento, nominazione di cui si è parlato, che permette anche a noi che lo leggiamo, come accade in rapporti umani significativi, di sorprendere quella eccedenza non funzionale, no, che noi siamo, di sorprendere come elementi irrinunciabili, definitori di noi stessi, quella capacità di amare, di tacere, di gioire, di ridere, anche in situazioni così tragiche, eppure quella risata è esplosa. E ci permettono di abitare quel io casa, abitare meglio, più profondamente, quell'io casa di cui ha parlato Joachim. Questi sono autori che sostengono il nostro stesso cammino umano, cioè anche di pensiero, di scoperta e anche affettivo, nella interezza di ciò che è umano e di farci sempre rimanere in cammino. Avrete notato l'uso del verbo diventare, no? Che è stato richiamato da tutti e tre. Diventare, non ritenere di essere già, perché certo si sono scoperte tante cose, Kierkegaard parlava del cristianesimo in questo senso, si è ricevuto qualcosa, ma quello che si è ricevuto è sempre da scoprire, che non cessi la meraviglia e il cammino, essere in cammino. Ecco, per questi e altri motivi che avete ascoltato, come è capitato a me di fare insieme a voi questa sera, possiamo essere soddisfatti di avere scoperto che gli autori, quando si incontrano, diventano compagni inseparabili del nostro stesso percorso, della nostra stessa indomita ricerca di pienezza, di significato. Quindi vi ringrazio moltissimo per la vostra sincerità e ovviamente anche il vostro sapere, la vostra arguzia nel rispondere. Ecco, ringraziando ancora i relatori, ma anche voi che avete seguito con questa attenzione, vi auguro buon meeting per il proseguimento.
1: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
2: E dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
2: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
3: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
2: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
3: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
2: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
3: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
2: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
3: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
2: Lo sazierò di lunghi giorni.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
2: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Le cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così?

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È domenica 13 settembre.
2: Sono le 23 e 48 minuti.
3: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

sono stato anche normale in una vita precedente. M'hanno chiesto che sai fare,

svastica e sputa da una parte la cera, mastica e sputa dall'altra parte miele, mastica e sputa prima che metta

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.